0: Contro Hezbollah, nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e basi di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Secondo il ministro degli esteri Saar, non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. Per Ankara invece è una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani. In Venezuela il numero delle vittime è salito a 1.450, oltre 3.100 feriti, decine di migliaia dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita. Molti cercano i propri cari ora tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpinia. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80 anni. E proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne e marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. A lavori sommozzatori e da Milano è anche atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
1: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma, mentre continua la ricerca del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime. Domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. E tragedia nel mare della Grecia. Una donna italiana di 52 anni, Eleonora Guareschi, è morta durante una navigazione in barca a vela al largo di Lefkada. Per l'ambasciata si è trattato di un incidente. Ascoltate il compagno e gli amici. Oggi rimpatrio della salma a Parma. E muore mentre è in casa con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. La piccola piange, attira l'attenzione dei vicini e viene salvata. È accaduta in provincia di Mantova. Quando sono arrivati i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso della donna, 60 anni, dovuto a cause naturali. La piccola, dopo gli accertamenti, è stata riconsegnata a mamma e papà. E parliamo di economia, parliamo di pensioni. Cambiano le regole. Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole introdotte. L'ultima manovra scatta così per neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto agli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatta salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. Chiudiamo con lo sport. I mondiali, il Canada batte il Sudafrica 1-0 dal prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria. Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. E poi infine il Moto Gran Premio, il giapponese Okura su Aprilia vince ad Assen. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Thank you.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo prontissimi in questi giorni così caldi, c'è la musica a rinfrescarci, la musica della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. 10 posizioni, ieri ci siamo lasciati con Anna, new entry più alta della settimana, non è vero. È la prima new entry che abbiamo incontrato. In posizione numero 11 ripartiamo dalla posizione numero 10, dove c'è Gaia, Bossa Nostra.

tornano in testa alla classifica, alla top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani più suonati, più ascoltati della settimana secondo i rilevamenti di Airplay, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Noi torniamo fra 7 giorni, sempre su Rai Isoradio, sempre con la classifica, la Top 20. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana. L'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile. In alcune aree del paese rialto della colonnina restano 18 i bollini rossi. Solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura, da 12 giorni consecutivi, resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha. Qatar lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie, molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. Il team italiano dei Vigili del Fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. E si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan. Raid nella notte di Islamabad sulla parte orientale del paese afghano, 25 morti. Si tratta di obiettivi militanti, secondo il governo pakistano, in risposta di precedenti attacchi mortali. Invece i talebani replicano che tra le vittime ci sono decine di civili. La cronaca, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili. Lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata a Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino Salerno da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca il conducente, che si è dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile e Giappone e Germania Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince Russell su Mercedes. L'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen, Olanda, il primo giapponese Ogura su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: dell'estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.
1: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.

0: Europa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso, l'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso però a metà settimana. Allora sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare.
1: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
0: E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain, attacchi quest'ultimi fortemente condannati da Trump. E in Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuti dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale.
2: Israele si unisce ai 34 paesi al mondo, tra cui l'Italia, che definiscono genocidio le uccisioni di massa degli armeni nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916. 1,5 milioni di persone sterminate o lasciate morire di inedie e malattie durante le deportazioni forzate e le marce della morte. 2/3 della popolazione cristiana scomparve così, per molti anni inghiottita in questo buco nero ignorato a lungo dalla storia. La decisione dello Stato ebraico è stata presa all'unanimità dal governo. Il ministro degli esteri Saar ha dichiarato: Israele ha adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. La decisione è inevitabilmente destinata a inasprire lo scontro diplomatico con la Turchia, da sempre contraria all'uso del termine genocidio per definire i tragici eventi dell'inizio del secolo scorso. In Israele, nei territori palestinesi, la comunità armena conta alcune migliaia di abitanti, ma soprattutto ha una presenza significativa nei luoghi santi, al sepolcro a Gerusalemme, nella Basilica della Natività di Betlemme. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
0: E il Pakistan ha condotto nella notte raid aerei nell'Afghanistan orientale contro militanti in risposta ai recenti attacchi mortali. Secondo il governo di Islamabad, i bombardamenti hanno causato la morte di 25 militanti, ma il governo talebano afghano parla invece di decine di civili uccisi in quello che viene definito un vile atto di aggressione. E in Venezuela il numero delle vittime cresce ancora, siamo a 1450, i feriti sono 3150, 12.721 gli sfollati. Le Nazioni Unite stimano in circa 50.000 il numero dei dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita, molti cercano i propri cari, tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas, e tra chi manca all'appello c'è anche la famiglia Cuomo originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpine. Nelle ultime 24 ore stati vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni, una donna di 80 e un'altra di 60 anni. E torniamo in Italia con la politica. Domani torna in aula la legge elettorale, che resta al centro del confronto tra i partiti. Tensione la maggioranza sulle preferenze, opposizione pronte invece alla battaglia. Il ministro Salvini ha chiuso le 3 giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima, segnando il futuro del partito.
3: Vinciamo le elezioni e torno al Viminale, è l'auspicio di Matteo Salvini dal raduno dei giovani leghisti. Il leader del Carroccio vuole di fianco Zai e Fedriga in campagna elettorale e chiude a Vannacci: non ci frega più. Insiste per il premio di maggioranza, mentre sulle preferenze non si sbilancia.
4: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
3: Sulle preferenze fredda anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia lavora per introdurre un emendamento unitario e replica alle opposizioni. elezioni. Nel 2015 blindarono l'Italicum con la fiducia. Il centro-sinistra minaccia di uscire dall'aula sul voto, PD pronto a votare di tutto contro le liste bloccate, senza preferenze, meno libertà agli elettori, sottolinea Casini. Favorevoli anche i 5 Stelle che dicono no al premio di maggioranza e bollano il DDL come inadeguato, Giuseppe Conte.
5: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
3: Gli fa eco Verdi Sinistra, vogliono andare al voto quest'anno, dice Bonelli, perché temono la scure della Consulta sulla legge. Francesco Macaro, GR1.
0: E stanno proseguendo anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne e marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. A lavoro i sommozzatori, e da Milano è atteso invece un drone subacqueo di ultima generazione. Le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma, mentre continuano le ricerche del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime, domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. E andiamo in Francia, perché un aereo da turismo è precipitato a Tomblay, un sobborgo di Nancy nel nord-est del paese, morte le 11 persone a bordo che avevano organizzato un cosiddetto battesimo di lancio da paracadute. Le vittime sono il pilota del velivolo, 5 istruttori e 5 allievi. Questi ultimi erano infermieri in strutture sanitarie della zona. E un grave incidente aereo è avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese, deceduti 14 passeggeri sauditi. In corso indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. E veniamo allo sport. I mondiali, il Canada batte il Sudafrica 1-0 ed è la prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria. Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. Moto Gran Premio, il giapponese Ogura su Aprilia vince la Dassen. Fuori Bezzecchi, caduto, e Pecco Bagnaia per un problema tecnico. È tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile, in alcune aree del paese il rialzo della colonnina restano 18 i bollini rossi, solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente regge l'accordo tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha, Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario della Casa Bianca. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1.450, oltre 3.100 i feriti e decine di migliaia i dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Molti cercano i propri familiari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e due donne di 60 e 80 anni. Intanto il team italiano dei Vigili del Fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi i segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. Si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan, raid di Islamabad nella notte sulla parte orientale del paese afghano, 25 i morti. Si tratta di obiettivi militanti, secondo il governo pakistano, in risposta di precedenti attacchi mortali. Secondo i talebani, invece, si tratta di un vile atto di aggressione con decine di vittime tra i civili. La cronaca, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Bico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca adesso il conducente che si è dato la fuga dopo l'incidente senza prestare i soccorsi. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile e Giappone, Germania e Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vinse Russell su Mercedes, l'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, il primo il giapponese Oguro su Aprilia. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 32 minuti ed eccoci a darci il buongiorno per questo lunedì 29 di giugno. Angelo Torchetti con voi da Rai Esoradio e siamo insieme fino alle 9 questa mattina. C'è Alessandro Pazienza alla parte tecnica e come tutti i giorni si inizia sempre con l'aggiornamento meteo. Con noi anche oggi c'è il colonnello Daniele Moccio, buongiorno.
6: Ben ritrovato Angelo, un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. E lo dicevamo fuori onda anche perché nella giornata di ieri o nelle giornate appena trascorse, oltre che del caldo parliamo di quelli che possono essere gli effetti del calore nel momento in cui cambia un pochino l'aria. L'abbiamo visto nella giornata di ieri, ma ancora adesso persistono i temporali. Ieri hanno interessato l'area di Torino, il Piemonte, gran parte del Piemonte, e i temporali sono stati associati a pioggia, a grandine, a colpi di vento. Ancora al momento sono presenti in Lombardia, tra Bergamo, Milano, si attenueranno nel corso della mattinata per poi ripresentarsi nel pomeriggio a causa del calore. Ieri abbiamo toccato i 40 gradi in alcune località, soprattutto della pianura padana, soprattutto dell'Emilia Romagna, ma mediamente le temperature sono tra i 6 gradi, 7 gradi superiori rispetto a quello che dovremmo aspettarci, quindi i 38 gradi di Roma, soltanto il sud in forma un po' più isolata sperimenta il caldo decisamente importante. È il caso di Foggia, di Taranto, di Lecce, per la Sicilia, Catania, per la Sardegna, l'entroterra cagliaritano e la parte un po' più a nord dell'isola.
5: Tra l'altro queste temperature con un tasso alto di umidità.
6: Esattamente,
5: no?
6: Quindi parliamo di un caldo afoso. Si è sentito leggere, scrivere, parlare di caldo torrido. Staremmo sicuramente meglio se fosse così, perché implicherebbe l'assenza di umidità. Ancora un paio di giorni di temperature elevate ma lievemente in discesa già a partire dalla giornata di domani. Cambia però lo stato del cielo, perché da mercoledì arrivano più temporali, una perturbazione entrerà nella prima mattinata proprio della giornata di mercoledì, scivolerà lungo le regioni adriatiche del centro per poi portarsi a sud nella giornata di giovedì, e questo implicherà anche una discesa importante delle temperature, oltre che di piogge e temporali dei quali abbiamo già accennato all'inizio. Quindi un rientro in quello che dovrebbe essere la norma, quindi sperimenteremo 30, 31, 32 gradi, non più questi valori che fino ad ora ci hanno accompagnato.
5: Decisamente eccessivi,
6: ma lo dicevamo anche ieri, parliamo spesso delle temperature massime, ma anche la notte siamo a 25 gradi, 26, 27 in alcune località, con umidità decisamente importante e condizioni di disagio che anche la notte al primo mattino tendono ad essere abbastanza presenti.
5: Benissimo, tra un'ora ne riparliamo con un altro appuntamento, quindi a dopo.
6: A dopo, grazie.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: L'espressione francese molto famosa per dire beh, è la vita, è così che va la vita, e ce lo cantava Robbie Neville, lo faceva negli anni 80. Intanto alle 5:38 minuti andiamo a vedere un po', dopo aver visto le condizioni meteo sull'Italia, andiamo a vedere le condizioni del traffico. Al momento sui tratti di Autostrade per Italia c'è questo incidente segnalato sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma, con un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Incidente segnalato a chilometro 298, non abbiamo per il momento altri dettagli. Sempre in zona Firenze poi c'è un altro rallentamento, questa volta per traffico intenso in direzione nord verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico. Abbiamo poi due incidenti, uno sulla 1 ancora, esattamente si tratta della stazione di Orte in uscita da Firenze, dove c'è questo incidente dove è coinvolta una vettura, e un altro ancora di incidente c'è sulla 16 Napoli-Canosa da Avellino Est in entrata verso Napoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

Tra le ultime canzoni che ascoltiamo, tra le novità, c'è anche questa dei Maroon 5 dal titolo Heroin. Intanto alle 5:44 minuti vediamo altre situazioni di infomabilità, perché c'è da comunicare il fatto che la galleria del Frejus, quindi il traforo del Frejus, al momento, a causa del transito di un convoglio eccezionale tra l'inizio della galleria, versante italiano, e il versante francese, è praticamente chiuso. Poi abbiamo anche un traffico bloccato su una statale, che è la statale 106 Ionica. C'è stato un incidente a 8,5 km dopo Mirto Crosia, quindi in direzione di Reggio Calabria verso la Tirrena Inferiore. Ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda l'incidente della 1, quello di Firenze Scandicci, dove abbiamo al momento tra Firenze Impruneta e Firenze Sud l'incidente, e c'è il rallentamento, quindi non più la coda, situazione quindi un po' più fluida di circolazione. Abbiamo però un nuovo incidente che si è verificato adesso, la notizia appena arrivata, al chilometro 572 della 1, siamo tra la diramazione di Roma Sud e la 24 Roma Teramo in direzione nord verso Firenze, chilometro 572, ripeto, senza code né rallentamenti, almeno per il momento.

Tornacci con Maledetto Me, mentre siamo arrivati alle 5:53 minuti, il che significa che tra poco avremo anche l'appuntamento delle notizie del GR delle 6. Nel frattempo vi ricordo che non ci sono novità sul traffico, tra l'altro anche l'incidente segnalato poco fa tra la diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze sulla 1 non vede code né rallentamenti.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caldo estremo, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa dal 21 giugno oltre 1300 le morti legate alle alte temperature e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi nella pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi due settimane fa. Il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Siamo ancora in un regime di alta pressione, le temperature sempre ben al di sopra della media del periodo. Questa situazione raggiungerà il picco nella giornata di oggi. Le città più calde sono quelle della pianura padana, il Lazio e tutte le aree interne delle altre regioni. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature, attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
2: Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni, attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su postazioni della Repubblica Islamica e droni scagliati da Teheran sui paesi vicini. Il terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale è aggiornato a 1.400 morti, 50.000 i dispersi. Continua il lavoro di scavo dei volontari e delle squadre internazionali. Ancora persone strappate alla morte a 4 giorni dal sisma.
4: Fra le macerie sulla costa settentrionale venezuelana avvengono ancora salvataggi straordinari, come quella di Belkis Josefina, 60 anni, che grazie a soccorritori americani e francesi è riemersa dal cumulo di cemento e detriti sotto cui era rimasta sepolta per 86 ore, o come quella di un bimbo di 11 anni e suo padre, salvati da soccorritori del Salvador in un'operazione durata 12 ore. I vigili del fuoco italiani, insieme a quelli dell'Ecuador, stanno invece da ore tentando di salvare alla Guaira una donna e i suoi 3 figli. Qualcuno di loro batte un tubo metallico come segno di vita. Quasi 800 i palazzi crollati o danneggiati, dichiara il governo, accusato di lentezza negli interventi, ma anche di ostacolare lo slancio dei volontari con una gestione militarizzata dei soccorsi. Per consentire un maggior afflusso di aiuti, l'esercito americano è al lavoro per riaprire il porto della Guaira ed ha già permesso la parziale riapertura dell'aeroporto internazionale di Caracas. Gli ospedali però restano nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza e si moltiplicano le denunce di sciacallaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca, la strage di Casalotti a Roma e caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli inquirenti la rete dei contatti e dei luoghi che frequentava. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari abbandonati attorno alla capitale. Il figlio ventenne sopravvissuto alla strage è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore, forse dovuto allo shock termico. Al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Nuove regole per i fondi pensione. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 70 giorni. La rinuncia comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il suo mantenimento in azienda. Dal 31 ottobre è prevista inoltre la portabilità del contributo del datore di lavoro se il lavoratore esce dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o assicurazioni. Nella pagina sportiva il tennis con il ritorno in campo di Sinner, i motori e i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale agli ottavi.
0: Un gol di Stefan Eustachio da fuori area in pieno recupero permette al Canada di superare il Sudafrica. 1-0 in quel di Los Angeles, che significa storica qualificazione agli ottavi per i nordamericani, che affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. È la prima nazionale a superare i sedicesimi, che prevedono stasera gli incroci Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22.30. Tennis a Wimbledon scocca l'ora di Jannik Sinner. Nel pomeriggio alle 14.30 è il primo avversario sul suo cammino, il serbo Kesmanovic. In campo anche Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Motori, Gran Premio d'Austria di Formula 1, trionfa la Mercedes di Russell davanti a Verstappen ed Antonelli, deludono le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. In Olanda per la MotoGP tripletta Aprilia, il giapponese Ogura davanti a tutti, paura per Marco Bezzecchi che cade a 200 all'ora al secondo giro, nessuna conseguenza fisica per lui, testa del mondiale che passa però allo spagnolo Martin, terzo classificato ad Assen. Diego Carmignani, GR1.
2: Linea all'edicola di Radio 1.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Beautiful Stranger, Madonna salutava così l'avvento del nuovo secolo, era esattamente il 2000, questa canzone uscita nel 1999 e nel 2000 premiata come Grammy Award, vincitore del Grammy Award come migliore canzone scritta per un film o una serie televisiva, tra l'altro in collaborazione con uno dei produttori che insomma, ha regalato a Madonna le maggiori soddisfazioni, parliamo di William Orbit, con il quale incise Ray of Light. Allora, siamo alle 6:11 minuti, siamo insieme sulle strade del mattino, musica, news ed infomabilità. Angelo Torchetti con voi fino alle 9 insieme ad Alessandro Pazienza alla parte tecnica. La situazione del traffico è piuttosto tranquilla per il momento, abbiamo delle code comunque intorno a Milano sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione ovest, sono code di traffico intenso, ci sono rallentamenti anche sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, poi c'è l'incidente tra la diramazione di Roma Sud e la 24 Roma Teramo in direzione nord verso Firenze, chilometro 572. Di solito a quest'ora abbiamo anche le prime code a Roma sul tratto urbano della 24, questa mattina, essendo tra l'altro una festività a Roma perché oggi si festeggiano i Santi San Pietro e Paolo, il traffico è chiaramente molto ridotto come in qualsiasi giorno festivo, per cui mancano naturalmente i pendolari che sono praticamente di solito coloro che formano queste code intorno alla capitale, soprattutto sul tratto urbano. Attenzione ad un incidente anche ad Orte sulla 1 in uscita da Firenze, è coinvolta una vettura ma non ci sono code.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Resta in ascolto con Laura Pausini fino alle 6:23 minuti. E allora torniamo adesso agli aggiornamenti, perché ci sono novità in Liguria. Parliamo della 10, la Genova 20 miglia, il tratto è quello dell'autostrada dei Fiori, dove c'è un veicolo in avaria che sta provocando delle code a tratti tra Orco Feglino e Spotorno in direzione di Genova. Per quanto riguarda la situazione invece in merito all'incidente della 1 tra la diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze, ancora segnalato al chilometro 572, non ci sono code né rallentamenti, che invece ritroviamo nel tratto della 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E poi si aggiunge un veicolo in avaria sulla 14 tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata, siamo in direzione di Ancona ed è un veicolo che si è fermato all'interno di una galleria.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E ci sono gli aggiornamenti dell'Aeronautica Militare sulla situazione del tempo insieme al colonnello Daniele Moccio, che è di nuovo in studio con noi. Ancora buongiorno.
3: Ancora buongiorno Angelo e buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto, anche a chi si è collegato da poco e a chi ha ascoltato anche il precedente appuntamento delle 5.30. È cambiato nella giornata di ieri lo stato del cielo, perché sono arrivati più temporali che hanno interessato anche le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia, hanno insistito fino a queste prime ore del giorno, ora si stanno attenuando in un contesto che probabilmente ha visto ieri la giornata di più calda in termini di misurazione delle temperature massime, con 40 gradi su buona parte della pianura padana, ma anche il centro, il sud, seppure in forma un po' diversa, hanno sperimentato il calore, ribadiamo, un caldo umido che è poi quello che crea condizioni di particolare disagio, proprio perché è l'umidità che non permette al nostro corpo di stare in equilibrio con l'ambiente esterno, e quindi andiamo verso situazioni di particolare disagio. Oggi le temperature sono più o meno simili, magari non raggiungeremo i 40 gradi di ieri, ma i 37-38 in pianura padana sì, così come città come Firenze, Roma, Arezzo, Perugia, per quel che riguarda il centro. Al sud il caldo è sì presente, però le temperature più elevate sono in forma più localizzata: Napoli, Foggia, Taranto, Lecce, scendendo poi verso la Sicilia, Catania, andando verso la Sardegna, l'entroterra cagliaritano e la parte più settentrionale, Alghero, Olbia, in modo particolare con temperature sopra i 35 gradi.
2: E stiamo andando verso un cambiamento.
3: Verso un cambiamento. Già lo stato del cielo è diverso, i temporali torneranno nel pomeriggio ad interessare buona parte delle Alpi, così come nuovamente le aree comprese tra Piemonte e Lombardia, lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale, fin verso l'entroterra sia della Sicilia che della Sardegna. Già oggi abbiamo detto 1-2 gradi di meno, domani ancora un paio di gradi di meno. Per un cambiamento bisognerà aspettare la giornata di mercoledì, però cambierà sì, ma arriveranno correnti più fresche che, in contrasto con l'aria più calda che c'è stata fino adesso, genererà purtroppo
2: temporali
3: fenomeni.
2: Esattamente.
3: Quindi sentiremo parlare più di quello che arriva dal cielo, quindi piogge temporali anche grandi, rispetto al caldo che tornerà in termini di temperature ad essere quello che dovremo sperimentare nei primi giorni di luglio. Quindi ancora un po' di pazienza. E per concludere, anche quello che proviamo nel corso della notte e nel corso delle prime ore del mattino è generato dall'umidità, ecco perché fatichiamo, certo, molto spesso a prendere sonno e abbiamo condizioni di disagio anche nel nostro letto.
2: E lo sappiamo bene. Grazie al colonnello Daniele Moccio, buona giornata.
3: Buona giornata, buon lavoro, grazie.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

E così con Malika Ayane, la sua ultima novità, una possibilità. Torniamo alla musica qui su Reso Radio, ma torniamo anche agli aggiornamenti di Infomobilità, situazione che si risolve sulla 1 dove c'era l'incidente tra la diramazione di Roma Sud e la 24 in direzione di Firenze. Novità invece per quanto riguarda la 4, perché abbiamo adesso due code segnalate in direzione ovest, la prima quella tra Milano Est e il raccordo Viale Certosa, e altra coda tra Dalmine e Cavenago sempre in direzione ovest. In entrambi i casi sono code a tratti per traffico intenso. Risolto il problema del veicolo che era fermo in galleria tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata in direzione Ancona, tutto regolare. Poi sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, qui avevamo prima dei rallentamenti dovuti al traffico intenso.

0: Sicuramente una voce molto interessante, quella di Sienna Spyro, e la sua novità si intitola Material Lover. Ma adesso siamo pronti per il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo a sentire la situazione della viabilità. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, qui ci segnaliamo le prime code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti. A seguire code a tratti anche tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese per segnalare rallentamenti per il traffico intenso tra il Bivio per la 9 e Milano Nord in direzione di Milano. Queste al momento le uniche segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
2: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Eccolo qua, Riccardo Cocciante, sincerità. Facciamo anche, a proposito di sincerità, dei sinceri auguri a dei personaggi
1: sulle
0: del mondo dello
1: del
0: spettacolo italiano.
1: Con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità.
0: E questi personaggi in questione sono praticamente Federico Zampaglione, che compie oggi 58 anni, poi il simpaticissimo e amico di Isoradio Maurizio Battista, che tante volte è venuto a trovarci, compie 69 anni oggi, poi c'è un personaggio importante del giornalismo e anche soprattutto dello sport, delle cronache sportive, Jacopo Volpi, conduttore di Domenica Sportiva, 69 anni, questi sono i compleanni più importanti di oggi.

Trio davvero di successo per questa estate 2026, Serena Brancale, Levante e Delia con la canzone del mio paese. Nel frattempo riaggiorniamo un po' di situazioni di infomobilità, visto che tra poco avremo degli appuntamenti che si presenteranno a partire dalle 7 con i titoli del GR1, poi ci sarà l'appuntamento con il Vangelo sulla strada e poi Rai Meteo. Torneremo a parlare dello stato del tempo, quindi con la rubrica Dove vanno le nuvole. Allora andiamo intanto subito sulla 8 Milano Varese, perché abbiamo delle nuove code a tratti per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano. Ci sono sempre le code sulla 4 verso ovest tra Dalmine e la 58 e anche tra Milano Est e Viale Certosa, code a tratti per traffico intenso, e adesso code a tratti anche in direzione est verso Brescia sulla 4 tra Pero e Milano Est. Attenzione ad un incidente che c'è segnalato sul 25 la Torano Pescara tra Manopello e Scafalanno in direzione ovest verso la autostrada Roma-Teramo.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Canicola, siamo al picco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, il continente che si scalda di più in una settimana, 1300 morti legate alle temperature record. Il sisma in Venezuela, tra difficoltà di ogni tipo, i soccorritori, i nostri vigili del fuoco compresi, non demordono ancora qualche salvataggio. L'allarme dell'UNICEF, 680.000 bambini senza assistenza. Il triplice omicidio a Roma, caccia al killer anche alle frontiere, confermata la pista delle molestie respinta dalla donna uccisa con il marito e la figlia di 8 anni. Mondiali di calcio, scattata la fase a eliminazione diretta e il Canada la prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0. Tennis, Wimbledon e il giorno dell'esordio di Sinner.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su Rai Play Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
7: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi nella Chiesa Cattolica si fa memoria dei santi apostoli Pietro e Paolo. A Roma è una grande festa perché i due apostoli sono i protettori della città di Roma e la tradizione vuole che siano stati uccisi nello stesso giorno, di qui anche la comunanza della festa. Ma in realtà la comunanza è data dalla loro comune profezia. L'uno il pescatore di Galilea, l'altro l'apostolo delle genti. L'apostolo delle genti ucciso, decapitato alle Tre Fontane, e ricordano i tre salti, diciamo, della testa che hanno dato origine appunto a Tre Fontane. L'apostolo Pietro ucciso con la croce, all'inverso la tradizione dice San Pietro in Montorio, al Gianicolo vicino al Vaticano. Ma la loro profezia congiunta ci viene a sottolineare l'importanza, diciamo, della fede di Pietro e in questo senso anche il legame con la testimonianza dei papi, di Papa Leone ultimamente, ma assieme alla testimonianza di Paolo, che è per tutte le genti. Come dire, a Roma viviamo la centralità della fede in un luogo, ma nello stesso tempo è universale. Ecco, anche per questo è bello il titolo che a volte si dà a Roma di Omnium Communis Patria, la città dove tutti sono cittadini. Anche io vorrei sottolineare, cari amiche e cari amici, che questa doppia dimensione, ossia quella locale e quella universale, è ciò di cui noi abbiamo bisogno. Cioè ogni identità non esclude la relazione con gli altri, anzi con tutti gli altri. Nessuno escluso. Di qui l'importanza per noi cristiani di essere, come dire, cittadini sì di una città, ma insieme a fratelli e sorelle del mondo intero. Ecco, questa doppia festa ci ricordi, in un mondo che si divide e si fa le guerre gli uni con gli altri, che noi in realtà, pur essendo di una città, di una nazione, in realtà però abbiamo il cuore largo, come il mondo intero. Sì, identici e plurali. È la grande sfida che anche la Chiesa deve raccogliere in questo nostro tempo. Buona giornata a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: Siamo dunque all'appuntamento con Rai Meteo qui su Rai Radio, quindi andiamo adesso da Sabina Angeloni per gli aggiornamenti. Buongiorno e ben arrivata Sabina.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Situazione meteorologica che in realtà cambia poco rispetto ai giorni scorsi, quindi questo significa che anche quella di oggi sarà una giornata molto molto calda e con un elevatissimo disagio da caldo a causa appunto di queste temperature molto elevate che anche nella giornata di oggi andranno a caratterizzare appunto lo scenario meteorologico sul nostro paese. Partiamo però dalla situazione attuale, situazione che vede già in queste prime ore del mattino temperature piuttosto elevate, siamo al di sopra diffusamente dei 23-26 gradi, quindi appunto temperature che per queste ore sono decisamente alte. Abbiamo un po' di nuvolosità che sta interessando già da queste prime ore del mattino il nord-ovest, soprattutto la Lombardia, dove sono in atto anche delle piogge a carattere sparso, soprattutto sui settori più a nord della regione. Sul resto del paese il cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, non ci sono fenomeni di rilievo e come detto già da queste prime ore del mattino è molto molto caldo. Le temperature anche oggi, esattamente come ieri, potranno raggiungere anche locali picchi di 38-39 gradi, questo soprattutto nella pianura padana che è sicuramente la zona più colpita da questa ondata di calore che ci sta interessando, ma anche nelle pianure vallate delle regioni centrali e parzialmente anche di quelle meridionali. L'unica nota diversa rispetto alla giornata di ieri è che per oggi, soprattutto nelle ore pomeridiane, aumenteranno i temporali. Avremo sicuramente una maggiore probabilità di temporali, di rovesci, che andranno ad interessare dal pomeriggio soprattutto al nord, l'arco alpino, poi anche l'Appennino settentrionale, ma anche gran parte delle regioni centrali, soprattutto lungo il versante tirrenico, andando ad interessare in particolar modo i settori interni di Toscana, ma anche Lazio, e lungo il versante tirrenico anche le regioni meridionali, quindi Calabria, parte della Basilicata, Campania e anche settori interni delle due isole maggiori. Avremo poi in serata anche qualche sconfinamento di questi fenomeni lungo la pianura padana. Bisognerà prestare attenzione perché c'è tanto calore, tanta energia quindi in gioco, quindi significa questo la possibilità di eventi anche
1: piuttosto violenti.
2: Esatto. Quindi in poco tempo possono scaricare tanta acqua, quindi ci sarà la possibilità anche di grandinate e quindi questa è la situazione per oggi, comunque con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi in serata.
1: D'accordo, grazie. Allora Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

con la sua caravana. Intanto ritorniamo agli aggiornamenti, questa volta riparliamo della situazione che si modifica al sud, soprattutto a Napoli, perché abbiamo le code in tanti

sulla Torano Pescara, chilometro 168 e 700. Si aggiungono anche dei rallentamenti in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Firenze, la Strassigna Firenze Scandicci, traffico dunque rallentato. Avevamo detto anche del 13 la Bologna Padova, code a tratti verso Bologna tra Altedo e Bologna Interporto, mentre sulla 14 nella zona di Bologna la situazione è assolutamente regolare. Non è così invece con un chilometro di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orto Feglino e Spotorno in direzione Genova. E poi ci sono le code che interessano la zona di Milano, sono concentrate dunque tutte in Lombardia queste notizie. La 8 con le code tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, ci sono le code sulla 4 verso Torino in due punti, sono verso ovest tra Milano Est e Viale Certosa e anche tra Dalmine la 58, e poi code a tratti per traffico intenso anche verso Brescia tra Pero e Milano Est. Un'ultima notizia, le code della 1 tra lo svincolo di Melegnano e San Giuliano in direzione di Milano.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Rai Isoradio.

Harry Styles con questa Dance No More. Allora, c'è un posto in Italia, al centro Italia, che diventa magico in un certo periodo dell'anno. Stiamo parlando di Castelluccio di Norcia, dove praticamente la piana praticamente di Castelluccio di Norcia si trasforma in un immenso mosaico naturale di colori, però quest'anno purtroppo prevale il rosso dei papaveri, quindi il caldo ha spento praticamente quella che è la celebre fioritura che tra la metà di giugno e i primi giorni di luglio richiama davvero migliaia e migliaia di visitatori nel cuore dei Monti Sibillini. Quindi la piana oggi appare molto più povera rispetto al passato, penalizzata da questo andamento climatico anomalo che ha dunque compromesso la crescita di molte specie spontanee delle stesse coltivazioni di lenticchie, che praticamente si mischiano con i vari fiori, per cui ci sono veramente delle tavolozze di colori pazzeschi. Ma quest'anno insomma la situazione è un po' più complicata, nonostante la domenica di grande afflusso con centinaia di escursionisti, fotografi, appassionati della montagna che sono saliti fino ai piani di Castelluccio. Tra i molti visitatori c'è da dire che è prevalsa una certa delusione, perché chi conosce bene la fioritura attraverso le immagini degli anni passati effettivamente si aspettava il tradizionale tappeto multicolore, ma quest'anno il pian grande è invece una tavolozza dai colori molto più attenuati. Questo è proprio colpa della siccità, ma soprattutto delle temperature che hanno toccato anche i 30 gradi in quota, per cui insomma la situazione è questa qui. Il pian grande continua comunque ad attirare migliaia di visitatori, il colpo d'occhio dunque è diverso. Per esempio il rosso dei papaveri si fonde con il giallo della senape selvatica, il bianco delle margherite con il blu dei fiordalisi e il delicato celestino dei fiori della lenticchia, dando vita a questa inconfondibile tavolozza che ha reso celebre Castelluccio nel mondo, e speriamo che insomma l'anno prossimo invece torni a risplendere come è sempre stato.

0: Sempre bello ritrovare le canzoni degli Eagles, questa era Line Ice, alle 7.41 minuti, tra poco gli aggiornamenti dell'Autostrade per l'Italia, ma prima di andare al centro multimediale ci andremo dopo la prossima canzone. Volevo invece informarvi di due situazioni nuove che si sono venute a creare proprio in autostrada, tant'è vero che abbiamo prima di tutto da segnalarvi del fumo sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Albisola e l'inizio della Comprenaria di Savona in direzione Ventimiglia, attenzione alle distanze di sicurezza e alla velocità, visibilità dunque ridotta per la presenza di fumo, ma c'è una notizia anche di incidente sulla 14 tra Imola e Castel San Pietro, abbiamo già una coda, l'incidente è esattamente al chilometro 38 e 700, ripeto, tra Imola e Castel San Pietro, due le vetture coinvolte in questo incidente in carreggiata nord, ci sono anche dei materiali dispersi tra Imola e Bologna San Lazzaro al chilometro 38 e poi abbiamo proprio 3 chilometri di coda che si sono formati a ridosso dell'incidente, quindi tra Imola e Castel San Pietro, carreggiata nord.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Biagio Antonacci, questa era l'ultima canzone insieme a Giuli. Siamo alle 7:45 minuti e quindi è il momento adesso di Autostrade per l'Italia. Andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: A voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale aumento sulla rete. La notizia principale riguarda la A14 Bologna-Taranto. Partiamo da qui, infatti, tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna riscontriamo 3 km di coda per un incidente avvenuto tra due auto. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono presenti sul posto e stanno ovviamente intervenendo. Rimanendo ancora in A14, ma nel senso opposto, quindi in direzione di Taranto, abbiamo code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna Padova. E proprio in A13, anche qui tra Alte Due Bologna e Interporto verso Bologna, riscontriamo code per traffico intenso. Scenario analogo anche in Lombardia sulla A4 Milano Brescia tra Dalmine e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione di Torino. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di poco inferiori alla mezz'ora. Analoga situazione ancora verso Torino, anche tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, e poi anche nel senso opposto tra Pero e Milano Est, quindi in direzione di Brescia. Anche sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di quest'ultima, code a tratti che causano tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Spostandoci in Liguria, anche qui ritroviamo code per traffico sulla 10 Genova Ventimiglia. Siamo tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. In Toscana invece sulla 11 Firenze Pisa Nord siamo tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano Napoli in direzione di Firenze. I flussi intensi causano tempi di percorrenza di circa 20 minuti. In definitiva siamo sulla tangenziale di Napoli, perché tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino c'è 1 chilometro di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono adesso disponibili al transito. E poi nel senso opposto, quindi verso Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta ritroviamo code per traffico intenso. Queste sono le principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

mesi estivi spopolano, come si sa, i tormentoni, ma il rock è sempre vivo, per fortuna, e dunque Ligabue l'abbiamo ritrovato con L'odore del sesso. A proposito di rock, un'altra band, rock band italiana molto importante, molto amata e seguita, ieri ha avuto un bagno di folla, quindi grandissima energia, che si è sprigionata ieri sera al giardino del frontone di Perugia, perché c'è stato il debutto nazionale del tour estivo dei Litfiba, che sono tornati 40 anni di 17 re. Il concerto era la quarta serata del Festival L'Umbria che spacca, che ha segnato l'attesissimo ritorno, perché i fan li hanno attesi a lungo, sui palchi della storica formazione originale degli anni 80, quindi Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, di nuovo insieme per celebrare appunto questo capolavoro, album del 1986, una vera e propria pietra miliare del rock italiano ed europeo. La band ha eseguito una scaletta serrata, quindi con tanto ritmo ed energia, 24 brani, ripartendo dal post-punk di Febbre e dalla stessa title track 17 re, fino a grandi classici storici eseguiti come Istanbul Santiago, Tex Cangaseiro, quindi canzoni che i fans dei Litfiba conoscono benissimo. Tra poco, dopo la prossima canzone, che sarà invece di Nick Heyman, arriveremo all'appuntamento con i titoli del GR1.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Terra rovente, allarme dell'OMS, l'Europa continente che si sta scaldando più rapidamente. In una settimana 1300 morti legati alle alte temperature. In Italia oggi il picco con 41 gradi nella pianura padana. Venezuela, si spera ancora, 4 giorni dopo il terremoto, altre persone estratte vive. Alla Guaira, i vigili del fuoco italiani al lavoro per salvare una madre e 2 suoi figli. Fragili tregue, Stati Uniti e Iran fermano i raid, Hezbollah respinge l'intesa Israele-Libano, l'inviata tra i nostri militari della base UNIFIL. Disperso, continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico. Sui social il commento degli haters, Giorgia Meloni, ignobili e disumani, superato il limite. Salvini, Vannacci, non ci frega più. Il leader di Futuro Nazionale si dice pronto all'alleanza con il centrodestra, maggioranza opposizioni e scontro sulla legge elettorale. Fiorella Mannoia canta di André Fossati, l'artista celebre in un tour le canzoni dei due grandi cantautori e ci racconta a loro devo molto. Il prato verde di Jannik Sinner torna nel tempio del tennis Wimbledon. Come da tradizione sarà il campione in carica ad aprire il torneo nel campo centrale. Per gli azzurri esordio anche per Darderi e Cocciaretto. Mondiali, Canada prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0 nel recupero. Questa sera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dancing in the Dark con Bruce Springsteen alle 8 e 6 minuti. Siamo sulle strade del mattino di Rise Radio, quindi Angelo Torchetti ancora con voi fino alle 9 e andiamo subito a vedere altre situazioni da riaggiornare, soprattutto per quanto riguarda la Liguria. Poco fa vi dicevo della presenza di fumo sulla 10 tra Albisola e la Compranare di Savona, fumo che sta investendo entrambe le carreggiate e adesso c'è anche la coda. Infatti tra l'inizio della Compranare di Savona ed Albisola la coda è in direzione di Genova e di un chilometro. Sulla 10 abbiamo anche code però nell'altro tratto tra Genova Pra e l'innesto con la 7, sempre in direzione est verso Genova. Poi ci sono novità anche sulla 7 dove si sono formate code tra la Genova Bolzanete e la 12 Genova Livorno in direzione di Genova. Sulla 12 invece la situazione è praticamente regolare e così anche sulla 26 la Genova Gravellona Toce. Mentre per quanto riguarda gli altri aggiornamenti andiamo adesso nella zona di Bologna, in particolare sulla 14 dove ci sono code in direzione di Ancona. Sono due i tratti interessati dalle code: il primo è quello tra Bologna, Borgo Panigale, l'innesto con la 13 verso Ancona, quindi tra chilometro 8 e chilometro 13 400, e poi dal 22 al 50 verso Ancona altre code a tratti per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro ed Imola. C'era stato ad Imola un incidente esattamente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, adesso l'incidente è praticamente risolto, ma resta per ora la coda ancora di 3 chilometri tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord. Ci sono anche dei materiali dispersi al chilometro 38 tra Imola e Bologna San Lazzaro. Poi c'è anche il raccordo di Casalecchio con code tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14 in carreggiata sud.

Abbiamo visto poco fa la situazione della Liguria, del traffico. Ci ritorno un attimo soltanto per darvi conto della fine della coda per l'incendio che era segnalata, la coda tra l'inizio della Comprana di Savona e dal Bisola in direzione di Genova. Quindi spento l'incendio, ovviamente non c'è più fumo, ma restano comunque delle code tra Genova Praia e la 7 in direzione Genova, e anche sulla 10 nel tratto dei Fiori tra Orco Feglino e Spotorno in direzione Genova. Ma andiamo anche su altre notizie che interessano questa volta la Lombardia, perché intorno a Milano continuano ad esserci code, soprattutto per quanto riguarda il traffico pendolare. Oggi a Milano, contrariamente a quello che succede a Roma, non è un giorno festivo, perché a Roma che si festeggiano così tanti San Pietro e Paolo, ma in tutta Italia invece è un giorno feriale qualunque, un lunedì qualunque. Allora andiamo alle code segnalate sulla 1 in entrambe le direzioni, tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna e tra lo svincolo di Melegnano e San Giuliano in direzione Milano. Sono code di traffico intenso sulla 4 per Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, e poi ci sono le code segnalate in direzione ovest, sempre sulla 4 tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, e anche tra Dalmine e la A58. Anche sulla 8 Milano Varese le code sono soprattutto in direzione di Milano, tra Bus Arsizio e Milano Nord. Infatti abbiamo code a tratti e code anche a Bus Arsizio in uscita per entrambe le provenienze. Sono tutte code di traffico intenso.

Si è completamente risolto l'incidente della 14, quello tra Imola e Castel San Pietro, vuol dire che i mezzi sono stati spostati, restano però per il momento ancora delle conseguenze dovute all'incidente precedente, anche perché c'è traffico intenso comunque in direzione nord verso Bologna, per cui resiste questa coda a tratti tra il chilometro 50 e il chilometro 38 e 700, quindi tra Imola e Castel San Pietro code a tratti, come dicevo, ma ci sono code a tratti anche nell'altra carreggiata, esattamente tra Bologna e San Lazzaro ed Imola, anche in questo caso sono code a tratti per traffico intenso, e anche nel tratto ancora prima tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 verso Ancona altre code di traffico. Andiamo sulla zona di Firenze questa volta, perché sulla 1 ci sono novità che interessano intanto la stazione di Firenze Scandicci. In uscita da Bologna c'è segnalata una coda e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incisa, Reggello e Valdarno in direzione di Roma, carreggiata sud. Ancora in Toscana le code sono presenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, poi in direzione di Pisa c'è anche una coda per lavori tra Alto Pascio e Capannori, quindi carreggiata ovest al chilometro 55, un chilometro di coda. Ancora la 11, altre code tra Lucca Est e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze, questo è un lunghissimo tratto che va dal chilometro 66 al chilometro 5200, quindi traffico molto molto intenso con code a tratti tra Lucca Est e la 1. E poi attenzione alla presenza di un incendio, la segnalazione di un incendio che c'è sul tratto della 11, un principio di incendio in scarpata tra Pistoia e Monte Catini Terme. In Toscana c'è anche la diramazione di Pisa interessata da rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa, e sulla Firenze Pisa Livorno non mancano anche qui code in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In uscita anche a Santa Croce sull'Arno ci sono delle code, e code a tratti di traffico intenso ancora in direzione di Firenze tra Montopoli, Valdarno ed Empoli Ovest. Altre notizie ci portano sulla 16 a Napoli Canosa, perché abbiamo dei rallentamenti per lavori tra Avellino Est e Benevento verso Canosa.

sono tratti della 4, in particolare al nord-est, da riaggiornare, perché abbiamo sulla Brescia-Padova alcune segnalazioni di infovabilità. Quindi andiamo prima di tutto nel tratto tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia, dove c'è una coda per incidente in direzione quindi del capoluogo veneto. Abbiamo poi un'altra segnalazione di incidente sempre in direzione di Venezia, anche se l'incidente in questo caso è risolto e quindi le corsie sono tutte agibili al traffico, ma comunque ci sono delle code segnalate tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Venezia, chilometro 285, con occupazione delle corsie di emergenza e della prima corsia. Come dicevo, l'incidente è rimosso e comunque tre corsie sono agibili al traffico. Ci sono poi code anche in direzione di Milano, e rallentamenti più che code in due altri punti della Brescia-Padova. La prima tratta è quella tra Sirmione e Brescia Est, e l'altra tra Verona Est ed allacciamento con la 22 del Brennero. Qui abbiamo rallentamenti. Ci sono poi anche delle code tratti, ma questa volta sull'altro versante, perché parliamo del tratto della 4 della Torino-Milano, dove abbiamo Trappero e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Torino, delle code a tratti per traffico intenso. Mas...

Beautiful Freaks, la nuova canzone di Mac, che insomma sta avendo un enorme successo già con la prima che ha portato nelle classifiche, che era Fabulous, ma adesso continua su questa scia e siamo contenti per lei, anche perché insomma è una vera sorpresa questa cantante. Allora, siamo intanto ancora in viaggio naturalmente con voi fino alle 9, Angelo Torchetti, poi arriverà Giusy Panara per tenervi compagnia. Nel frattempo vediamo un po' se ci fossero delle ultimissime novità a proposito della viabilità. In Abruzzo sicuramente ci sono, perché c'è questo incidente segnalato sulla 14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata in direzione di Ancona, al chilometro 334 l'incidente, si è già formata subito una coda tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione nord. E poi un altro incidente appena successo, ma siamo in tutt'altra zona perché siamo praticamente nella zona di Milano, sulla 1 tra l'allacciamento a 58 e Milano Sud verso il capoluogo lombardo, c'è l'incidente al chilometro 8900.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia, pronti per aggiornare la situazione del traffico e della viabilità dal centro multimediale, anche perché abbiamo delle importanti novità che riguardano proprio l'incidente che vi segnalavo poco fa, quello della 14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata, quindi lì nel centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Sì, ti confermo, la notizia principale ovviamente concerne la 14 Bologna-Taranto. Infatti si è reso necessario il blocco del traffico nel tratto tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Bologna a causa di un incidente che vede coinvolto un'auto e un camion. Al momento riscontriamo 2 chilometri di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 334. Il consiglio che stiamo fornendo è quello di uscire a Roseto degli Abruzzi per poi rientrare in autostrada appunto all'altezza di Val Vibrata, e naturalmente vi forniremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi collegamenti. Mentre invece per quanto riguarda ancora la A14 Bologna-Taranto, risalendo ovviamente in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. È analoga situazione anche tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la 13, ma in direzione di Taranto. Spostandoci invece sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Lucca Est e Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, il traffico determina tempi di percorrenza pari a circa 50 minuti. Andando ora invece sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Siamo adesso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, il traffico pendolare genera code tra Pero Milano-Est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa. Code anche sempre in A4 tra Dalmine nel bivio con la 58 in direzione di Torino. Passiamo adesso invece alla Liguria, sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso il capoluogo Ligure, e anche sulla A10 tra Genova-Pra e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Cambiando versante, siamo adesso invece sulla tangenziale di Napoli, poiché tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino ci sono code a tratti per traffico intenso, così come nel senso opposto, quindi verso Pozzuoli, tra Doganella e Capodimonte. I tempi di percorrenza sono mediamente di circa un quarto d'ora. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà circa le 10.45. D'Autostrade per l'Italia è tutto e vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Duran Duran con What Happens Tomorrow, ovvero che cosa succederà domani, non lo sappiamo per il momento, però una certezza ce l'abbiamo per le prossime ore, perché sarà con voi Giusy Panara ad accompagnarvi per il proseguo della trasmissione, quindi sulle strade del mattino che continua su Rise Radio. E a questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, buon proseguimento e buon viaggio, prudenza sempre sulle strade. Ci lasciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni e poi Mr. Rain.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura il caldo estremo con l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa negli ultimi 7 giorni oltre 3.300 le morti legate alle alte temperature, e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Temperature record dalla Spagna alla Francia, dai paesi scandinavi alla Germania. Berlino, la città europea più calda. In Italia, dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco dai 37 ai 41 gradi della pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi 2 settimane fa. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord. Piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Andiamo in Venezuela, 4 giorni dal doppio sisma, 1450 le vittime ufficiali, ma i dispersi sono oltre 50.000. Le squadre di soccorritori al lavoro. Ore fa tratto in salvo una 60enne dopo 86 ore sotto le macerie, e un bimbo di 11 anni con il padre. Vigili del fuoco italiani impegnati a salvare una madre con 2 figli. Intanto è stato parzialmente riaperto l'aeroporto internazionale di Caracas con l'aiuto di soldati statunitensi. E Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo, non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano. Inaccettabile lo definisce Hezbollah, riservandosi il diritto all'autodifesa dopo che Tel Aviv ha violato il cessate il fuoco. E dopo il fine settimana di tensioni tra Stati Uniti e Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, un'apertura decisamente cauta quella delle borse europee. Milano in questo momento c'è lo 0,02%, in linea anche le altre piazze, poco sopra la parità solo Francoforte, più 0,2%. Le preoccupazioni, lo dicevate, sono sempre legate alla tenuta della tregua e alla ripresa delle rotte commerciali attraverso Hormuz, motivo per cui il prezzo del petrolio è tornato a crescere sopra i $72,50 il Brent europeo. Cresce anche il gas a 41,7 euro. A Piazza Affari, attenzione tra gli altri al titolo di STM, dopo la notizia che il governo sudcoreano ha presentato un piano colossale del valore di 1.000 miliardi di euro in 10 anni per la costruzione di stabilimenti per la produzione di semiconduttori. Il mese si avvia infine a chiudere con un più 2% per Piazza Affari, anche per l'indice delle più grandi aziende quotate europee. Linea voi.
2: La cronaca a Messina: una 15enne è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata travolta da una moto guidata da un 20enne. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. A Napoli è ancora in terapia intensiva il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Carabinieri al lavoro per risalire al conducente. Scende il numero dei lavoratori regolari nell'assistenza familiare. Tra il 2021 e il 2025, secondo i dati INPS, gli iscritti sono passati da 977.000 a 804.000. Si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nella cura degli anziani il calo è di circa il 10%. Vacanze truffa in pericolosa crescita, quelle realizzate con l'intelligenza artificiale, con tecniche sempre più sofisticate.
5: Truffe difficili da individuare anche per un occhio molto attento, a volte impossibili da scovare per la maggior parte dei consumatori. Video e foto completamente falsi generati dall'intelligenza artificiale, deepfake con video di proprietari inesistenti generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le case o parlano delle bellezze del luogo. La possibilità di essere frodati aumenta quindi in modo esponenziale, più 3.000% negli ultimi 4 anni, da quando sistemi come ChatGPT sono diventati sempre più di uso comune. Le stime sono del Codacons e puntano a sottolineare i rischi per i consumatori, rischi segnalati anche dal portale facile.it. Nel 2025 gli italiani che hanno subito una frode o un tentativo di frode sono 4,3 milioni. Andrea Polo, facile.it.
6: Possiamo anche usare la tecnologia, quindi verificare se quella casa effettivamente in quel luogo esiste, poi
0: noi sempre buona norma verificare che il sito su cui noi stiamo operando sia un HTTPS. Quella S finale ci permette già di avere una tranquillità nel momento in cui noi operiamo.
5: Paola Nania, GR1.
2: Siamo allo sport calcio. Il Canada, superando il Sudafrica 1-0, è la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Questa sera i sedicesimi proseguono con Brasile, Giappone e Germania-Paraguay. Per il tennis invece è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic sul campo centrale. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
1: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
7: Allora, per stasera pensavamo cinema,
8: certo.
7: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
8: come
7: torniamo
8: no?
7: E poi
8: sì,
7: da lì,
8: sì.
7: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Pasadena's Riding on a Train, alle 9:12 minuti, indietro di un bel po' di anni, eravamo alla fine degli anni 80, abbiamo riascoltato e anche riballato questo pezzo molto volentieri. Buona giornata, buon viaggio, buon lunedì 29 giugno 2026. Salutiamo e ringraziamo Angelo Torchetti che è stato con noi fino a questo momento. Salutiamo Alessandro Pazienza che si sta occupando della parte tecnica. Salutiamo e facciamo gli auguri a tutti i Paolo e tutti Pietro. Oggi è una festa importante per la capitale, la festa dei patroni, Santi Pietro e Paolo. In tutto il resto dell'Italia invece si lavora e si vede questo anche dal traffico che è intenso, e quello di ogni lunedì. Parto dalla Torino-Trieste perché tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti, tra Monza e Viale Certosa verso Torino code a tratti anche sulla Milano-Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, code in A10 tra Genova-Peglia e la 7 verso Genova, code all'altezza della 22 direzione nord per un mezzo fermo in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, rallentamenti, code per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 verso Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna code a tratti, code sul raccordo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio la 14 direzione sud, sulla Venezia-Belluno le code sono tra Mogliano Veneto e la 57 tangenziale di Mestre direzione Venezia, sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna code a tratti e code per incidente all'altezza della 4 in direzione nord da Bologna verso Venezia.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.

Brambilla come da Dialley. Allora ripartiamo dalla 3, la Napoli-Salerno, perché tra la 3 via Marina in direzione Napoli ci sono code anche a Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso e Capodimonte verso Pozzuoli, e a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code anche tra Camaldoli e Corso Malta verso la diramazione Capodichino. Sulla Napoli-Canosa tra Bellino Est e Benevento verso Canosa rallentamenti, incidente tra Tufino e la 30 direzione Napoli, rallentamenti sulla Firenze Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est direzione Pisa, code a tratti sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Lucca Est e l'Autosole verso Firenze, incidente un chilometro di coda tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, poi le code per la viabilità esterna che non riceve sono tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Andiamo sulla 14 Adriatica tra Roseto e Teramo verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Roseto e Val di Brata per un incidente tra un camion e quattro auto al chilometro 334. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, chi viaggia verso Bologna deve uscire a Roseto e può rientrare in autostrada a Teramo Giulianova dopo aver percorso la statale 16 Adriatica.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi oggi c'è Paolo Petrucci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora il traffico è scorrevole oggi in città, nel municipio 15 al via da oggi i lavori di messa in sicurezza di via Thieri che collega via Cassia con via Braccianese, gli interventi comprendono l'impianto di illuminazione, una rotatoria e marciapiedi rialzati per lavori via di Valle Aurelia e chiusa al traffico tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto a San Lorenzo, oggi e domani lavori in via dei Repi. Per il cantiere sono in corso modifiche al traffico e da stanotte al 18 luglio lavori sulla Salaria per il ripristino del cadascalia all'altezza della motorizzazione civile, danneggiata l'infrastruttura dal 2021. Durante il cantiere il traffico sarà deviato H24 sulle corsie laterali. Infine, per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo della Basilica di San Paolo fuori le mura è chiuso al traffico via Ostiense tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: amore.
1: Renga con Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti. Andiamo subito sulla Pontina perché ci chiedete cosa sta succedendo verso Terracina. E traffico, rallentamenti, traffico intenso tra il Grande Raccordo Anulare e Tor de Cenci. Sulla 2 del Mediterraneo un incidente 5 km dopo l'area di servizio Campagna in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, code a tratti, traffico tra Soave e Verona Sud verso Milano, rallentamenti tra Verona Est e la 22 verso Milano, code a tratti tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia, code a tratti tra Somma Campagna e Soave verso Venezia, code a Verona Sud in uscita in entrambe le direzioni, mentre sulla Padova Venezia ci sono code per un incidente tra allacciamento a 13 e l'area di servizio Arino in direzione di Venezia.

Buona Pop, un giorno migliore, speriamo che lo sia per tutti. 9:43 minuti, ci chiedete che cosa accade sulla Vigevanese, la statale 494, ci andiamo subito. Il traffico qui è rallentato per un veicolo in avaria, 17 km prima di Mortara, rallentamenti in entrambe le direzioni. Ci chiedete anche che cosa accade sulla 14 Adriatica, è una situazione che dura da tempo, adesso ci torniamo. Tra Roseto e Teramo, Giulianova verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Roseto e Val Vibrata per un incidente tra un camion e quattro auto avvenuto all'altezza del chilometro 334 e 500. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Roseto, qui si è formata una coda di un chilometro e può rientrare in autostrada alla stazione di Teramo Giulianova dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Andiamo anche rimaniamo sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, rallentamenti per un mezzo fermo, code per traffico tra Bologna, Borgo Panigale, la 13 verso Ancona, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, code ad Ancona Sud in uscita in entrambe le direzioni. E poi sul raccordo Casalecchio le code sono tra Bologna Casalecchio e la 14 direzione sud. Facciamo

0: 9:47 minuti, le previsioni del tempo con il colonnello Daniele Mocio, l'uomo più richiesto in questo momento. Perché speriamo in buone notizie.
1: Ah, ecco, per quello. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovati a quelli che ci hanno ascoltato anche questa mattina presto, che magari sono in viaggio da diverse ore, e quindi salutiamo anche loro, oltre a chi si è nel frattempo collegato con Isoradio, perché Isoradio si ascolta anche da casa, ricordiamolo, non si ascolta soltanto in automobile o in movimento. Ho detto giusto, Giusy?
0: Ha perfettamente ragione il colonnello.
1: Quindi abbiamo parlato sempre di caldo, sì, richiestissimo per parlare di caldo, sicuramente per non parlare di altro e soprattutto sapere quando finisce questo caldo.
0: Ti devo interrompere un attimo perché c'è un veicolo contromano che sta viaggiando sulla Roma Teramo tra Valvomano e Teramo Ovest in direzione Teramo. Questo pericolo sulla Roma Teramo, attenzione, veicolo contromano, Valvomano, Teramo, verso Teramo, prego.
1: E quindi a maggior ragione prestare la massima attenzione indipendentemente dal tempo meteorologico, per cui ecco, mi associo anche io alle notizie, prudenza e quanto altro. Allora, il caldo persiste, magari oggi un paio di gradi in meno rispetto ai massimi registrati nella giornata di ieri, con i 40 gradi su buona parte della pianura padana, non che abbia fatto fresco altrove, anzi anche al centro, però rispetto alla pianura padana abbiamo aree e regioni un po' più limitate come l'entroterra toscano, il Lazio, per quanto riguarda il sud la Campania, la Puglia, Taranto e Lecce, le città più calde che hanno superato i 35 gradi, Catania e poi l'entroterra della Sardegna fin verso la parte più settentrionale dell'isola. Arrivano però i temporali, così come sono arrivati nella giornata di ieri sul Piemonte, su parte della Lombardia, e in questo periodo, quando parliamo di temporali che arrivano, parliamo di situazioni che arrivando portano anche grandine, pioggia decisamente importante in pochissimo lasso di tempo, colpi di vento, eccetera eccetera. E la previsione che io vorrei fare è quella che va dall'inizio del mese di luglio, ovvero dal primo, perché cambia decisamente la situazione, perché l'aria calda inizia a ritirarsi, però questo significa l'arrivo di correnti più fresche, correnti che arrivano dall'Atlantico, e quindi il contrasto che ci sarà tra l'aria che arriva e l'aria preesistente tenderà a generare piogge importanti dapprima al nord, poi nella seconda parte di mercoledì anche al centro, soprattutto le aree adriatiche, per poi scorrere nella giornata di giovedì verso il resto del centro e verso il sud e la Sicilia. Questo implica sì la presenza di piogge, di situazioni anche intense, però implica una diminuzione abbastanza netta delle temperature, e dopo questo passaggio andremo verso un tempo che torna ad essere più stabile, quindi parliamo da venerdì fin verso la fine della settimana, caratterizzato da una situazione che probabilmente vivevamo diversi anni fa, ovvero la presenza dell'anticiclone delle Azzorre, che sembra far capolino sul nostro territorio, sul Mediterraneo. L'anticiclone delle Azzorre ci regalava l'estate, la famosa estate mediterranea, che andava a concludersi con i primi temporali, no? La seconda parte di agosto, i temporali pomeridiani. Ecco, sembra arrivare questo tipo di situazione dopo la rottura dell'1 e del 2 luglio, con le piogge importanti e con la discesa delle temperature. Non risaliranno ai livelli che abbiamo sperimentato, saranno più consoni i valori al mese di luglio, perché comunque ricordiamoci che magari è più facile vedere 35 gradi nel mese di luglio rispetto alla metà di giugno, allorquando è iniziato il caldo che abbiamo sperimentato fino ad ora. Quindi cerco di essere foriero di buone notizie, sperando che poi si realizzino e che la previsione possa essere affidabilmente corretta.
0: Staremo a vedere. Grazie al colonnello Daniele Mocio, buona giornata.
1: Buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

stasera a Berlino, poi il 4 luglio ad Amsterdam, due serate per Madrid il 10 e l'11 luglio e poi finalmente da noi a Milano il 14 e il 15 luglio, dove lo stiamo aspettando, soprattutto chi ha i fortunatissimi che hanno i biglietti comprati molti mesi fa. Parliamo di Bruno Mars, che abbiamo ascoltato con Oh My Soul. Torniamo ancora in strada, vediamo la situazione in A1 tra la 22 all'altezza della 22 in direzione nord. Ci sono code, sono a tratti tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna, per un mezzo fermo tra Incisareggello e Valdarno verso Roma, rallentamenti, incidente tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, rallentamenti tra la A16 e la A3 in direzione Napoli. Una notizia per la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova code anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze, incidente tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, incidente tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa, code a tratti tra Lucca Est e l'Autosole direzione Firenze.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

con Sting fino alle 10:05 di questo lunedì 29 giugno 2026. Questo è Rai Su Radio, sempre con voi. Andiamo in strada di nuovo sulla 12, la Genova-Roma, perché qui il traffico è congestionato. Ci sono code verso l'Aurelia tra Torri in Pietra e Cerveteri. Anche a Cerveteri in uscita da Roma ci sono code. Sulla 13 tra il Tedo e Bologna Interporto verso Bologna, code a tratti. Sulla Adriatica, code a tratti tra la 1 e Bologna Fiera verso Ancona. 4 km per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro direzione Ancona, coinvolte un'auto e una moto, il traffico scorre in corsia di marcia. Code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, pedoni tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e poi verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Roseto e Val di Brata per un incidente tra un camion e 4 auto al chilometro 334 e 500. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ci sono code di 5 km. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a Roseto, dove si è formata una coda di 1 km e può rientrare in autostrada a Teramo Giulianova dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Attenzione più a sud, tra Foggia e Foggia zona industriale, c'è fumo per un incendio, quindi visibilità ridotta. Poi sulla Napoli Canosa tra Tufino e la 30, la Caserta Salerno in direzione Napoli, è avvenuto un incidente, per questa ragione il traffico è rallentato.

Sabrina and Madonna con noi alle 10:12 proprio in questo istante. Vediamo la situazione sulla A4. Partiamo dalla Padova a Venezia. Qui ci sono code per incidente tra la A13 e l'area di servizio Arino, direzione Venezia. Sulla Brescia-Padova, code a tratti tra Somma Campagna e Soave verso Venezia, tra Padova Ovest e Padova Est, direzione Venezia, tra Verona Est e la 22, direzione Milano, e tra Soave e Verona Sud, direzione Milano. Uno sguardo alla Pontina, anche qui c'è traffico, i rallentamenti sono tra il grande raccordo anulare e Tor de' Cenci verso Terracina. Sulla 2 del Mediterraneo, 5 km dopo l'area di servizio Campania in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, incidente. Sulla Vigevanese, la 494, traffico rallentato, c'è un veicolo in avaria 17 km prima di Mortara e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Vediamo se c'è qualche novità dalla A14 Adriatica. La chiusura del tratto tra Roseto e Val Vibrata, la causa un incidente, 5 km di coda all'interno. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Roseto, qui c'è una coda di 3 km e può rientrare in autostrada a Teramo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai su Radio.

Scandicci direzione Roma. Poi tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma rallentamenti per un mezzo fermo, e tra il nodo A1 a Cerra Fragola e l'A3 verso Napoli altri rallentamenti. Sulla Napoli-Salerno tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno code per un mezzo fermo, per la stessa ragione ci sono code anche tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare direzione Salerno. Sulla Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, code per lavori 1 chilometro sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, code a tratti sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e la 1 verso Firenze, incidente tra Altopascio e Capanno riverso Pisa, traffico congestionato sulla 12, 2 chilometri di coda verso l'Aurelia tra Torrimpietra e Cerveteri, e a Cerveteri in uscita da Roma ci sono altre code. Andiamo anche in A14 perché sono 6 chilometri di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sud Ancona.

È avvenuto un incidente in autosole, sta provocando code di 2 chilometri tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna, coinvolte 3 auto. Code poi per il traffico all'altezza della 22 in direzione nord, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna code a tratti, incidente tra la 11 e Firenze

0: pezzone dei pezzoni, Heart, Wind and Fire, Fantasy, ma altri stanno per arrivare.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Summer Breeze arriva, Summer Breeze, questa brezza estiva, questi tre pezzi uno dopo l'altro, andiamo indietro nel tempo, 1979, 2022 e 1968.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Rai Isoradio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 10:45 minuti, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona giornata.
1: Ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia, la circolazione intensa sulla rete, le due macro notizie riguardano ancora la 14 Bologna-Taranto. Partiamo dal tratto tra Pineto e Teramo in direzione di Bologna, qui infatti abbiamo 7 km di coda per un incidente risolto, quindi il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Ovviamente sul posto ancora presente il personale di Autostrade per l'Italia e anche la polizia stradale. Consigliamo comunque di uscire a Roseto e rientrare a Giulianova per evitare i 7 km di coda, che comunque sono con tendenza in diminuzione. Invece l'altro evento riguarda il tratto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, dove qui invece riscontriamo 6 km di coda per un incidente in direzione di Ancona, ma anche in questo caso si tratta di un incidente risolto, quindi tutte le corsie sono percorribili. Per chi è diretto ad Ancona si consiglia in questo caso di uscire a Bologna San Lazzaro dopo aver percorso la strada statale 9, ovvero la via Emilia, e rientrare quindi sulla 14 all'altezza di Castel San Pietro. Ora invece l'altra notizia principale riguarda invece la 1 Milano-Napoli, infatti qui tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Roma abbiamo 3 km di coda causati da un incidente che vede il coinvolgimento di tre auto, appunto a seguito di un tamponamento. Poi invece riscendendo in A1 siamo nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Qui le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora, ovvero il doppio del consueto. Spostandoci poi sulla 12 Roma Civitavecchia, tra Torrimpietra e Cerveteri verso l'Aurelia, abbiamo 1 km di coda per traffico congestionato. Siamo adesso sulla A30, la Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno sono invece 2 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Spostandoci poi in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo 1 km di coda per lavori, che determina tempi di percorrenza maggiorati di circa un quarto d'ora. E poi invece un aggiornamento di pochi minuti or sono sulla 12 Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso quest'ultima, c'è invece 1 km di coda, trattasi di un incidente tra due auto e un camion che stanno occupando al momento la prima corsia. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: sì, certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia,
4: poi come no?
3: Poi
4: sì,
3: da lì,
4: sì.
3: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

con i Genesis andiamo sulla 2 del Mediterraneo, dove è avvenuto un incidente che sta rallentando la circolazione 10 km prima l'area di servizio Lamezia in direzione dello svincolo A2 di Reggio Calabria. Incidente e rallentamenti.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Oltre 1200 miglia di mare. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
5: A Tropea fino al 29 giugno e poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Only Mars, sono le 11:04 e ripartiamo da Bologna, dalla Complanare. Qui sono avvenuti due incidenti nello stesso tratto e nella stessa direzione. Siamo tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame verso sud, verso la 14. Il primo al chilometro 11 ha visto coinvolti un'auto ed un camion, un altro al chilometro 9 e 8 sono due le auto coinvolte. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze rallentamenti. Andiamo a Napoli in tangenziale all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli code. Sulla Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno 2 chilometri di coda per la viabilità esterna che non riceve, e poi un incidente sulla Napoli-Canosa tra Tufino e la 30 verso Napoli. Sulla 14 tra Pescara Nord e Teramo verso Ancona sono 7 chilometri di coda per un incidente ora risolto al chilometro 334 e 500. Il traffico defluisce ora su tutte le corsie disponibili. Un chilometro di coda per incidente poi tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara, code a tratti per traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, incidente e code di 3 chilometri tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, coinvolti un camion ed un'auto. E ancora sulla 14 tra la 1 e Bologna Fiera verso Ancona, code a tratti. Andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova, traffico intenso e code verso Bologna tra Altedo e la 14.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan alle 11:12 minuti, direi di rivedere la situazione sulla 14 Adriatica, anche perché arrivano sollecitazioni belle corpose da Marco da Bologna. Allora noi diamo subito le notizie appena arrivano. Intanto aggiornamenti dal tratto Val Vibrata Teramo verso Pescara, dove è avvenuto un incidente. Le code sono di 2 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Teramo direzione Pescara, e ora ci sono anche rallentamenti per curiosi tra Teramo e Val Vibrata in direzione opposta, cioè verso Ancona. Code a tratti poi per traffico tra Pescara Nord e Teramo verso Ancona. Poi code a tratti tra il 93, 6 e il 15 e 5, quindi un lungo tratto della 14 verso nord tra Cesena Nord e Bologna Fiera in direzione nord. Ora abbiamo a disposizione anche il tempo di attraversamento del tratto di 1 ora e 30 minuti. Un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, 3 chilometri di coda per un mezzo fermo tra Bologna San Lazzaro e raccordo Casalecchio direzione nord. Code a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona, code a tratti tra la 1 e Bologna Fiera verso Ancona, code anche sulla 13 tra il Teido e la 14 direzione Bologna. Adesso andiamo sulla 12 perché è venuto un incidente che sta provocando 1 chilometro di coda tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud. Attenzione in A12 ancora Recco Genova Nervi verso Genova, un mezzo fermo. Incidente tra la 7 e Genova Est verso Livorno, rallentamenti sulla 11 tra Montecatini Terme e la 1 direzione Firenze.

Alfa e Giova con buon vento, 11 e 21 minuti. Ripartiamo dalla 1, dove è avvenuto un incidente, le code di 4 km tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sono coinvolte 3 auto in questo incidente. Poi per il traffico all'altezza della 22 verso Nord code, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, incidente tra Firenze Nord e il bivio 1 con Planare Firenze Nord verso Bologna, coinvolte 3 auto. Tra Firenze Scandicci e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna code a tratti, incidente tra San Vittore e Caianello verso Napoli, variante di Valico mezzo fermo in galleria ed è un camion tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Poi sulla Napoli Salerno le code all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, code per lavori sulla Milano Genova 1 chilometro verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone, code per incidente tra Genova Bolzaneto e Bolzaneto direzione sud Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e l'Autosole verso Firenze rallentamenti, incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, e sulla 12 ci sono code per incidente tra l'A7 e Genova Est direzione Livorno. Altro incidente sta provocando code 2 chilometri verso Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano, code anche all'uscita di Cerveteri, siamo sempre sulla 12 all'uscita di Cerveteri per le provenienze da Roma.

vivasco come vorrei. Le 11.30 in punto, andiamo sulla statale 18 Tirrena Inferiore, perché qui c'è un incendio, per questa ragione il traffico è rallentato tra Santa Eufemia Lamezia e 40 chilometri prima della stazione di Francavilla, diramazione delle Calabrie, statale 19 in direzione Reggio Calabria. Sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente 10 chilometri prima dell'area di servizio Lamezia in direzione dello svincolo 2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla Pontina rallentamenti per traffico tra il Grande Raccordo Anulare e Tor de' Cenci verso Terracina. Sulla Brescia-Padova code a tratti tra Soave e Verona Sud verso Milano, rallentamenti tra Verona Est e la 22 verso Milano, code a tratti tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Ancora sulla Brescia-Padova code anche a Verona Sud in uscita verso Milano. Sulla Venezia-Trieste, la barriera di Trieste-Lisert verso Venezia, code al Casello, a tratti le code tra la A28 e San Donato di Piave verso Venezia, code anche tra la A13 e l'area di servizio Arino direzione Venezia. Per un veicolo in avaria sulla Vigevanese, la statale 494, 17 km prima di Mortara, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.

Ed era Dito nella Piaga con Businessman. 11:37 minuti, leggevo i vostri messaggi al 348-103-1010. L'ultimo arriva dalla 2 del Mediterraneo, dove abbiamo un incidente 9-10 km prima dell'area di servizio Lamezia, in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Ed è questa, a parte poi i lavori che abbiamo tra Tarsia Nord e Tarsia Sud in direzione svincolo a 2, è chiuso una corsia per lavori di manutenzione, e ancora lavori all'altezza del raccordo Sicignano Potenza, chiusa una corsia tra Bagnara Calabre e Scilla, tra Monte Corvino e Ponte Cagnano, lavori anche tra Altilia e l'area di servizio Rogliano. Insomma, si sta lavorando sulla A2, però il vero disagio che ci risulta è quello che riguarda appunto l'incidente all'altezza dell'area di servizio Lamezia in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Altra notizia che è arrivata da poco riguarda la Brescia-Padova, dove sono adesso code 7 km per incidente tra Verona Est e Verona Sud direzione Milano. Andiamo adesso in Puglia, ad Orsara di Puglia, siamo in provincia di Foggia, che si è trasformata da 2 giorni in galleria a cielo aperto, ospitando nel centro storico una mostra fotografica en plein air con i volti dei cittadini ritratti in 30 gigantografie che tappezzano i muri del borgo antico. Il cuore della città vecchia si riempie così di sguardi e umanità come un album da sfogliare, un racconto nel racconto, leggo da un'ANSA. Un'altra mostra è stata poi allestita in aula consiliare con altre 30 foto. Le grandi foto affisse per strada e quelle posizionate in aula sono state scattate lo scorso aprile da 4 fotografi arrivati da diverse parti d'Italia e ospitati ad Orsara per 4 giorni, Elisa Crestani, Antonio Iubatti, Vincenzo Salemme e Salina Sorrentino. Gli ospiti hanno raccontato Orsara agli orsaresi con uno sguardo differente, quello di viaggiatori intenti a conoscere, scoprire, cogliere spirito e identità di una comunità in uno scatto. La galleria a cielo aperto tra le vie del paese avrà la durata che sarà decisa dal tempo e dall'azione del sole, pioggia e vento. Se volete, insomma, approfittate per visitare questo bel paese in provincia di Foggia, Orsara di Puglia, che ospita appunto questa galleria a cielo aperto.

Questa è l'ultima canzone di Biagio Antonacci, è una novità, aggiornamenti dalla 14, incidente 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione di Pescara, incidente anche in A16 tra la 30 e Tufino verso Canosa, attenzione poi c'è fumo per un incendio, siamo ancora sulla 14, visibilità ridotta tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, quindi molta attenzione. Sono 3 i chilometri di coda sulla 14, la causa un mezzo fermo, Bologna San Lazzaro, raccordo Casalecchio, direzione nord, poi le code a tratti tra Cesena Nord e Bologna Fiera verso nord, 1 ora e 40 minuti. Tra poco il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Caldo estremo in Italia. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata circa due settimane fa. Gran parte dei capoluoghi di provincia sono ancora segnati da bollino rosso o arancione. Tuttavia, a partire da metà settimana le temperature inizieranno a calare. Già oggi sono attesi temporali con allerta gialla su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e in Sicilia. Pioggia che potrebbe essere anche forte con vento e grandine. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sulle conseguenze della crisi climatica. In Europa negli ultimi sette giorni sono oltre 1300 i decessi causati dal caldo. Temperature record in Spagna, Francia, paesi scandinavi e Germania. Berlino la città più calda. La corrispondente da Bruxelles.
2: Il caldo estremo continua, si sposta verso l'Europa orientale e i dati sui decessi e sulle temperature record confermano un evento eccezionale. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell'ultima settimana registrati oltre 1300 decessi in più legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania, nel Brandeburgo, l'ondata di calore ha raggiunto il picco con 41,7 gradi. In Francia dal 24 giugno registrati oltre 1000 morti in più. In Belgio violenti temporali hanno causato una vittima e ingenti danni. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi e nella Repubblica Ceca dove sono stati raggiunti 41 gradi. Le previsioni parlano di un brusco peggioramento del tempo. Sono attesi violenti temporali, nubifragi e bombe d'acqua in diverse aree. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Il terremoto in Venezuela continua ad aggravarsi, bilancio provvisorio, oltre 1400 vittime, più di 3000 feriti, ci sono ancora decine di migliaia di dispersi.
3: Ultime speranze a Caracas, tra le macerie e i palazzi sventrati in uno scenario di guerra, le squadre dei soccorritori sono ancora all'opera. Sono riusciti a individuare ed estrarre qualche rara persona ancora in vita, ma ormai la corsa contro il tempo è agli sgoccioli. Non ci fermeremo finché non avremo completato il nostro lavoro o riusciremo a salvare ancora qualche sopravvissuto o almeno riporteremo alle famiglie i corpi dei loro cari, assicura un operatore della Croce Rossa della Costa Rica. Dopo giorni di attesa e di ansia è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il corpo di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. Cuomo al momento del sisma era insieme a moglie e figlia e si presume che anche loro abbiano perso la vita. Intanto migliaia di persone che non hanno più casa e non hanno trovato ospitalità altrove si stanno sistemando in tendopoli improvvisate mentre si chiedono che sarà di loro. Cresce la rabbia contro la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR2.
1: Medio Oriente, dopo giorni di attacchi incrociati, si aprono nuovi spiragli per la diplomazia. Stati Uniti e Iran, secondo fonti americane, avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. I colloqui tecnici dovrebbero riprendere domani a Doha. Secondo il presidente Pezeshkian, Teheran riceverà presto 6 miliardi dei suoi beni congelati, ma in Libano la situazione non migliora. Il presidente del Parlamento esclude l'approvazione dell'accordo con Israele ed Hezbollah avverte: ci riserviamo il diritto di difenderci. Si aprirà domani la Camera Ardente a Faenza, dove mercoledì si terranno i funerali di Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana che visse due volte perché nel 1944 riuscì a sopravvivere a una fucilazione nazifascista riparandosi sotto la catasta di compagni morti. Staffetta partigiana aveva compiuto 100 anni lo scorso 1 febbraio. Sport, mondiale di calcio, con la qualificazione del Canada inaugurati i 16esimi, stasera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Il punto con la dirigente sportina Evelina Cristillin, ospite stamattina ai microfoni di Radio Anch'io.
4: Finora è stato il mondiale delle polemiche, delle questioni politiche, ma ora ecco il pathos, quello atteso della fase eliminazione diretta. Cosa ha detto sinora il torneo extralarge americano secondo l'ex dirigente FIFA Evelina Cristillin?
5: Sono pieni, è un mondiale che funziona, è un mondiale molto americano, fa molto NBA o queste cose qua. Il mondiale come eravamo abituati noi, le 32 sono cominciate ieri.
4: Si alza il livello, i piattesi protagonisti, sempre loro, Messi, Cristiano Ronaldo, le icone senza tempo del pallone.
5: Questa divinizzazione dei tre che non tramontano mai, perché ci metto anche Modric, ha reso le prime partite ancora più ricche di personaggi e delle storie veramente speciali.
4: L'Italia fuori dal mondiale, la battuta uscita male di infatti Infantino, il futuro azzurro dopo l'elezione di Malagò.
5: Quello che fa più notizia è l'arrivo di un nuovo CT e di un nuovo direttore tecnico, però se si cominciasse a lavorare sulla base, consegnare alla UEFA entro ottobre lo stato dei 5 stati per l'europeo, che lì c'è da darsi una mossa notevole.
4: Diego Carmignani, GR1.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Normal Meta, torniamo insieme alle 11:59 minuti. Alessandro Pazienza, Giusy Panara con voi. Siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 e adesso altre informazioni che arrivano dalle nostre strade e autostrade sono davvero parecchie. Traffico intenso a complicare la situazione, anche alcuni incidenti. Vediamo la situazione in A1. Parto dal tratto Parma-Reggio Emilia verso Bologna. Qui ci sono code a tratti per traffico. Incidente tra Parma e Terre di Canossa, direzione Bologna, coinvolte due auto. All'altezza della 22 in direzione nord code e tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, un'ora per percorrere il tratto. Incidente più a sud tra San Vittore e Caianello verso Napoli, rallentamenti all'altezza della 3, la Napoli-Salerno in direzione sud da Roma verso Napoli. Sulla variante di Valico un camion fermo in emergenza in galleria tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Sulla Napoli-Salerno le code per la viabilità esterna che non riceve sono all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Sulla Torino-Trieste code a tratti tra Piero e Milano Est verso Brescia, code per lavori in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, code a tratti per lavori anche sulla 10 tra San Bartolomeo ed Andora in direzione Genova. Andiamo anche sulla 12, la Genova-Roma, dove c'è un chilometro di coda per incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, direzione sud.

0: ho capito bene, è agitata come la Coca-Cola. Tommaso Paradiso qui su Isoradio. Ben trovati, buon lunedì 29 di giugno. Ben trovata anche alla Giusy.
1: Tu sei agitata, no? Perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo,
1: non
0: quindi
1: ci
0: pressione.
1: Non ci agitiamo.
0: No. Non so se sono più fresca io o tu, guarda oggi. Tu arrivata alla quarta ora di diretta, io per essere entrata qui
1: perciò,
0: a quest'ora.
1: Perciò arrivi tu a rinfrescare.
0: Dai, su, rinfresco un po' l'ambiente. Dai. Allora ricordiamo insieme fino alle 15, 348 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp al quale potete scriverci. Io sono però qui fisicamente in radio, ma con la testa ancora alla Costa dei Trabocchi. Sono stata il weekend lì in Abruzzo, li saluto gli amici di Ortona, di San Vito Chetino, di Fossa Cesia. Io non conoscevo questa parte d'Abruzzo.
1: Grave lacuna,
0: ma è bellissima.
1: Certo che sì.
0: Con questi trabocchi, queste palafit nell'acqua,
1: sì,
0: no? E
1: sì.
0: Poi la cosa bella è, uno dice vai lì, mangi al ristorantino,
1: no.
0: sul trabocco. No, perché non c'è posto, perché
1: certo,
0: sono piccolini,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: devi
1: sì.
0: prenotare
1: sì,
0: prima.
1: Sì.
0: Quindi se andate lì sappiatelo, se no mangiate come me, vi ritrovate con la pizza la sera perché non c'è posto da nessuna parte. Perché il mare stanca, è vero?
1: Ma ce lo dicevano da bambini.
0: Sì, da bambini ce lo dicevano, però forse un po' fisicamente sì. C'è una spiegazione, tra poco la andiamo a curiosare insieme. Adesso c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead su Isoradio.

0: di respirare, soprattutto con questo caldo invece. Negramaro, parlami d'amore su Isoradio, mezzogiorno e un quarto. Andiamo subito a capire qualche aggiornamento.
1: Noi vi parliamo di incidenti invece, no, purtroppo, mannaggia. Sulla Napoli-Salerno, le code sono tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni verso Napoli. Poi incidente anche in A1 San Vittore-Caianello verso Napoli. Ancora un incidente in A14, sta provocando code di 2 km tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. Tra Cesena Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti 1 ora e 30 minuti. Incidente, code 2 km tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Pescara, code a tratti tra Roseto e San Benedetto verso Ancona. Attenzione, poi c'è fumo per un incendio tra San Severo e Foggia, quindi la visibilità è ridotta. Critica la situazione tra Bologna San Lazzaro e raccordo Casalecchio in direzione nord, 7 km di coda per un veicolo in difficoltà. Per la stessa ragione 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, qui siamo in A7. Incidente anche in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. Tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna ci sono code a tratti per traffico.
0: Voglio ben sperare che ci siano all'ascolto anche ascoltatori che in questo momento non stanno facendo nulla, sono al mare, sul lettino, si stanno godendo la giornata, no? Mi auguro, lo spero, magari quelli che sono nel traffico adesso è un po' la noia del traffico, ma arriveranno magari in qualche lido, in qualche spiaggia. Ma perché il mare ci stanca? Non è solo una sensazione, è fisiologia, perché sembrerebbe anche una giornata apparentemente tranquilla al mare può lasciarci un po' di spossatezza. Quindi secondo Focus il nostro corpo, esposto a condizioni ambientali molto diverse da quelle urbane della nostra città, attiverebbe diversi processi di adattamento che richiedono energia. Tu dimmi, allora, quando uno magari no, nella giornata, nella quotidianità, no, sei stressato pure là perché hai da fare mille cose. In questo caso per altre ragioni e motivi, come la vasodilatazione, l'aumento della sudorazione, servono a regolare, no, la temperatura corporea, ma comportano una perdita di liquidi, sali, minerali, e questo comporta un po' di spossatezza. L'aria di mare, più ricca di ossigeno, iodio, stimola il nostro metabolismo e la tiroide e quindi contribuisce anche all'appetito. Mi trovi ingrassata di 2 kg, ho mangiato di più questo weekend perché sono stata
1: benissimo.
0: La produzione di melanina, e poi ovviamente c'è una parte positiva: il mare rilassa, stimola serotonina, endorfine, creatività, ma ridurrebbe anche un po' di ansia, affaticamento visivo. Quindi la chiave è l'idratazione costante. Questo
1: sì,
0: è vero.
1: Sempre, quando fa caldo comunque.
0: Quando fa caldo, acqua, frutta, verdura, no? Sono le cose migliori che servono ovviamente. Ma chi se ne importa che il mare stanca, andateci perché in realtà...
1: Stancatevi.
0: Stancatevi. Perché in realtà rilassa, altro che. Machine Gun Kelly, siete su Isoradio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Hit Parade, la novità, quella di Gianni Morandi e Alessandra Moroso qui su Isoradio. Io l'altro giorno sentivo parlare alcune persone di glowcation. Ne hai mai sentito parlare? Detta così, glowcation.
1: No, forse ci posso arrivare, però fa troppo caldo.
0: A quanto pare sempre più persone stanno per partire, per crearsi il loro viaggio per quest'estate 2026, sperimentando che cosa? Trattamenti estetici e prendendosi cura della propria pelle. Quindi in pratica è una sorta di vacanza luminosa, glow, luminosità è in inglese, no? Vacation, appunto la vacanza. E questo tipo di viaggio in vista del benessere, a quanto pare, sta aumentando tantissimo. L'81% dei viaggiatori italiani si dice interessato a vacanze dedicate alla skin care con trattamenti personalizzati. Ma non lo so, fatevelo a casa, no? Pensate a scoprire luoghi, un po' all'avventura.
1: È un po' il contrario del turismo gastronomico invece,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Lì ingrassi e
0: la ingrassi.
1: Mangi. No, lì mangi bene,
0: la
1: non ingrassi.
0: Concordo.
1: Ecco, vero?
0: Sì,
1: devo tornare in strada. Tra l'altro, tra poco ci collegheremo con Autostrade per l'Italia, che ci darà aggiornamenti e particolari sulla situazione difficile tra Castel San Pietro e Raccordo Casalecchio in direzione nord, dove sono 10 chilometri di coda. La causa, un camion fermo. Il traffico scorre su una sola corsia. Il consiglio è quello di uscire a Castel San Pietro per chi viaggia verso la 1 e, dopo aver percorso la Statale 9 e la Via Emilia, di rientrare in autostrada Bologna-Borgo-Panigale.
0: Allora vi riportiamo indietro negli anni 80, 1982, lo facciamo con loro, i Supertramp, amatissimi sicuramente da tanti di voi all'ascolto di Isoradio. Questa è la loro It's Raining Again su Isoradio.

0: E come già preannunciato, ci colleghiamo con l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, per la situazione sulla 14 Adriatica. Buongiorno. Ingegner Nardozza, mi sente?
1: Io sento bassissimo, se mi sentite provo a fare il collegamento.
0: Noi la sentiamo benissimo.
1: Ah, perfetto, bene. Adesso sento meglio.
0: Ecco.
1: Bene, allora, sì, siamo nel nodo di Bologna, quindi situazione molto difficile per questo mezzo pesante al chilometro 13 della 14 Nord, che si è fermato in corsia centrale a seguito di uno spostamento del carico dovuto ad una frenata piuttosto brusca, trasporta macchinari che quindi premono sulla cabina, il mezzo pesante non si può muovere. Sul posto i mezzi di soccorso, quindi le gru che dovranno riposizionare il carico e mettere il mezzo pesante nelle condizioni di potersi spostare perlomeno in un'area sicura per poter risistemare il tutto. Quindi non dovrebbe essere un'operazione lunghissima, ma ciò ha già comportato lunghe code che, come dicevate, sono di 10 chilometri. I tempi di percorrenza del tratto, siamo tra Castel San Pietro e l'allacciamento con il raccordo di Casalecchio, richiedono un'ora di tempo in più rispetto al normale. Quindi motivo per cui consigliamo come percorso alternativo l'uscita di Castel San Pietro, da qui percorrere la strada statale 9 via Emilia e poter rientrare già a San Lazzaro sulla tangenziale, da qui proseguire si passa sulla tangenziale di Bologna, si passa di fianco al tratto dove c'è il mezzo bloccato, si può rientrare in autostrada all'Arcoveggio per Padova, a Borgo Panigale per Milano o Casalecchio perché è diretto verso Firenze. Quindi se le cose vanno bene, sistemato il carico, tempo mezz'ora dovremmo riuscire a spostare questo mezzo pesante e ridare le corsie al traffico. Ricordo, siamo nel tratto cittadino interessato da una corsia dinamica, sono tre le corsie, però in questo momento ne sono chiuse due e il traffico defluisce solo sulla corsia di sorpasso.
0: Grazie per queste informazioni, ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro, buona giornata.

0: Jackie Lacqui su Iso Radio in questo lunedì 29 di giugno. Ben trovati, buon viaggio per chi sta viaggiando. Per
1: sarebbe Dracula comunque.
0: Sì, certo, Jackie
1: Lacqui. Ci ho messo un po' per capire.
0: Sì, dico, sì, certo. E beh, ma lo sai come, no? La loro pronuncia è diversa dalla nostra.
1: Parecchio.
0: Un po' troppo forse a volte. Allora, poco fa fuori onda con la Giusy dicevamo, qui a Saxarubra la maggior parte delle macchine, soprattutto a quest'ora, nell'orario in cui noi siamo in onda, o io soprattutto l'orario più caldo, quasi tutte le macchine hanno il parasole. Funziona davvero? A logica, se ce l'hanno un motivo
1: sì. Penso di sì.
0: E effettivamente si riscalda di meno internamente l'auto, perché stiamo pensando di comprarcelo anche.
1: Ma forse non è che si riscalda di meno, però il volante non diventa
0: è meno
1: bollente,
0: incandescente, ecco. Anche perché non so, quando hai i sedili, io ho i sedili di pelle, che te lo dica a fare quando entro e magari ci sono 50 gradi all'interno della macchina. Quindi dicono che in effetti il parasole funziona realmente, no? Perché cerca in qualche modo di evitare, riflette un po' la luce, no? La tanta luce che entrerebbe totalmente all'interno dell'abitacolo, la riflette all'esterno. Seppure dicono che le soluzioni più efficaci sono spesso quelle esterne, cioè come i teli che coprono parabrezza e parte delle finestrine.
1: Beh,
0: però capito, portiamo le lenzuola.
1: No, non ce la posso fare.
0: Beh, c'è chi lo fa, le ho viste queste cose nella capitale, ma anche sicuramente nelle città dalle quali ci state ascoltando. Poi c'è chi utilizza, io mai usato in vita mia, il parasole, quello dei finestrini, però dietro, posteriore,
1: dietro.
0: Mai usato.
1: Non sono esperta, guarda, non sono per niente esperta.
0: Niente, io e te proprio nulla.

0: 12.45 in punto, andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza, buona giornata.
1: Buongiorno a voi a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, soprattutto sulla A14 Bologna-Taranto. Infatti la notizia principale riguarda il tratto tra Castel San Pietro, il bivio con il raccordo di Casalecchio, verso la 1 Milano-Napoli. Qui sono 10 km di coda per un camion in avaria che però è appena stato rimosso. Ciò nonostante, consigliamo comunque per chi viaggia in direzione della 1 di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, di poter fare quindi rientro in autostrada Bologna-Borgo-Panigale. Ancora poi in A14, riscendendo nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Grottamare verso Bologna, qui ritroviamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di poco superiori ai 20 minuti. Sempre poi in A14 ancora per traffico, anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro ritroviamo traffico intenso, ma qua i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Spostandoci sull'altra arteria principale, la 1 Milano-Napoli, anche qui il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa un'ora. Poi ritornando in A14 abbiamo anche tra Forlì e Faenza verso Bologna 2 chilometri di coda a causa di un incidente che vede coinvolte due auto a seguito di un tamponamento. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia perché tra Bergamo e Dalmine in direzione di Torino c'è una coda per un incidente avvenuto al chilometro 170 e questo è uno aggiornamento di questi ultimi minuti, mentre poi invece spostandoci sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo il bivio con la 14 verso Bologna, anche qui ritroviamo code a tratti per traffico intenso. Un altro incidente riguarda invece la 16 Napoli-Canosa, siamo tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Tufino in direzione di Canosa, è un tamponamento in questo caso tra più vetture, naturalmente il nostro personale sta intervenendo. In conclusione siamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal piazzale francese in direzione dell'Italia, i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Da parte di Autostrade per l'Italia per il momento quindi è tutto, il prossimo collegamento arriverà alle 15.45, quindi vi auguriamo buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Sit Up Rolling Stones qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Oggi festa solo nella capitale, ma io ho scoperto, Giusy, che in realtà tante regioni del nord fanno una cosa particolare per avere fortuna. No, forse ci serve anche noi e potevamo farla anche noi. Proprio tra la notte del 28 e 29 di giugno creano la barca di San Pietro. Magari qualcuno all'ascolto lo fa tutti gli anni. Basta un contenitore di vetro, dell'acqua fresca, un semplice albume d'uovo per trasformare una sera qualunque in un momento di attesa, di magia, anche perché no, per i più piccoli, ma non solo. Sembrerebbe che poi l'albume che resta lì tutta la notte si vada,
1: un
0: no?
1: Un po' come l'acqua di San Giovanni, insomma.
0: Bravissima, ecco. Stessa cosa, si vanno a creare una sorta di ragnatele che sembrerebbe riprodurre la barca di San Pietro, pescatore, ok? E quindi insomma fanno questo rito, si può chiamare rito?
1: Sì,
0: tradizione.
1: Però, lo fanno al nord.
0: Al nord. Noi non lo facciamo?
1: Fammi
0: capire.
1: Non lo so, io non l'avevo mai sentito.
0: No, qui questa. Al massimo oggi cosa accadrà? A Castel Sant'Angelo,
1: sì,
0: la girandola, giusto?
1: La girandola, pare che sia uno spettacolo da non
0: l'hai mai vista?
1: Io no, però no. C'è anche l'infiorata. Via della Conciliazione, quindi insomma romani e turisti potete sicuramente approfittare di questa giornata così importante poi per la capitale.
0: Però prossimo anno ricordiamocelo di creare anche noi questa barchetta di San Pietro, Giusy, che dici? Perché dicono che porti bene, elimina l'ansia, elimina tutti gli aspetti negativi della vita. Se è così,
1: ci proviamo l'anno prossimo
0: lo facciamo
1: allora,
0: anche noi.
1: Allora tra poco ci sarà l'informazione con i titoli del GR1, subito dopo io vado via, arriva
0: sì.
1: Bob,
0: lo chiamate Bob.
1: Io lo chiamo Bob
0: Fragomeno, Roberto, quindi insomma c'è modo di farci due chiacchiere anche con lui, che ci stava deliziando del suo pranzo, il suo pranzo, questa zuppa con lenticchie, giusto?
1: Sì,
0: una cosa fresca e leggera,
1: sì, piena di proteine però.
0: È vero. Another Talk to You qui su Iso Radio.

0: Allora, per stasera pensavamo cinema,
1: certo.
0: Però magari rimaniamo da Giulia. E poi
1: come
0: poi
1: no?
0: Poi da lì.
1: Sì.
0: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
2: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
3: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Italia rovente, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25, l'allarme dei sanitari, fragili, anziani, più a rischio. Nel GR un medico spiega come individuare i primi segnali di malore. Rimuovere l'asfalto per raffreddare i centri urbani, la strategia per contrastare le isole di calore, valida per tutta l'Europa colpita dalla crisi climatica. Tra le macerie del Venezuela è corsa contro il tempo, recuperato il corpo dell'uomo di Salerno disperso, si cercano ancora la moglie e la figlia, 1450 le vittime accertate. Il triplice omicidio di Roma, nessuna traccia del presunto killer, sarebbe un attivista del Partito Nazionalista del Bangladesh, l'ipotesi di coperture politiche. Legge elettorale, no di preferenze e liste bloccate, la maggioranza vuole approvarla in tempi rapidi, l'opposizione assicura, faremo un muro. Musica e perturbazione, rileggono Fabrizio De André, la buona novella, protagonista al Festival Folkfest in Friuli. Tennis, si alza al sipario sull'erba di Wimbledon alle 14.30, Sinner affronta il serbo Kecmanovic. Mondiali di calcio, stasera altre due sfide a eliminazione diretta, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay.
3: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: bellissima qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata e ben trovato anche a Roberto.
1: Ciao Sara, sarà perché stasera alle 19 gioco il Brasile?
0: Pensavo sarà perché ti amo, eri partito.
1: No, il Brasile stasera.
0: Il Brasile, ma tu stai seguendo? No, perché io non sto seguendo.
1: Sto seguendo.
0: Quindi tifi per il Brasile?
1: Simpatizzo perché c'è Ancelotti che è l'allenatore italiano, quindi poi i brasiliani sono, e poi non sono così forti quest'anno come squadra, quindi sono più vulnerabili. Io tifo per quelli vulnerabili.
0: Bravo, quindi, mi piace questo modo tuo di tifare.
1: Sì, un po'
0: ci sta.
1: Così.
0: L'unica cosa che diciamo non lo so, se non sto seguendo i mondiali, ma ho visto un meme che sta girando di questa tifosa che a un certo punto vuole fare la ola, ma aveva il cellulare in mano, quindi alza le braccia, cellulare che parte, quindi sta girando questo meme. Questa è l'unica cosa, però non mi sono poi così informata e a mio parere mi dispiace, ma forse perché non giocando l'Italia sono un po' poco motivata.
1: È un buon motivo, penso che molti come te la stanno vivendo.
0: Sì, soprattutto se non sono appassionati di calcio, magari no. Ecco. Allora invece chissà se qualcuno di voi è appassionato di traffico, non credo, ma insomma vediamo qualche aggiornamento.
1: Sì, se siete appassionati, qui c'è una coda estesa, 10 km per incidente sulla Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano, quindi 10 km di coda per un incidente, sempre sulla Brescia-Padova code tra Somma, Campania e Sirmione verso Milano, e 5 km per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia.
0: Allora, stavo notando una notizia importante, diciamocelo, perché tutti noi, se negli ultimi anni siete andati ad un concerto, qualunque esso sia, di qualsiasi gruppo, artista, non puoi portare la borraccia. Se hai l'acqua te la fanno togliere, la puoi acquistare all'interno e ti tolgono il tappo. Questo lo sapevo bene. Poi sì, tutti voi fate come me, cioè che poi io me lo metto sotto al sedile, per intenderci, dove mi devo sedere, mi cade puntualmente, ci sono le pozze d'acqua, ma questo è un altro discorso. A quanto pare, proprio per questo caldo che stiamo vivendo, per il concerto di Ultimo, se ne sta parlando perché ovviamente sono attese 250.000 persone, quindi non sono poche, a quanto pare acqua gratis se borracce consentite, e la trovo una cosa giusta perché tante ore magari sotto al sole anche per arrivare alle prime file per vedere da più vicino l'artista preferito, quindi è anche giusto che sia così, quindi si possono portare sia l'acqua con il tappo, capacità massima di 5,5 litro in pratica, oppure le borracce in plastica tritan o silicone. Tritan è quello che usiamo tutte, mi sa, no?
1: Credo sia quello più leggero, però
0: quello più
1: quello è un po' più leggero, credo quello proprio del alluminio pesante.
0: Ma anche perché portatelo poi nello zainetto per andare al concerto, appunto, è scomodo. Quindi questo mi sembra ottimo, chissà se poi ritorneremo allo

0: Manu, ciao, dove lo metti comunque sta bene, o con Alfa, con Karol G, suona sempre bene la sua voce, forse il timbro, ha un timbro che funziona.
1: E immagino quel sinello orario, ti ricordi 5 della mattina?
0: 5 della mattina, bellissimo, è vero. A proposito di orario, sono le 13:15, siete su Isoradio insieme fino alle 15. Allora andiamo a scoprire un attimo quel che accade in strada e poi invece una notizia che ci fa sorridere.
1: Andiamo sulla Roma-Firenze, tra Chiuse e Valdichiana verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo, è appena avvenuto un incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso sud verso Roma. A 14 tra Roseto degli Abruzzi e Grottammare verso Ancona abbiamo code a tratti, sono dovute al traffico intenso, mezzo fermo in A10 in Liguria tra Genova Aeroporto e A7 verso Genova, 1 chilometro di coda.
0: Allora, se salite su un autobus o un pullman che sia quasi vuoto, dove vi sedete? Davanti, in mezzo o in fondo? Io sorrido perché effettivamente c'è da sorridere, poi no, pensiamo a quello che facciamo noi quando ci capita, perché secondo alcuni psicologi non è affatto una scelta casuale ma una piccola radiografia del nostro carattere. Io ho sempre pensato una cosa che invece non è così, io tendo ad andare avanti, ok? Io ho sempre pensato per avere il controllo.
1: Cioè, ma lei che va a prendere il volante?
0: Prendo qualsiasi cosa succede, fammi vedere che combina l'autista, no? Ecco, invece a quanto pare chi si mette davanti, e molto spesso sono soprattutto i bambini, fateci caso, no? Sono incuriositi, quindi c'è una sorta di curiosità che investe tutti quelli che hanno voglia di stare nelle prime file. A differenza di chi si mette diciamo in mezzo, secondo te che carattere ha uno che si mette in mezzo in un pullman o autobus che sia?
1: Un po' indifferente, secondo me.
0: Così, cioè non gliene frega nulla?
1: Così, sì, non è una scelta, non ha una particolare così, non è una scelta per... No, sbaglio.
0: Allora, il corridoio è il regno delle persone più accomodanti e socievoli. Chi lo preferisce sopporta meglio di essere disturbato. Vuole alzarsi quando vuole senza intralciare nessuno e ha spesso un rapporto più pratico con il viaggio, quindi meno panorama, più libertà di movimento. Mentre parliamo di tutti quelli che finiscono alla fine, perché si va laggiù in fondo?
1: Ecco, dimmelo.
0: L'abbiamo fatto tutti ai tempi quantomeno della scuola, no? Perché vogliamo far caciara, vogliamo chiacchierare, ecco. Vogliamo in qualche modo metterci un po' in disparte. E poi dicono, ci sono anche quelli camaleontici, cioè quelli che dove c'è posto mi siedono, non gliene frega nulla a loro, capito?
1: Pratici,
0: ma sì, l'importante è sedersi e magari non farsi il viaggio in piedi. E poi ci sono quelli in piedi, vorrei sapere che caratteristica hanno quelli in piedi.
1: Adesso li studieranno.
2: Tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare. Tu sei cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

ovest, tu sei un

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: Can Wait, Bob Sinclair Kaisa qui su Isoradio. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana, buona festa per i romani, San Pietro e Paolo, ma ho capito che insomma si festeggiano i nostri santi anche da altre parti, perché ci sono diverse feste in giro per tante città italiane. Non so in questo momento dove siete, ma se siete in autostrada noi abbiamo qui il buon Roberto che ci aggiorna, illumina su tutto.
1: Eh sì, intanto salutiamo Pietro e Paolo che sono nomi importanti.
0: Certo, auguri, quindi, auguri a tutti, Pietro e Paolo.
1: Sulla 4 tra Seriate e Dalmine verso Milano 3 km di coda per incidente. Siamo sempre in A4 tra Pero e Cormano verso Brescia, coda per traffico intenso, mentre più ad est vi ricordo i circa 10 km di coda tra Soave e Verona Sud verso Milano e i 5 km tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Queste sono code dovute a incidenti. Ancora in autostrada sulla 1 code per incidente tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord direzione Sud Roma, siamo al chilometro 524 e 600, un'auto ha sbandato, traffico nel nodo bolognese in A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro direzione Nord, 4 km di coda, anche qui c'è un mezzo fermo al chilometro 23, code a Castel San Pietro in uscita, code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro sempre in direzione Nord Bologna, quindi dalla Romagna verso l'Emilia in effetti c'è un flusso di traffico importante in A14.
0: Allora, stiamo parlando di quale posto scegliete quando salite sui mezzi pubblici o magari anche su un pullman se preferite davanti, al centro oppure dietro, se siete cacciaroni e quindi avete voglia di chiacchiera, spettacolare e quant'altro, sicuramente finite dietro all'autobus o al pullman. Se invece siete anche un po' più volete stare al vostro posto, crearvi la vostra isoletta felice con le cuffiette, ascoltare la radio, Esoradio e quant'altro, di solito queste persone le trovi al centro dell'autobus, davanti coloro che hanno voglia invece sono incuriositi da tutto quello che vedono. E così ragionando anche con Roberto fuori onda, ci sono dei posti a sedere che non tutti amiamo, come per dire i posti quelli in pratica dove non vai in direzione dell'autobus, no? Ma sei girato di lato.
1: Sì.
0: Che fastidio, non so voi, ma mi dà un fastidio incredibile.
1: Poi ti guardi continuamente con quelli davanti.
0: Quindi ma certo.
1: Contatto diretto che
0: quello però ti spaventa.
1: No, però no. C'è questo
0: sì,
1: modo che uno cerca, magari sovrappensiero, guarda fisso una persona e non la vuoi guardare.
0: Verissimo.
1: Ma sei sovrappensiero.
0: È un po' come, non so, il posto sul treno che te lo danno al contrario, cioè va contro la direzione, no? Di viaggio, per intenderci. Poi c'è chi non soffre, magari non ha nausea, cose varie, e allora tutto ok, altrimenti veramente è faticoso. Quando mi capita il posto così, io chiedo sempre: ma ci facciamo il cambio, capito? No? Cerco di trattare con l'altra persona. A volte ci riesco, altre volte no, guarda, mi dispiace, uno ci prova. E invece persone come te che riescono a trovare l'unico posto a sedere.
1: Quello da solitario.
0: Ma sì. Ti piace? Te sei un po' solitario di tua?
1: No, sul lato amo stare io.
0: Sì, dietro.
1: Quindi, però dipende, quando magari si deve fare un viaggio lungo in treno, mi metto lì, leggo.
0: Non ti dispiace?
1: Non mi dispiace.
0: Va bene, sì, in effetti è vero,
1: prendo,
0: non veniamo disturbati da niente.

0: dei The Cure che ti rapisce un po'. Ha avuto un grande successo nel 1985, però è molto simile dall'inizio alla fine, se poi uno ci pensa, no? Però ti entra dentro.
1: Quello è il segreto.
0: Quello è il segreto.
1: Così,
0: ma loro lo sanno e lo sapevano, questi inglesini. Allora, non so voi, ma ieri a me è capitato di vedere in cielo la luna e notavo qualcosa di diverso. Dico, ma chi è dorata questa luna? Che cosa? Infatti si chiama Luna delle Fragole e dicono sia visibile anche questa sera, quindi occhi puntati al cielo. Luna delle Fragole ti fa pensare che la colorazione possa essere rosata, no?
1: Logica,
0: invece no, perché l'espressione deriva invece dalle tradizioni dei popoli nativi del Nord America, che attribuivano ad ogni luna piena un nome legato ai cicli della natura, e quella di giugno segna l'inizio della raccolta delle fragole selvatiche. Tu che vai sempre a cercarle le fragole selvatiche, vero?
1: Sì, mi faccio anche male perché mi graffio.
0: Sì, appunto, Strawberry Moon, appunto, cosiddetta Strawberry Moon, avrete la possibilità di vederla anche oggi. Quindi ve ne accorgete, perché una micro luna dorata.
1: Io, Sara, consiglio di guardarla con un bel
0: cannocchiale, binocolo.
1: No, occhio nudo con delle fragole con la panna davanti. Viene benissimo.
0: Pensavo volevi essere capito, volevi andare sul pezzo. Ecco, invece va bene, faremo così come ci dici anche tu. C'è Baby K adesso, Tucamacarena. Te la balli?
1: Vai.

0: Bentornata Katy Perry, ISO Novità qui su ISO Radio. Allora, voglio fare gli auguri a Domenico, un nostro ascoltatore che dice: tra stasera e domani diventerò nonno della mia piccola Celeste. E proprio gli hanno detto in ospedale: partorirà nella notte della luna delle fragole. Basta che non la chiamate Fragolina, ma in realtà Celeste, l'hanno già
1: chiamata. Che bel nome, Celeste. Bene,
0: Celeste, sì. Ma tu sai che ci sono dei divieti sui nomi da dare ai bambini in Italia, ma anche all'estero?
1: Non ci avevo mai pensato.
0: Non ci hai mai pensato?
1: No.
0: Perché tu dici il buon senso,
1: sì,
0: del genitore.
1: Sì.
0: Mai fidarsi è bene, non fidarsi è male. Allora, prima di addentrarci nella notizia,
1: addentriamoci sul traffico, sulla 1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso sud Roma, 2 km di coda per incidenti in A14 tra la 1 ed Imola, direzione sud Ancona 40 minuti il tempo di percorrenza. Dall'altra parte invece verso Bologna, tra Cesena Nord e la 13 il tempo di attraversamento è 1 ora e 40 minuti. Poi ci sono ancora code fino ad arrivare sulla 1.
0: Allora, quando si è in attesa di un bambino, chi è genitore ad oggi lo sa, si sta lì a cercare il nome, poi magari fino alla fine non lo trovi, alla fine nasce il bambino e dice: ah, no, è questo il nome giusto, no? Capita anche così. Ebbene, sembrerebbe che a volte, questo anch'io l'ho fatto, non volevo che fosse un nome troppo comune. Ok, poi alla fine ho capito che invece ce l'hanno tutti, però inizialmente l'idea era questa. E molto, molto spesso si giunge ad avere troppa immaginazione e fantasia, quindi attenzione, perché in Italia, come anche in altri paesi, ci sono delle regole sui nomi da mettere ai bambini. C'è proprio una legge, non è che ce lo stiamo inventando, che stabilisce che non si possono dare ai neonati nomi che possono arrecare pregiudizio morale, quindi nomi ridicoli, offensivi, associati a parolacce, insulti e tanto altro. Tra questi stavamo notando, allora, intanto Junior, Junior, no, non so, Roberto Junior, no, non lo puoi dire, in Italia non si può dare. Oppure ancora una cosa che ci deve stare, ovviamente se sei maschio devi avere nomi da maschio e non da femmina. L'unica eccezione, poche eccezioni, come può essere Andrea, che invece è unisex, quindi sia per maschio che per femmina. Non si possono dare i nomi di parenti ancora in vita, ok? Quindi il nome di un genitore, di un fratello o di una sorella ancora in vita, lo sapevi?
1: No.
0: Non si possono neanche dare i nomi tratti da cartoni animati, film e serie TV, tipo non puoi chiamare il tuo figlio Goku, capito?
1: Ecco.
0: O Moby Dick, ecco, no, non si può fare. No anche a tutti quei nomi particolari che si riferiscono a dei marchi, no? E quindi neanche quelli. E poi ancora vietati anche i nomi di personaggi storici un po' controversi, no? Da Hitler, Lenin, Bin Laden e quant'altro. E poi ancora, se l'hanno scritto è perché c'è chi è andato lì, chi ha segnato quel nome,
1: pensavo.
0: Voglio dire,
1: sì.
0: Ecco. E quindi poi vietati i cognomi come nomi, cioè nel senso fragomeno,
1: no,
0: tipo, cioè,
1: ne basta uno,
0: ne basta una. quanti ce ne dobbiamo avere, un po' troppi così. E va bene, in effetti ogni tanto si sentono dei nomi particolari, strani, ti giri, pensi sia un cane e invece no, ha chiamato il figlio.
1: Ecco.
0: Vabbè. Ligabue su ISO Radio.

0: Il Roche e Ed Sheeran, Martin Garrix qui su Isoradio. No, sto sorridendo ai vostri messaggi. Si parla di nomi, c'è una legge in Italia dove non è che possiamo dare nomi, qualsiasi nome ai nostri figli, no? Ci sono delle regole ed è anche giusto sia così, perché altrimenti poi i bambini vanno a scuola e vengono presi in giro. C'è una nostra ascoltatrice, non ti firmi, che scrive: ma anche nomi e cognomi abbinati con non giustizia, per dire Formica di cognome, Celeste di nome, Formica Celeste. Beh, fin qui però, vabbè, dai, vabbè. Sederino di cognome, Rosa di nome, Sederino Rosa.
1: Non è il caso.
0: Domenica di nome, me la lavo di cognome. Ci sono veramente nomi particolari che purtroppo si hanno.
1: Combinazioni da evitare.
0: Un tempo si utilizzava molto anche per i maschi il secondo nome Maria.
1: Sì.
0: Ora questa usanza credo sia un po', no? Passata?
1: Francesco Maria.
0: E quindi io conosco casi dove arrivava la posta con signora Maria, ma era un uomo. E quindi questa, però oggi forse non funziona
1: comune,
0: più così,
1: sì,
0: non è più
1: comune,
0: tradizione.
1: Sì.
0: Invece funziona ancora dare le notizie sul traffico.
1: Sì, funziona ancora, sì. È importante darle. E quindi vediamo un po' la situazione. Sta migliorando sulla 1 tra Punzano Romano e diramazione Roma Nord verso Sud Roma, 1 chilometro di coda in diminuzione, l'incidente è risolto. Attenzione sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, rallentamenti per mezzi, lento movimento. Sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino c'è un mezzo fermo in galleria. Attenzione, siamo al chilometro 16 circa. La 4 vede in questo momento, hanno risolto l'incidente in A4. Abbiamo un incidente in A26 tra la 4 e Gemme verso Gravellona Toce, mentre in A10 tra Genova Velli e la 7 verso Genova 4 chilometri di coda.
0: Hai sentito che bel fischio prima?
1: Bello.
0: Bello. Quando noi con le cuffie alte ci avviciniamo troppo al microfono, nonostante gli anni di radio, chi se ne frega, noi ci avviciniamo ancora.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Giovanotti Gabri Ponte, DNA. Giovanotti, dicevamo, fuori onda, lo troviamo in ogni dove. A lui piacciono questi featuring con chiunque.
1: Collabora.
0: È vero, collabora. E ci sta,
1: mette
0: dai,
1: suo, poi,
0: ci mette, cioè, altro
1: questa
0: che
1: personalità enorme.
0: Buon vento con Buon Alfa, vento. No? Esatto. E, insomma, troppe ne ha fatto. Cioè, potremmo fare l'elenco e finiamo, chiudiamo dopo domani.
1: Tutto portisti di vario genere, di varia notorietà. Lui non si formalizza troppo, no?
0: No,
1: se trova il progetto giusto.
0: Sì, sì, via. Dal giovane a quello che invece con un'esperienza incredibile. Allora, 14:06 minuti, vi ricordo ancora il modo per interagire con noi tramite WhatsApp al 348 103 10 10. Si parlava prima di nomi particolari che si mettevano o si mettono ancora oggi, no? C'è una legge che fa sì che in Italia alcuni determinati nomi possano non essere messi, debbano non essere messi, o meglio. E ovviamente poi adesso c'è chi ci manda i WhatsApp ricordando l'infanzia dell'amico che faceva di cognome vacca, e quindi immaginate tutti, no? Però io mi immagino anche oggi i nomi che vengono dati a volte, che sono nomi di animale, cioè leone, no? Tu lo daresti a tuo figlio il nome leone?
1: No.
0: Però il leone ti fa capire che in teoria ha un carattere bello,
1: sì,
0: forte,
1: si
0: no?
1: Vuole dare un messaggio, evidente.
0: Si vuole dare un messaggio.
1: Però è un po' un nome che si presta poi, ovviamente.
0: Leone, alzati, vieni, sì, all'interrogazione, no? Cioè, fa un po'.
1: Capito? Che leone, sei un gatto, subito.
0: Un gatto.
1: Cioè, la prima cosa sbagliata
0: Micio.
1: Che fai, diventi un gatto.
0: Un gatto, sì, capito. Insomma. Hai ragione. Oppure magari, non so, quel leone così tanto carattere non lo hai, quindi già il nome non coincide poi con il carattere che si ritrova. E va bene, comunque, per chi in questo momento sta guidando in macchina, c'è qualche aggiornamento.
1: Sì,
0: da,
1: sì,
0: dare.
1: C'è parecchio movimento quest'oggi, è un lunedì di traffico intenso, anche di rientro, devo dire la verità, perché c'è un flusso che viaggia per esempio dalla Riviera Romagnola o dalla Riviera Marchigiana o Abruzzese, comunque da sud verso nord in A14. Abbiamo code a tratti anche in tra Cesena Nord e l'A13, con tempo di percorrenza ancora alto, 1 ora e 25 minuti. Ci sono code anche in direzione opposta tra la 1 ed Imola verso sud verso Ancona, tempo di percorrenza 30 minuti. Ci sono code in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Romano Nord verso Roma, l'incidente risolto, mentre tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze abbiamo rallentamenti. In A1 tra la 11 e la variante di Varico, direzione nord, code a tratti per traffico.
0: Allora arrivano altri messaggi. Fratello minore di un compagno di scuola, di Natale Alberino. Ma dai, povero, cioè Alberino, che poi sarebbe Alberto e Pierino, okay, tipo, sì, uniti Alberino. Vabbè, Bruno Mars.

0: Un saluto dalla spiaggia di Creta, ci scrivono. Ma che bello, ma ci voglio andare anch'io.
1: Magari.
0: Creta ci sono stata, però mi sa che ero piccolina.
1: Te la ricordi?
0: No, è per questo. È come quando ci fanno fare i nostri genitori viaggi da piccoli, ve li ricordate? Che vi è rimasto? Forse dai 10 anni in su, ma io tutto quello che ho fatto prima mi ricordo veramente in modo molto vago.
1: Forse rimane un imprinting, un qualcosa lieve, però di pratico niente.
0: Va bene, allora no, sorrido ancora, chiudiamo la situazione nomi perché veramente è imbarazzante. Qui dice il nostro amico: all'epoca lavoravo in una multinazionale nell'ufficio stipula contratti. Tra i vari nomi mi ricordo un Assunta la Cavalla.
1: Anche questo.
0: Povera, però ma non si fa, dai. Ci ridiamo anche noi adesso, ma invece io dopo la radio devo andare a fare la spesa, come magari tanti di voi all'ascolto, però quasi quasi cambio città. Perché
1: sposti.
0: Mi sposto perché sembrerebbe, secondo questo report di Altro Consumo, che ha analizzato 1150 punti vendita distribuiti in 67 città italiane, quindi non sono poche, c'è una città in Italia dove costa meno il carrello, quindi andare a fare la spesa. Io ci sto pensando, ascolta qua e schizzo lì.
1: Io ho sbagliato, tu me l'hai chiesto, io ho sbagliato.
0: Non
1: ne avevo idea.
0: Proviamo a chiedere, secondo voi dove è più conveniente fare la spesa in Italia? Qual è la città più conveniente? Altro Consumo ce l'ha svelata, tra poco la svelerò in diretta, vediamo se voi ci arrivate. Tu cosa mi hai detto?
1: Io ti ho detto al sud, non so.
0: Al sud mi hai detto,
1: sì.
0: Certo.
1: Reggio
0: allora,
1: Calabria per esempio.
0: Reggio per te era Reggio Calabria,
1: sì,
0: insomma.
1: Reggio Calabria,
0: ecco. 348 103 1010 per i vostri messaggi, vediamo se qualcuno di voi ci azzecca o meno. Io esco da qua, Roma, e vado là, capito?
1: Per Venezia, io ti dico...
0: No,
1: io ho detto, vedi.
0: Tutto questo per niente, non mandate più messaggi
1: non
0: perché ha svelato tutto.
1: Ma non è vero, ho detto una cosa sbagliata.
0: No,
1: non ci riusciamo.
0: È Venezia, non si direbbe.
1: Ti stavo dicendo la strada per andare a Venezia, se era libera. Io subito sono entrato in modalità.
0: Mi
1: sono immaginato Sara in macchina e io che gli dicevo.
0: Ma la cosa dice la strada? Scusa,
1: no, è
0: dice.
1: Libera.
0: È libera,
1: vediamo,
0: posso andare.
1: Non tutta, Venezia è libera.
0: Lecce, qua era arrivato il messaggio Lecce. E poi vediamo che altro. Perugia, perché chissà proprio Perugia?
1: Città studentesca.
0: Insomma, è Venezia, vi volevo dire che a Venezia dicono perché ci sia molta competitività e quindi inevitabilmente magari cercano di mettere dei prezzi inferiori per far sì che la gente vada lì in quel luogo, in quel posto, capito? Quindi oggi tutti a far la spesa a Venezia, salutiamo i veneziani.
1: E come no,
0: come parlano i veneziani?
1: Gondoleta.
0: Sombra, my body isn't ready su Isa Radio.

0: Maccia e Colapesce sono tornati, Cattive Abitudini, qui su Iso Radio. Buona giornata, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, a chi è in festa, i romani soprattutto, a chi invece è in vacanza, a chi sta lavorando, a chi è sul divano in totale relax, un saluto anche a Claudio. Allora andiamo prima in strada.
1: Statale 148 Puntina, San Felice Circeo, verso Terracina, abbiamo code per un incidente in questo momento, mentre segnaliamo la situazione sulla statale 48 delle Dolomiti a Castello Molini in entrambe le direzioni. Qui ci sono code, sono dovute al traffico intenso in A14 in direzione nord, quindi in direzione di Bologna, tra Cesena Nord e l'A13. Abbiamo un tempo di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Code anche tra la 1 ed Imola in direzione sud Ancona, qui ci vogliono circa 30 minuti. Code sul raccordo di Casalecchi in direzione nord verso

0: l'A1, anche questa è dovuta al traffico intenso. In A1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma rallentamenti, tra Barberino e località Aglio direzione nord Bologna abbiamo un chilometro di coda, c'era un mezzo fermo, è stato comunque rimosso. Sulla 10 tra Genova Pedi e l'A7 verso Genova ci sono rallentamenti, sono dovuti al traffico intenso.
1: Allora, tu sai, Roberto, che ogni tanto quando uno sta davanti al computer si dovrebbe alzare, no? Il movimento è importante e quant'altro, perché in tanti purtroppo magari hanno una vita troppo sedentaria, state troppe ore davanti al PC o state troppo tempo, non so, su una sedia, sul divano. Ecco, iniziamo a muoverci. Non so se conoscete, ma dicono sia utile il sitting rising test. Che cos'è? Ti metti a... ora lo proviamo e ti filmo.
0: Vediamo.
1: Ti metti a terra, ti devi alzare con le gambe incrociate, ti devi alzare senza l'aiuto delle mani e delle braccia. Tu pensi di riuscirci? Magari quando eri giovane sicuramente lo facevi.
0: Sì,
1: adesso adesso ce la fai ancora?
0: Non scommetto su me stesso, potrei farlo.
1: Però ci possiamo provare, ecco. Il test ovviamente non è una diagnosi, non è che va a sostituire in alcun modo una valutazione medica, però ci fa capire come il nostro corpo riusciamo a muoverlo, ok? E in generale la nostra forma fisica, quanto ci siamo dentro a questa forma fisica, perché ovviamente con l'età, la sedentarietà, alcune condizioni fisiche, inevitabilmente anche il nostro corpo perde un po', no? Di equilibrio, di forza, degli arti,
0: solo
1: un po', inferiore e quant'altro. E quindi questa è una prova da fare, quindi provate quando potete a sedervi,
0: cioè, seduti tipo indiani intorno al fuoco,
1: tipo indiani, okay. E provate ad alzarvi solo
0: senza
1: con le gambe,
0: aiuti,
1: perché da giovani è una cosa facile, tocca capire col, no, superando con le tasse ci riusciamo, senza toccare nulla con le mani, ok? Ora ci proviamo, va bene Roberto?
0: Vado, io vado
1: mi
0: seguo.
1: Ci resto.

0: perché maledetto, benedetto te, fulminacci qui su Isoradio. Allora, se volete entrare a Isoradio, nel senso nei nostri studi, dovete prima fare il setting rising test, che noi abbiamo appena fatto effettuare al nostro tecnico Gennarino. Sei in perfetto equilibrio e salute, mentale non lo so, però
1: non
0: so, fisica
1: non l'abbiamo chiesta, fisica. Non è richiesta.
0: Non è richiesta. Roberto,
1: no,
0: tu ti devi allenare da
1: disastro.
0: Qui a settembre.
1: Adesso
0: provaci.
1: Mi metto di là dopo in redazione e faccio altro per giorni.
0: Ti
1: alla
0: prendono
1: fine
0: per matto.
1: Credevo fosse più semplice, devo dire.
0: Ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso di che stiamo parlando. Allora, è un esercizio che potete fare in totale sicurezza, basta che avete uno spazietto a terra, incrociate le gambe, vi dovete alzare senza alcun appoggio di mani e braccia. Detto così, vabbè, ma che ci vuole, fatelo, giusto?
1: Giusto.
0: Anche tu
1: però
0: pensavi.
1: Però ho capito che c'è un metodo che
0: c'è
1: aiuta.
0: Un metodo, un
1: però
0: po'...
1: non lo diciamo.
0: Non
1: cioè,
0: lo diciamo, no. Però c'è, ovviamente c'è. Quando si è più giovani si riesce facilmente.
1: Senza metodo.
0: Ecco, senza metodo ti alzi all'istante, poi quando l'età avanza inevitabilmente ci vuole un po' di più.
1: Andiamo in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, 1 chilometro di coda, incidente all'altezza del chilometro 45 600, un tamponamento tra un'automobile e un camion, quindi attenzione, è appena avvenuto. Sempre in A1 tra Variante di Valle che sta su Marconi, direzione nord Bologna, abbiamo 2 chilometri di coda, qui c'è un mezzo fermo al chilometro 217, siamo in seconda corsia.
0: Bene, bene, bene, noi ci dobbiamo allenare in questo momento e lo facciamo sulle note di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Franco Battiato, cucurù cucù, che bello ogni volta, no?
1: Paloma,
0: ripresentarlo, Paloma. Comunque, Roberto, io ti voglio un po' riprendere.
1: Mi tiri l'orecchio.
0: Sì, ti tiro l'orecchio, perché stanno tutti in A4, stanno tutti da Somma Campagna a Sirmione in fila e tu non mi dici niente, quindi ti riprendo.
1: Guarda, se vieni a vedere, è arrivato adesso,
0: perché non è che siamo noi che creiamo le notizie, capito? Ce le inviano e quindi bisogna attendere un attimo.
1: L'aggiornamento è questo, hanno ragione gli ascoltatori.
0: Guai a dire il contrario.
1: Sulla 4 Brescia-Padova, 9 chilometri di coda, c'è un veicolo in panne tra Somma Campagna e Sirmione, esattamente come ha detto l'ascoltatore, in direzione di Brescia, quindi confermiamo quello che ci dicono, 9 chilometri di coda tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Questo aggiornamento è arrivato ora.
0: Come vedi, loro che sono su strada ci arrivano prima di noi.
1: Certo, è anche
0: normale che sia così, perché c'è tutto un giro di notizie, no? Tipo la catena, com'è quella del telefono? Arriva prima
1: tutto,
0: e poi alla fine si spera arrivi quella giusta. Comunque, allora, voglio prendere spunto da un messaggio, un WhatsApp arrivato da un nostro amico, che scrive, sicuramente perché ho detto qualcosa io in onda e che l'ha stuzzicato: ciao cari amici, mi sfugge il motivo perché in Italia si debba utilizzare il termine report, e tanti lo utilizzano come report, per dire semplicemente rapporto. Cos'è? Fa più figo? Ci chiede Alberto, ma forse farà un po' figo, non lo so. Io dico report, ho detto prima il report di altro consumo, no? Si parlava dei supermercati, dov'è che conviene andare a fare la spesa, abbiamo detto a Venezia. Però sentiamo un po' di pillolette di inglese. Gennarino, sentiamo qua che cosa ci dice.
2: Questa parola, che viene dall'inglese, viene pronunciata in italiano comunemente in questo modo: report, con l'accento sulla prima sillaba.
0: Capito?
2: In inglese però questa parola non ha l'accento sulla prima,
0: no,
2: ma sulla seconda sillaba. E quindi si pronuncia report. Report.
0: Report, diciamolo bene, report. È come un reportage,
1: esatto.
0: Giusto?
1: O un rapporto, se
0: vuoi. Un rapporto. Facciamo i rapporti, eh? O le indagini, forse è meglio anche quello.
1: L'indagine non è male.
0: L'indagine arriva quella di Harry Styles, Dance No More.

0: Young the Giant, buon lunedì 29 di giugno, sono quasi giunte al termine. Vi ricordo intanto l'appuntamento per quanto mi riguarda domani, sempre a mezzogiorno, tra le 12 e le 15. L'orario più caldo l'hanno affidato a me. Che carini.
1: Poi adesso devi andare fino a Venezia.
0: Fino a Venezia a fare la spesa, perché mi viene di meno, capisci? Allora, prima però di andare via, si parlava di questi termini inglesi che ormai utilizziamo anche noi, no? Come report e non report, ok? Tanto vale dire rapporto, indagine, invece di fare i finti inglesini o francesini della situazione. E c'è un'insegnante di italiano, Lidia, ciao Lidia, che salutiamo, dice: abbiamo una lingua bellissima e ricchissima, altro che, se esiste il termine in italiano, usiamo l'italiano. Forse
1: sono
0: non ha tutti, non
1: d'accordo.
0: Ha tutti i torti, è un po' così. Seppure ormai l'inglese ce lo mettono in ogni dove, accendi il cellulare e ogni cosa ha il termine inglese, se devi far qualcosa e c'è, ormai è dappertutto.
1: Anche il mangiare il cibo, food.
0: C'è del food. Iniziamo a parlare strani, eh. Ma da dove veniamo? Siamo sicuri che veniamo dalla Terra, no? Magari veniamo da qualche altro pianeta strano e particolare. Proprio ieri facevo, guardando le stelle, delle riflessioni su: ma ci saranno questi UFO extraterrestri? Magari siamo noi e non lo sappiamo, capito?
1: Io ho visto i filmati della NASA, se ti capita, sul sito della NASA.
0: No, mi spaventa. No, poi la sera queste cose non si fanno.
1: No, non la sera.
0: Ah, di mattina.
1: Allora di pranzo.
0: Va bene, dai. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao,
0: vi lascio
1: Sara,
0: con Roberta domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo, però magari prima andiamo da Giulia, e poi portavamo i fai, sì, da lì, sì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, apriamo il giornale con la notizia di una sparatoria a Stade in Germania, diverse le vittime, arrestate due persone, ma molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire. Ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
3: Partiamo dalle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi, confermata la morte di cinque persone in una sparatoria, questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto, se la città si chiama Stade. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. Due elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Secondo l'OMS, nell'ultima settimana sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature per la crisi climatica nel continente, che è anche quello che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Francia sono arrivati i primi forti temporali, disagi, una vittima in Belgio. In Italia sono salite a 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì.
4: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante, l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
5: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Venezuela una nuova forte scossa tra quelle di assestamento di 5.1 di magnitudo con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal sisma di 5 giorni fa. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, anche se ormai c'è poca speranza di ritrovare superstiti. Le vittime accertate sono 1.450, decine di migliaia dispersi. Recuperato il corpo sotto le macerie dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce dopo le scosse, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. Medio Oriente è stallo sulle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Teheran ha richiesto un incontro, ha scritto sui social Donald Trump, si svolgerà domani a Doha, ma dall'Iran non arrivano conferme. In Libano la pace è appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito 3 centri di comando di Hezbollah nel sud del paese, la milizia sciita si riserva il diritto di rispondere. L'inviata.
6: Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah invece è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto definendolo un'intesa che legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. Anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce che la priorità stabilità e arrivare a cessate il fuoco, e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Dal 1 luglio scatta l'aumento del biglietto d'ingresso al Pantheon, che resterà comunque gratuito per i residenti a Roma. Le nuove risorse verranno destinate alle biblioteche e alle aree più fragili del territorio.
0: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Il rincaro, che riguarda esclusivamente i visitatori non residenti, rientra nel piano di valorizzazione e gestione dei flussi turistici nei grandi monumenti della capitale. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto piano livello per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio. Una misura che si aggiunge ad altre recenti sperimentazioni, come il ticket introdotto alla Fontana di Trevi, che ha già registrato un significativo incremento di incassi.
2: Ci fermiamo qui, la linea ora, l'estate in onda. Buon ascolto.
7: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
9: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Game canta Bonnie Tyler, It's a Heartache, grande suo successo di un bel po' di anni fa che abbiamo ritrovato nella nostra programmazione in questo pomeriggio caldo, lo metto, sì, vabbè, caldo, lo sappiamo, molto caldo, temperature anche oggi alte, anche se in alcune zone sono arrivate le nuvole e anche qualche acquazzone. Poi andremo a vedere, anche perché più tardi ci collegheremo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Salutiamo Sara Lucarini che torna domani a mezzogiorno, come sempre in questa estate del 2026. C'è Gennaro Strazzullo in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17. Sinner è entrato in campo dopo il problema a Parigi a Roland Garros, torna Jannik Sinner e subito in difficoltà perché si sta giocando il primo set a Wimbledon contro Kecmanovic, il serbo Kecmanovic, numero 70 del mondo. Sinner è numero 1, però Kecmanovic serve ora per il primo set perché ha appena tolto il servizio a Jannik, che non è entrato molto bene in questa partita. Speriamo insomma sia così, un momento giusto di acclimatamento, di ambientamento, e poi riprenda con il suo ritmo. Però non lo sto vedendo benissimo in questo momento, appunto a Wimbledon in diretta si sta giocando appunto il suo primo match, il più importante torneo di tennis del mondo, che è cominciato a Londra proprio quest'oggi. Vi terremo aggiornati anche su questo. Andiamo in autostrada, soprattutto andiamo in A4, dove ora ci sono 11 km di coda per un mezzo fermo in panne dopo un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, quindi oltre 11 km di coda in A4 sulla Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Sulla statale 51 di Alemagna, traffico bloccato per incidente tra Carboninne e Dobbiaco Nuovo in entrambe le direzioni. Mentre sulla statale 49 della Pusteria, code per traffico tra Villa Bassa e Dobbiaco in direzione dell'Austria, quindi in uscita dal nostro paese. A Milano, traffico intenso sulle tangenziali, sulla Ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese verso la 8. Sulla Nord di Milano, tra la provincia 151 Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, anche qui code, anche qui traffico intenso. Statale 148 Pontina, code per incidente prima di San Felice Circeo in direzione di Terracina. Ma ci sono molte altre notizie, le vedremo insieme tra poco.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Voci in barcaccia. Largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Rai Su Radio.
6: E ciao,

E in effetti è partito male Sinner, perché ha perso il primo set con Kecmanovic 6-4, però ora è partito meglio nel secondo set, subito un break, quindi al momento 2-0 per Jannik Sinner. Allora, vi terremo aggiornati da Wimbledon. Andiamo però ad aggiornare la situazione in autostrada, perché sulla 4 ci sono lunghe code, circa 11 km tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, ora per un veicolo fermo in panne, quindi confermiamo questa coda molto estesa in A4 tra Somma Campagna e Sirmione, 11 km in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 13, code per traffico tra Altedo e la A14 in direzione sud, in direzione di Bologna. In A14 tra Cesena Nord e la 13 verso nord, verso la 1, tempo di percorrenza 1 ora e 20. Tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona, 4 km di coda per un incidente al chilometro 45 600, un tamponamento tra un'automobile e un camion. Sulla Roma-Firenze tra Fabbro e Orvieto verso Roma rallentamenti, tra Chiuse e Valdichiana verso nord e Firenze rallentamenti, stessa ragione, anche qui c'è un mezzo fermo in panne in questo momento. Poi proseguiamo in A1 tra Barberino e Calenzano verso sud e Firenze rallentamenti per materiali dispersi, e ancora in A1 segnaliamo tra la variante di Valica e Sasso Marconi in direzione nord Bologna circa 1 chilometro di coda in questo momento per un mezzo fermo in panne, anche per traffico intenso. Code a tratti in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Tra poco le estati, i grandi successi delle estati passate con Summer Breeze.

0: Jungle, questa è The Wave, alle 15:28 minuti. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, siete sintonizzati su Isoradio. Andiamo di nuovo a vedere un po' la situazione viabilità sulle nostre strade e autostrade, andiamo a vedere cosa succede appunto in A14. Rispondo anche a tanti ascoltatori che ci scrivono da lì. Tra Cesena Nord e la 13 verso nord, verso la 1, c'è traffico intenso, 1:20 il tempo di percorrenza, mentre in direzione opposta tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona abbiamo 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 45.6. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion. Aggiungiamo un altro incidente in A14 appena avvenuto, coinvolte due automobili tra Valle Rubicone e Rimini Nord direzione sud Ancona. Siamo esattamente all'altezza del chilometro 114. Queste le ultime, ora Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.
0: Tre brani, tre estati, partiamo subito con il 1999, poi andremo a visitare l'estate del 2018 e chiuderemo tornando nei magici anni 70, un brano che poi li rappresenta per quello che sono stati anche musicalmente. Sarà il 1964.

1964, estate del 1964, i Beach Boys sono stati sicuramente la band che più ha avuto il merito di lanciare nel mondo intero la California, e questo brano ha contribuito, era appunto Fun, Fun, Fun, Summer Breeze tornerà in serata alle 22:30.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

0: Lizzo con Sexy Ladies alle 15:44 minuti. Buona estate a tutti, buon viaggio qui su Isoradio. Sinner 5-2 nel secondo set, dove ha perso il primo 6-4 con Kecmanovic, questo giocatore serbo, uno dei figli di Djokovic, uno di quelli cresciuti nel mito di Djokovic, un ottimo giocatore che sta giocando decisamente ad alto livello, possiamo dirlo. Sì. Mi confermano, qui abbiamo un esperto. Noi, a seconda dell'evento sportivo, cioè, teniamo in studio un esperto che solitamente è un campione di Wimbledon. Non è che abbiamo esperti, no, così, sì. Abbiamo con noi Max,
1: sì, certo.
0: Trafaro che ha vinto Wimbledon nel 1872.
1: Il cafaro, Marco Baldini, il cafaro, buon pomeriggio, ma Roberto,
0: che dici, come lo vedi? Sì, che ha perso il primo set, questa è una notizia,
1: all'esordio, primo incontro, aspettava.
0: Max ha perso il primo set.
1: Sì,
0: no, però, è Sinner,
1: ma io sono figlio di Cahill, figlio proibito di Cahill. Bisogna pensare a quello che è il discorso della filosofia di Cahill. Stiamo parlando di Darren Cahill, colui che fa un po' il super coach insieme a Simone Vagnozzi di Sinner, che il cui pensiero è: sì, va bene perdere, ma va bene costruendo quello che viene dopo. Quindi arrivare al 4 pari con l'81% delle prime palle, il 90% dei punti sulla prima di servizio, e si è capito su cosa abbiano lavorato ultimamente, cioè sul forzare anche la seconda palla, quindi dopo aver sbagliato la prima eventualmente, nel tentativo di accorciare gli scambi, di accorciare il ritmo della partita in quanto tale, perché abbiamo visto purtroppo, ahi noi, cosa è accaduto nell'ultimo periodo, quando il caldo, la fatica
0: sono raggiunti,
1: insomma, si è capito che hanno
0: anche
1: cominciato a lavorare.
0: Londra la temperatura è scesa.
1: Sì, vedo comunque il pubblico, sia pure elegantissimo in qualsiasi ordine di posto, che si sventagliano, cose che a Londra erano quasi proibite con il ventaglio. E invece hanno consentito, guarda, c'è tutti che...
0: Ma c'è anche Beckham, giocatore di calcio della nazionale inglese, sì, anche del Milan, per citare una squadra italiana, che stava l'altro giorno a Miami a vedere, sì, adesso sta a Londra, e ho fatto una riflessione.
1: La vita sua,
0: cioè lo vedi lì, bello, ben vestito, no? Così sereno. Sta lì, l'altro giorno l'ho visto appunto in America, a Dallas, se non sbaglio, che sorseggiava anche un vino bianco, un calice durante la partita di calcio. È strano, per noi non siamo abituati.
1: Beh, sì, però insomma, avendo assistito a spettacoli e concerti, soprattutto partite negli impianti sportivi americani, ti posso garantire che è una consuetudine.
0: La vivono un po' diversamente gli americani.
1: E lo showtime, esatto, a prescindere dallo sport.
0: Intrattenimento.
1: Sì, assolutamente.
0: Bene, andremo anche noi verso questo, credo che stiamo...
1: Guarda, già ci sono le tante tribune autorità, o le cosiddette le hall di accoglienza dei vari stati, oramai sono diventati dei veri e propri locali in cui si pasteggia durante la partita, prima della partita, addirittura anche dopo la partita.
0: Tra il primo e il secondo tempo la gente aumenta di 1-2 kg.
1: Non entrano più nel
0: seggiolino,
1: sì,
0: molti,
1: sì,
0: vedi, sì, che vanno dietro e tornano decisamente un po' appesantiti.
1: Satolli.
0: Tra poco Max Locafaro dalle 17:15 in diretta su Isoradio.

0: In questa rotta inconcludente tra Genova e New York, dalla De Gregori, noi andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona per un tamponamento tra un mezzo pesante ed un'auto. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Sempre in A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni coda tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara si sono formati 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso. Tutte le corsie dunque sono ora percorribili. Tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona segnaliamo invece 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto. Anche in questo caso sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Code a tratti per traffico intenso invece in A4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, mentre tra Cormano e Pero verso Torino registriamo coda per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli occorrono invece quasi 40 minuti per superare le code a tratti per traffico intenso presenti tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E infine, restando a parlare di autosole, segnaliamo 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con la diramazione di Capodichino ramo D e il bivio con la Serra Fragola verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza, dunque, e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

11 e 56 minuti, tra poco andiamo a vedere la situazione traffico a Roma. Come previsto, Sinner ha vinto il secondo set 6-3, ha perso il primo con Kecmanovic 6-4, è cominciato il terzo set con temperatura abbastanza gradevole a Londra, perché siamo intorno ai 23 gradi a differenza delle nostre latitudini, dove le temperature sono ancora decisamente molto molto alte. Torniamo in autostrada, andiamo sulla 4 Brescia-Padova, code per circa 11 km tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, c'è un mezzo fermo in panne dopo un incidente, quindi confermiamo questa coda molto estesa sulla Brescia-Padova, 11 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla statale 49 della Pusteria, code per traffico tra Villa Bassa e Dobbiaco in direzione dell'Austria a Milano, sulla tangenziale ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese verso la 8 code, sulla nord di Milano tra la provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, anche qui code per traffico intenso. Statale 101 Salentina di Gallipoli tra Nardò e Galatone in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti, attenzione per un incendio. Statale 51 di Alemagna, qui siamo al nord tra Carbonin e Dobbiaco Nuovo in entrambe le direzioni, traffico ancora bloccato per un incidente.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Il 16, buon pomeriggio a Isidoro Piterà.
2: Sì, buongiorno. In questo primo pomeriggio le strade di Roma, dal punto di vista della criticità per il traffico, sono lo specchio di una città praticamente deserta. Le uniche strade che si mostrano trafficate sono al momento via del Tritone, via Marsala e via Giolitti. Sul resto delle principali strade, ma non solo, e raccordo anulare compreso, nulla da segnalare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto. Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: super classico dei Gypsy Kings con Bamboleo qui su Isoradio. Torniamo a Wimbledon, ma stasera Brasile e Giappone, come lo vedi? A proposito di Wimbledon,
1: beh, parliamo dei mondiali di calcio.
0: Bellissima partita.
1: Stamattina sentivo anche un'intervista a Carlo Ancelotti che alla domanda su cosa ha lavorato per prima cosa a non prenderle.
0: Ecco.
1: Quindi, come dire, quella sorta di catenaccio all'italiana che è stato portato anche in coloro che giocano con il famoso gioco bonito dei brasiliani, invece una cosa un pochino più pragmatica alla quale loro non sono per niente abituati.
0: Guarda, io lo schema già lo so, me l'ha detto Davide, il figlio di Ancelotti, sarà okay. Una samba mazurka alterano lo schema samba della mazurka.
1: Samba mazurka non è male.
0: E poi ogni tanto rigiocheranno anche di samba. Non so come la pensa, qui noi abbiamo un altro grande esperto di calcio che ha allenato fior di squadre, quindi ci commenterà più tardi. Non so chi dei due si troverà con Giappone e Brasile.
1: Di sicuro Davide. Di sicuro Davide.
0: Allora Davide stasera ci...
1: In parte anche io. È 19, perché c'è la partita alle 19.
0: Sì,
1: alle 21.
0: Quindi più o meno la prenderete.
1: A Davide lasciami i supplementari.
0: Attenzione, supplementari che sono possibili in questo tipo di match. Quindi, vedere. Ieri non mi sono molto divertito con Sudafrica-Canada.
1: Mamma
0: in effetti.
1: Partita decisa al 92esimo, quando scarsa, ormai i supplementari sembravano una realtà.
0: Comunque, intanto Sinner prosegue così il suo match, ha vinto il secondo set, ha perso il primo, sta controllando nel terzo. Vi terremo ovviamente aggiornati 6 minuti dopo le 16, destinazione estate su Isoradio.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, il titolo del brano degli Hit di questa estate che stiamo vivendo, e come se la stiamo vivendo in tutto il suo calore, decisamente in tutto il suo tradizionale caldo. Torniamo agli aggiornamenti per andare a vedere un po' le ultime dalla Brescia-Padova. Tra la 22 Brescia-Est verso Brescia abbiamo code a tratti ora per traffico intenso. Facciamo un po' riepilogo della situazione in A4 in questo momento, visto che ci state ascoltando in molti da lì e ci state appunto seguendo in questo momento. Quindi risolto il problema riguardo al veicolo in panne, ora abbiamo code per traffico tra la 22 Brescia Est in direzione di Brescia, un tratto abbastanza esteso di code dovuto appunto al traffico intenso. Mentre tornando invece in autostrada andiamo a vedere le ultime dalla Roma-Napoli, Roma-Firenze, tra Fabbro e Orvieto verso Roma 2 km di coda dopo un incidente, in A1 tra Firenze Sud e Incisa direzione Sud Roma 2 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 308, mentre tra la 11 e la variante di Valico in carreggiata nord il tempo di percorrenza al momento è di circa 35 minuti. In A14 tra Faenza e la 13 direzione nord tempo di attraversamento 1 e 5 minuti. Tra Castel San Pietro ed Imola direzione Sud Ancona abbiamo 5 km di coda, incidente al chilometro 46.500 nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura, si tratta di un tamponamento. Al momento si viaggia su una corsia, in alternativa chi viaggia verso Ancona può uscire a Castel San Pietro, viaggiare sulla statale 9 la via Emilia e rientrare in A14 ad Imola.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.

0: Ajax, 16:25 minuti, ancora buon pomeriggio a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Giornata lavorativa, un lunedì di fine giugno per tutta l'Italia, a parte Roma. Oggi una giornata è diversa, noi siamo qui, abbiamo una percezione diversa di questo giorno.
1: Io vengo qui oggi, sembrava davvero io sono leggenda con Will Smith.
0: Dove sono finiti?
1: Esatto, non dovreste aver avuto modo di goderlo, andatela a guardare perché è un bellissimo film. Io sono ancora, credetemi, non esagero nell'espressione, sconvolto dalla elasticità di Yannick Sinner, che in quanto sicuramente atleta, di sicuro se fosse accaduto a noi una roba del genere a quest'ora staremmo di sicuro con le stampelle, ma poco fa si è praticamente aperto quando si dice mi apro a quattro di spade. Ecco,
0: guarda,
1: si è totalmente
0: Max,
1: aperto.
0: Sul sito del Corriere della Sera aprono proprio con l'immagine. Per la prima notizia di Sinner che cade, apre praticamente
1: le ginocchia, il classico incidente, ecco, consentimi, da sciatore,
0: sì,
1: sai quando
0: bravo.
1: La spazzaneve, no? Incroci le ginocchia, il classico incidente con apertura delle anche, forse anche troppo, quasi innaturale, e inizialmente ci siamo davvero spaventati.
0: Chissà che
1: pensavamo...
0: l'esperienza Max sugli sci gli sia servita
1: a controllare
0: la caduta,
1: sì, a livello
0: ovviamente istintivo, perché non è che poi in quei secondi
1: una chiusura a ginocchia, apertura anche, ragazzi, davvero innaturale, e pensavamo che si fosse infortunato, invece per fortuna dopo piccoli attimi di paura tutto tornato nella norma, e adesso sta servendo sotto sul 4-3, quindi sono on serve nel terzo set, dopo aver perso il primo 6-4 si è aggiudicato nel secondo 6-3, e adesso Kecmanovic conduce 4-3 e 15-0 per Sinner al servizio.
0: Questa Wimbledon, poi vi ricordo invece alle 19 anche su Rai 1 in diretta in chiaro c'è Brasile-Giappone, vi daremo aggiornati anche nel corso della nostra programmazione. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, incidente appena avvenuto, siamo al chilometro 68 sempre in Campania. Sulla 1 tra Napoli centro direzionale, il nodo Cerra Fragola verso Roma, abbiamo 4 km di coda per traffico intenso tra Caglianello e Capua, sempre in A1 verso sud Napoli, ci sono rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne, rallentamenti anche in A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud direzione nord Firenze, anche questi dovuti al traffico intenso.

16:36 minuti, alle 17 torna l'informazione con le notizie del GR1. Noi andiamo un po' a vedere le ultime invece dall'autostrada. Siamo sulla 24 tra Vicovaro Mandello e Castelmadama verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze. Rallentamenti per traffico a Roma, lo abbiamo detto, è come se fosse domenica pomeriggio e quindi c'è il rientro dal fine settimana. In A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, 4 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 308, mentre sulla 4 in questo momento ho risolto il problema con il veicolo fermo in panne dopo un incidente. Ci sono code in direzione di Brescia dalla 22 dovute al traffico intenso. Sulla 15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma abbiamo un chilometro di coda.

0: Arrivarci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Elio e le storie tese, amore amorissimo, 16:43 minuti, il momento di tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un rinnovato buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Reiso Radio da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dall'A14 Adriatica dove segnaliamo 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona per un tamponamento tra un mezzo pesante e un'auto. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale unitamente a tutti i mezzi di soccorso. In alternativa chi viaggia verso Ancona può uscire a Castel San Pietro, percorrere la statale 9 via Emilia verso Imola e rientrare in A14 alla stazione di Imola. Sempre in A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni coda tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. E restando in A14 segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un altro mezzo pesante rimasto in panne qui tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Ancona. Situazione analoga sul raccordo di Casalecchio tra il bivio con la 14 Adriatica e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, mentre sulla 4 Milano-Brescia registriamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia e coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino. Per le stesse ragioni sulla 7 Serravalle Genova si è formato 1 chilometro di coda tra Genova Bulzaneto e Busalla in direzione di Milano. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria tra Firenze Sud e l'incisa Reggello verso Roma e 2 chilometri di coda per un altro veicolo in avaria, questo tra Caianello e Capua verso Napoli. In entrambi i casi sui rispettivi luoghi degli eventi sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso, mentre tra il bivio con la 3 Napoli-Salerno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Roma segnaliamo 4 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Infine uno sguardo anche sul versante italiano del traforo del Monte Bianco dove registriamo attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa 15 minuti. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
0: certo.
3: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
0: come
3: no?
0: Noi,
3: poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: 16:49 minuti con questo flamenco paranoia su Isoradio, destinazione estate, il nostro contenitore pomeridiano che ci accompagna tra una notizia sul traffico, un brano musicale, un giornale radio a proposito tra poco alle 17 il GR1 e un pugnetto di Sinner, un buon segno, no Max? Quando
1: eccellente
0: fai il pugno...
1: segno, sì, quando c'è il pugno con uno sguardo convinto verso il proprio angolo, con Simone Vagnozzi, Darren Cahill e tutto insomma lo staff di Yannick Sinner, c'è anche Alex, il suo fido amico nonché procuratore, insomma sono al tie break nel terzo set, tutto sommato era un 6 pari comunque preventivabile dopo essersi aggiudicati un set a testa prima Kuzmanovic e poi Sinner, adesso sono 6 pari nel corso del tie break. Gli Sinner ha avuto l'occasione sfruttata di un mini break proprio in partenza e adesso conduce 3-0 con Kuzmanovic che sta provando insomma a recuperare la condizione.
0: Comunque il serbo oltre la media, oltre la
1: assolutamente
0: media,
1: se si dovesse fare una sorta di valutazione a punti di sicuro sta giocando molto, ma molto, aiutami a dire, molto meglio della sua posizione 70 nella classifica ATP World, insomma sta giocando veramente da top 20 oggi, la partita della vita quasi, insomma ecco.
0: Il tennis essendo uno sport singolo, possiamo dirlo abbastanza senza essere smentiti, ci sono dei giocatori che non hanno una media di gioco fantastica ma che sono in grado di giocare però ad altissimo livello, se li prendi nella giornata buona
1: e diventa dura,
0: perché
1: cosa, è dura.
0: Non è il numero 70,
1: no,
0: è
1: no.
0: Il numero 20,
1: esatto,
0: e quindi
1: perché magari la propria performance va a essere ottimizzata e addirittura da tenere bada al numero 1 del mondo, insomma ci sta giocando la sua partita perché no. Un set pari, 6 pari, soltanto un mini break avanti Yannick Sinner,
0: alla pari,
1: alla pari ragazzi,
0: e questo è il bello di questo sport, in effetti a differenza di altri sport dove la gerarchia più di tanto, almeno a certi livelli, non si nota, si vede, ecco. Qui ecco come ha fatto adesso, vedi,
1: mini break annullato, quindi un set pari, 6 pari, 3 pari, quindi in questo momento il mini break di vantaggio di Sinner è stato annullato.
0: E allora questa è la situazione a Londra, a Wimbledon, mentre su Roma sta per scendere un acquazzone, temi un po' desueto, non ci sono più gli acquazzoni,
1: le bombe d'acqua ormai,
0: mi
1: sei un po' desueto,
0: mi devo aggiornare.

0: Dai, dai, Shakira, che le note di questo brano riecheggeranno anche questa sera per Brasile-Giappone e poi per gli altri match. C'è un bel match dopo a seguire tra Germania e Paraguay, anche quello sicuramente molto molto interessante nella giornata mondiale di oggi. Per quello che riguarda il tennis, Max, qui la situazione si è messa male.
1: Si è messa male, peggio, male, perché male. Pensavamo che, come dire, sai, che tuonasse, che piovesse, ma non che addirittura venisse giù il temporale. Perché ne parlavamo poco fa, e il 6 pari del tie break in questo momento se l'è appena giudicato il terzo set Kecmanovic, che sta giocando davvero la partita della vita, giustamente contro il numero 1 a Wimbledon. Te la giochi primo turno con un Sinner per niente definitivo, e gli argentini direbbero che la garra in questo momento ce n'ha più che Kecmanovic, che Sinner.
0: Molta di più, decisamente, di più. E a questo punto il match si fa veramente molto molto complicato. Sinner deve vincere 2-7 contro un giocatore che al momento non dà nessun segnale di cedimento. Arriva il GR1 più tardi.
2: Ore 17.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Germania 5 morti e diversi feriti in una sparatoria in una casa rifugio per mamme e bambini a Stade, in Bassa Sassonia. Le vittime sono 4 donne e un uomo. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, tra queste anche il presunto responsabile della strage. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni. La prima riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, licenziata da Trump, che invece, dicono i giudici, può mantenere il suo posto. Con un'altra decisione è stato stabilito che i voti via posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, decisione che arriva mentre il presidente Trump si sta battendo contro il voto per corrispondenza. La Corte Suprema americana ha anche confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari avanzata da Carroll. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso presidenziale senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Ora in Venezuela, dove non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
5: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e 2 dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori, e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Il 29 giugno del 2009 la strage di Viareggio, causata dall'esplosione di un treno carico di GPL nella città toscana, sono iniziate le cerimonie di commemorazione delle vittime.
6: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così, con questo omaggio dei balneari, la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia, che con la sua scia di morte e distruzione, vittime, oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata, un lungo e composto abbraccio che attraverserà le le strade della città. Federica Sevi, GR1.
4: Tennis a Wimbledon, il debutto di Sinner che è sceso in campo contro il serbo Kecmanovic. Ci aggiorna in studio Emilio Mancuso.
2: Guarda, un debutto complicato, difficile, una partita molto molto equilibrata che si è decisa finora su pochissimi punti. Ti diciamo che il serbo è avanti 2-7-1, si è aggiudicato poco fa il terzo parziale al tie break con il punteggio di 8 punti a 6, ha vinto il tie break cancellando un set point incredibile, uno scambio durissimo, e dunque 2-7-1 per Kecmanovic, 6-4 il primo set a favore del serbo con 9 punti consecutivi a chiudere il primo parziale, un incredibile servizio lasciato sul campo da Sinner, e poi 6-3 il secondo per il numero 1 del mondo. E come detto, nel terzo invece a prevalere è stato Kecmanovic al tie break, dunque Sinner al servizio adesso all'inizio del quarto set se vorrà evitare l'onta della sconfitta all'esordio da campione uscente a Wimbledon, dovrà vincere in 5 set contro il serbo. A te la linea.
4: Allora, grazie Emilio Mancuso, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Guns N' Roses con Since I Don't Have You 1993, questo è l'anno della ISO Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai Radio 1709. Appena scoccate, ancora buon pomeriggio, buon lunedì 29 giugno da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono, con Gianni Tola alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Roberto Fragomeno che è ancora in studio qui con me, stiamo seguendo le gesta sportive di Jannik Sinner e poco fa riteniamo di aver visto, insomma, una scarpa macchiata di sangue. Non siamo riusciti a capire ancora se si tratti della scarpa con il piede di Jannik Sinner o quello del serbo Kecmanovic, che in questo momento sta conducendo 2-1. Sentivate anche le notizie dal GR1, insomma, un avvio difficile per questo torneo. Era di Sinner, mi confermi, è di Sinner. Roberto mi conferma che il piede sanguinante e che ha macchiato la scarpa è di Sinner, quindi si vede che ci deve essere stato anche un infortunio nel corso della partita, o forse prima di scendere in campo, non si sa. Comunque lo valuteremo e comunque vi terremo aggiornati nel merito, ma la nostra mission è quella di tenervi aggiornati in merito a ciò che sta accadendo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Ed è lì che torniamo subito con le notizie riguardanti il traffico. Allora, sulla 1 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 13 km, mentre in direzione sud c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 308 tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. La coda è stimata già a partire dal chilometro 299. Rallentamenti vengono denotati, neanche a dirlo, in entrambe le direzioni a causa di temporali che si stanno abbattendo sulla 1, mentre è ancora attiva la notizia di incidente accaduto tra Ferentino e Anagni in direzione nord al chilometro 605-800, tamponamento tra due auto che provoca coda di un paio di chilometri. Il tratto campano dell'Autosole tra il bivio con la diramazione Capodichino ramo D e la 16 verso Roma, coda dovuta al traffico congestionato di un paio di chilometri. Spostiamoci sulla A12, dove qui c'è un veicolo che brucia verso Genova, tra Genova Est e il bivio con la 7 al chilometro 2-300 sta provocando coda di un chilometro, mentre leggendo la nota da parte di Autostrade per l'Italia riguardante ciò che è avvenuto sul tratto della A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, si registrano 5 chilometri di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 45-600, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura in un tamponamento. Al momento si transita su una corsia. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato, per chi viaggia verso Ancona, che può uscire a Castel San Pietro, percorrere la via Emilia verso Imola e rientrare in A14 sempre ad Imola. Altro veicolo in fiamme che sta sprigionando fumo e che sta provocando rallentamenti sulla Napoli-Canosa tra Tufino e il nudo con la 30 verso Napoli al chilometro 18, mentre un incidente a creare disagi sulla Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma al chilometro 3200, e c'è la coda provocata da questo incidente accaduto in seconda corsia. Tra poco poi controlleremo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, daremo spazio anche ai vostri messaggi che, sempre numerosi, giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola di Gold dei Guns N' Roses, quella Since I Don't Have You 1993, questa invece è l'Isola Novità di Jovanotti con Alfa. Buon vento!

Impala con Dracula insieme a Jenny. Questa è Rai, su Radio Ancora, buon viaggio. Allora, ci state messaggiando in tanti al 348 103 1010 chiedendoci un po' di ragguagli nel merito delle difficoltà che state incontrando qualora foste in viaggio con il sottofondo di Rai, su Radio. Questo per rispondere a Fulvio e quanti come lui stanno viaggiando sulla viabilità intorno alla A14. Noi vogliamo ricordare soltanto che ogni qualvolta vi indichiamo dei percorsi alternativi, non sono una nostra iniziativa, ma sono delle disposizioni che noi vi rimandiamo perché il gestore stradale o autostradale, in questo caso Autostrade per l'Italia, ci indica proprio ciò che dobbiamo comunque indicare come notizia. Quindi la notizia riguardante la Bologna-Taranto con il percorso, perché lo ricordiamo, qualora vi foste posti in collegamento con noi di Rai Radio soltanto adesso, ve lo rammentiamo, sulla A14, appunto, la Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona vengono registrati 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 45-600. Al momento si transita su una corsia, a quanto pare che siano state riaperte anche più corsie. Fatto sta che la notizia in quanto tale riportata da parte di Autostrade per l'Italia, l'aggiornamento riporta che al momento si transita su una corsia. Il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia è questo: chi viaggia verso Ancona può uscire a Castel San Pietro, percorrere la via Emilia verso Imola e rientrare in A14 alla stazione di Imola. Questo ovviamente va a complicare, laddove già non sia comunque interessata da traffico intenso, la viabilità riguardante la via Emilia, ma questa è la disposizione che viene indicata da parte di Autostrade per l'Italia e noi tanto vi dobbiamo. Sulla 12 invece, tra Genova Nervi e il bivio con la 7 verso Genova, c'è coda dovuta a un veicolo in fiamme. Il veicolo rimane al chilometro 2300 e la coda parte già dal chilometro 11500. Notizie di incidenti, tocca parlare al plurale. Uno ne è avvenuto ed è una novità questo sulla Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese verso Pisa al chilometro 40. L'altro invece è un aggiornamento che proviene dalla Roma Teramo, dove è accaduto l'incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma al chilometro 3200. Un tamponamento in seconda corsia e sta provocando coda più o meno di un chilometro. Parliamo poi invece della A1, dove c'è traffico intenso con conseguenti e code relative tra Ferentino e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze, così come anche tra Caserta Sud e Napoli Nord verso Roma e ancora verso nord tra Parma e Fidenza.

0: Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Carol G insieme a Manu Chao, questa Viajando por el Mundo su Raizo Radio. Allora, aggiorniamo la condizione della viabilità e poi aggiorniamo anche la condizione dello sport, perché stiamo seguendo le gesta di Jannik Sinner in quel di Wimbledon contro il serbo Kesmanovic. Allora, sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano le code dovute al traffico intenso, così come nella medesima direzione tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico. Qui questo tratto di 18 km si percorre in 1 ora e 10. In direzione opposta, rimosso il veicolo che rimaneva fermo in avaria tra Firenze e Impruneta e in Cisareggello, che però verso Roma sta ancora provocando coda di 6 km. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, viene consigliato soltanto per i veicoli leggeri di uscire a Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla e rientrare a Incisa Reggello. E questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Ancora poi incidente avvenuto verso nord tra Ferentino e Anagni verso Roma al chilometro 605 e 800, e qui siamo nei pressi di un tratto tra l'altro interessato da code tra Ferentino e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Sulla 4 anche qui non manca il traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia, così come anche sulla 8 tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio verso Varese. Notizia di incidente ancora attiva, quella avvenuto sulla A11 da Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese verso Pisa al chilometro 40, sta provocando coda a partire dal chilometro 35, 2 km di coda con tendenza all'aumento. Mentre in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla A14, allora tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona vengono ancora registrati questi 5 km di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 45 600, e al momento si transita su una corsia. In alternativa, chi viaggia verso Ancona può uscire a Castel San Pietro, percorrere la via Emilia verso Imola e rientrare in A14 alla stazione di Imola. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Ancora poi sulla 16 il veicolo in fiamme tra Tufino e il nodo con la 30 verso Napoli al chilometro 18 sta provocando coda di 1 km, mentre sulla 24 l'incidente è accaduto al chilometro 32 100 tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma in seconda corsia, sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 37. Buone notizie da Wimbledon, perché in questo momento si è aggiudicato il quarto set Jannik Sinner, quindi sono sul 2 pari, quindi si deciderà questo primo turno davvero complicato con varie sfaccettature, vari volti, una partita davvero da vari volti. In questo momento ha vinto il quarto set. Allora, giusto per ricordare ciò che è accaduto, il primo set se l'ha giudicato Kesmanovic, perché in effetti ha vinto lui il primo set pareggiando i conti Jannik Sinner nel secondo, dopodiché al tie break il serbo si è giudicato il terzo set e adesso con un doppio break, con un perentorio 6-2, ha fatto valere la propria posizione di numero uno al mondo Jannik Sinner. Dobbiamo dire che Kesmanovic alla lunga, vorrei dire altrimenti sarebbe nelle prime 20 posizioni in posizioni della classifica ATP World, non occuperebbe la posizione numero 70, sta cominciando ad accusare un po' la fatica. In effetti la preparazione atletica di sicuro non ha la stessa di Jannik Sinner. E poi c'è un numero che commentavamo poco fa in fuori onda con il buon Roberto Fragomeno, quella che è la fotografia di questa partita è tutta negli errori gratuiti. Sicuramente c'è un numero cospicuo, insomma bello, importante, di 61 colpi vincenti di Jannik Sinner, ma quello che purtroppo balza all'occhio sono 47 errori non forzati, davvero tanti. Fatto sta, sono al quinto set, quindi forza Jannik.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga, lì sono novità su Rai Radio. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla tangenziale nord di Milano ci sono code dovute al traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e la Lecco Monza verso la provinciale 44, la Milano Meda, questo rimanendo sulla tangenziale nord del capoluogo lombardo. Per il resto null'altro da segnalare. Per lo sport, Sinner, davvero un bel segnale da numero uno, è partito nel quinto set servendo e ha vinto il primo game 40-15, quindi conduce adesso un gioco a zero nel corso del quinto set. Sono sul due pari, lui contro il serbo Kecmanovic, e vediamo un po', vi terremo aggiornati. Bruno Mars, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Mars con All My Soul, l'ISO novità su Raiso Radio. Adesso è il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari. Tempi di percorrenza, buon pomeriggio, a voi la parola.
1: Buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma. Tutte le corsie sono dunque orribili. Mentre tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza anche qui di quasi 1 ora. Per le stesse ragioni occorre invece quasi mezz'ora per superare le code a tratti presenti tra Ferentino ed il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord registriamo invece 3 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra Pistoia e Chiesina Uzzanese verso Pisa, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo 4 km di coda per un veicolo in fiamme da poco spente tra Genova-Nervi e il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Tutte le corsie dunque sono percorribili anche su questo tratto, mentre proprio in A7 registriamo 1 chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla 10 Genova Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione di Genova. Diamo uno sguardo anche alla tangenziale di Napoli, però, dove segnaliamo 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Cosso Malta e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. E sul tratto dell'A24 Roma-Teramo, non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, dove registriamo invece 6 km di coda per un incidente tra due auto tra Carsoli, Oricola e Castelmadama verso Roma e 3 km di coda per traffico congestionato tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sempre in direzione della capitale. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: sì, certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

su Rai Isoradio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla A14, perché qui tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona code dovuti al traffico intenso in un tratto di 11 km poco meno, mentre in direzione opposta c'è un tratto di poco più di 38 km interessato dal traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con la A1. Parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili per percorrere i 50 km in direzione nord tra Faenza e il bivio con la Bologna-Padova occorrono un'ora e 10 minuti verso la Milano-Napoli. Ancora poi notizia di incidente proviene dal chilometro 180 e 100 della carreggiata nord della Bologna-Taranto tra Marotta e Fano verso Bologna. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece l'incidente che era avvenuto, possiamo parlare all'imperfetto, sulla Roma-Teramo tra Carsoli Oricola e Castelmadama verso Roma, in quanto tale è stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda che si è accumulata nel frattempo tra il chilometro 40 e il chilometro 32 e 100. Nella medesima direzione, tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte, sempre verso la capitale, coda per traffico congestionato. Invece dal tratto toscano della A1 abbiamo tempi, più che altro il tempo di percorrenza, sì, tra Firenze in Proneta e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna. Qui questi 20 km si percorrono in un'ora e 10 minuti. Parlando invece del tratto Firenze Sud Incisa verso Roma, c'era un veicolo fermo, oramai rimosso e messo in sicurezza, che però sta ancora provocando coda verso la capitale, e in alternativa da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato solo per i veicoli leggeri di uscire a Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla e rientrare in autostrada a Incisa Reggello. Per quanto concerne lo sport, il tennis, Sinner sta conducendo 3-2 nel corso del quinto set contro il serbo Kecmanovic. Nel corso del quarto gioco era andato anche in vantaggio 30-0, quindi 0-30 con il serbo al servizio, ora 0-15 con il serbo al servizio, e chissà che non sia la buona volta che possa breccarlo e potersi portarsi in vantaggio sul 4-2, perché davvero sta giocando, non diciamo col fuoco, ma quasi, perché Kecmanovic, come abbiamo ampiamente detto, perché è una partita che è arrivata al quinto set, sta giocando davvero ben oltre le proprie possibilità da numero 70 del mondo, incontrando anche un Sinner tutto sommato non proprio nel pieno della propria forma.

Steely Dan con Do It Again, 1972. Questo è l'anno della Isola del Gold delle 18, anzi delle 18.06, che stanno per scoccare. Ancora buon pomeriggio e ormai buonasera da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco vi aggiorniamo in merito al tennis, ma intanto aggiorniamo la condizione del traffico. Occorrono 40 minuti per percorrere i, quanti sono? 16 chilometri tra, dico bene, sì, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di valico verso Bologna. Ancora in direzione nord tra Ceprano e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze, code dovute al traffico intenso. E in direzione opposta invece verso sud tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello, qui c'è coda per traffico intenso e viene indicato ancora il percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia. Consigliano solo per i veicoli leggeri di uscire a Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla e rientrare a Incisa. Sempre verso sud tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord, code dovute al traffico intenso, mentre c'è un incidente accaduto tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli al chilometro 648 e 700, che provoca coda di un chilometro. Anche la 4 è interessata dal traffico intenso con conseguenti relative code tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, e anche la 8 tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio verso Varese. C'è un veicolo in avaria sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio con la 7 verso Genova al chilometro 2300, sta provocando coda di 5 km, forse anche qualcosa di più a partire dal chilometro 11500, mentre code tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 rimanendo sulla Bologna-Taranto verso la 1, un tratto di 38 km poco più interessato da traffico intenso con relative code a tratti. Anche in direzione opposta tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera, così come anche tra Castel San Pietro e Imola. Sulla 24 risolto l'incidente che era avvenuto tra Carsoli-Oricola e Castelmadama verso Roma, ma ancora è presente la coda di 8 km provocata dal medesimo. Siamo a 8 km di coda tra il chilometro 41 e il chilometro 32 e 100. E allora possiamo ufficialmente dare la buonissima notizia, perché Sinner si è portato a casa questo davvero complicatissimo primo turno di Wimbledon, aggiudicandosi il quinto set con il punteggio in questo momento. Allora cerchiamo di risalire al punteggio, perché è davvero stato un incontro che è andato per le lunghe. Allora 6-3 con il break di vantaggio che si è aggiudicato durante il settimo gioco. In effetti si è portato in vantaggio, poi Kecmanovic si è portato sul 5-3 e poi ha concluso on serve Jannik Sinner, quindi si è aggiudicato l'incontro 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Poteva anche essere chiuso prima, si sono vissuti anche attimi di paura quando ha avuto un piccolo infortunio, piccolo si va per dire, per come ne è uscito sicuramente essere il risultato piccolo, ma inizialmente davvero si pensava al peggio, all'infortunio. Ma davvero un Kecmanovic al quale stanno tributando la standing ovation tutto il pubblico del centrale di Wimbledon, perché è andato ben oltre, ha giocato ben oltre quelle che sono le proprie doti che lo fanno stanziare insomma alla posizione numero 70, stazionata alla posizione numero 70 nella classifica ATP. Quindi ha giocato veramente da top 20 e Jannik Sinner insomma ha fatto un bel test per cominciare questo Wimbledon sotto i migliori auspici. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold degli Steely Dan, quella Do It Again 1972, questa invece è la ISO novità di Saif. Buona domenica.

Zucchero con le mani su Raizo Radio, analizzando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova ci sono code per 6 km dovuto a un veicolo in panne tra Brescia Est e la connessione con la A21 verso Brescia. Invece in viabilità ordinaria la statale 36 del lago di Como dello Spluga è interessata anch'essa da un incidente che provoca rallentamenti verso Monza, e l'incidente è accaduto 2 chilometri dopo Nibbiolno. Sulla statale 3 bis Tiberina 45, tratto chiuso a causa di un veicolo in avaria che rimane 3 chilometri prima di Montegelli verso Ravenna. È stata istituita l'uscita di Mercato Saraceno, sì, istituito l'obbligo d'uscita a Mercato Saraceno con possibile rientro al bivio con Montegelli. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla 12 nel tratto tra Genova Nervi, il bivio con la 7 verso Genova, coda di 5 km dovuta al traffico congestionato tra il chilometro 11.500 e il chilometro 2.300, mentre rimane la coda di 8 km provocata dall'incidente accaduto sulla Roma Teramo. Questo è un tratto a gestione autoparchi tra Carsoli Oricola e Castelmadama verso Roma, tra il chilometro 41 e il chilometro 32. Novità che giunge dalla 26: è accaduto un incidente tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ne ho l'altro da segnalare. Allora, i Maroon 5 con Beautiful Mistakes.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.

Neck con la sua versione di Se telefonando, il celebre brano di Mina che gli consentì di vincere la serata delle cover in quel Sanremo, con cui si è aggiudicato proprio quella serata qui su Raiso Radio. Allora, la condizione del traffico: occorrono 40 minuti per percorrere il tratto verso Bologna in direzione nord sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico, mentre tra Arezzo e Valdarno, sempre verso nord, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in direzione sud tra Ceprano e Pontecorvo al chilometro 648 e 700 che provoca rallentamenti. Invece sulla A14 rimane la coda dovuta al traffico intenso in un tratto di 38 km poco più tra Castel San Pietro e il bivio con la A1. Occorrono sempre un'ora e 10 minuti per percorrere il tratto tra Faenza e il bivio con la 13 verso la Milano-Napoli e poi nella medesima direzione verso nord c'è in corso in questo momento il ripristino urgente della pavimentazione, quindi si sta lavorando alacremente verso Bologna tra Senigallia e Marotta, e tant'è che c'è una coda di 2 km dovuta a questo disagio. Rimane la coda invece sulla Roma Teramo tra Carsoli Oricola e Castelmadama verso Roma, dovuta a un incidente oramai risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, così come invece sulla 26 ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova al chilometro 1. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, le code sulla Brescia-Padova per 6 km dovute a un veicolo in panne tra Brescia Est e la connessione con la 21 verso Brescia. Madonna insieme a Sabrina Carpenter, e poi aggiorniamo le condizioni del tempo.

0: something I want to talk about.
1: 18:30 che scoccano in questo istante, puntuali su Rai Isoradio. Aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare. Collegato con noi il maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano. Buonasera.
2: Buonasera a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. La situazione meteorologica vede in atto temporali sparsi sui rilievi montuosi, zone pedemontane, le aree interne di Toscana, Lazio, Campania e Sicilia e dall'ultima ora anche le zone della pianura padana. Bello e soleggiato invece sulle altre regioni. Ancora una volta sono state sfiorate le temperature intorno ai 38 gradi in pianura padana, regioni centrali e versanti tirrenico, il foggiano e l'entroterra campano e sardo, 35-37 gradi al centro-sud. In serata si assisterà ad un graduale miglioramento. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'isola novità di Biagio Antonacci, questa l'ultima canzone, si intitola così l'ultimo lavoro di Antonacci. Riprendiamo con le notizie riguardanti il traffico, ripartiamo dalla 1 dove tra l'allacciamento con la 58 e Lodi verso Bologna al chilometro 11 della carreggiata sud è accaduto un incidente. E invece in direzione nord tra Arezzo e Valdarno ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Ancora in direzione sud tra il nodo con la Cerra Fragola e la Napoli Canosa alla 16 verso Napoli c'è un veicolo fermo al chilometro 752 che provoca coda di un chilometro. Non mancano le code dovute al traffico sulla 4 tra il Bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, così come sulla Milano Varese tra il nodo con la 4 e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 12 qui è il traffico congestionato all'interno di un tratto di poco più di 11 km tra Genova Nervi e il Bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla 14 code dovute al traffico verso Ancona tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola e anche in direzione opposta tra Faenza e il Bivio con la A1. Qui occorrono un'ora e 10 minuti per percorrere questi 64 km poco più. Rimangono i rallentamenti verso Roma sulla Roma Teramo tra Castelmadama e Roma Est, così come anche tra Carsoli Oricola e Castelmadama, e dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo le code per 7 km sulla Brescia Padova dovute a un veicolo in panne tra Brescia Est e la connessione con la 21 verso Brescia. Salutiamo Giuseppe, grazie ancora della fedeltà nell'ascolto, così come anche Massimo, grazie. E quindi insomma ci state seguendo attraverso i vostri viaggi e i vostri percorsi, grazie anche delle segnalazioni laddove dovesse essere opportuno, insomma, che magari c'è una scarsa qualità del segnale, noi in quanto tale la rimandiamo ai nostri tecnici. I Pretenders con Brass in Pocket.

0: Fred De Palma insieme ad Anitta De Mischilla nel tormentone dell'estate 2026. Questa è la testa gira 18:45 appena scoccate. Allora torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere aggiornamenti in tempo reale e soprattutto laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Voi la parola, buonasera.
1: Buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Vediamo quindi dove si concentra il maggior traffico. È sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e la diramazione Roma Sud. Si impiegano 50 minuti verso Firenze e proseguendo in direzione di Bologna tra Firenze e Scandicci e la direttissima occorrono 40 minuti. Ancora sulla 1, ma questa volta in direzione di Roma, tra Firenze e Impruneta e Incisa è necessaria più di mezz'ora. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante la distanza tra Genova-Nervi e il bivio della 7 in direzione di Genova si percorre in 30 minuti. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto stimiamo un'ora e mezza di percorrenza tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova verso la 1 Milano-Napoli. Nella capitale sulla diramazione Roma Sud un chilometro di coda da Torre Nova in ingresso al grande raccordo anulare e sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torrimpieta tempi di percorrenza di oltre mezz'ora verso la capitale. Domani sulla nostra rete Ligure prevediamo tempi di percorrenza superiori alla norma sulla 7 Serravalle Genova tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19 verso Serravalle e il traffico sarà al di sopra del solito sulla 26 dei trafori tra le 7 e le 10 e tra le 16 e le 19 in entrambe le direzioni. Per oggi è tutto, fate buon viaggio e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia

Doja Cat insieme a SZA, questa Kiss Me More su Raiso Radio. Allora salutiamo Daniela che sta viaggiando sulla 24 e adesso aggiorniamo al suo beneficio di quanti fossero interessati viaggiando sulla Roma Teramo verso Roma, e così come anche Giuseppe che ci sta ascoltando con qualche piccola difficoltà. Giuseppe, se dovesse essere necessario, ascoltaci anche attraverso Rai Play Sound, scarica l'applicazione e puoi ascoltarci in diretta anche da lì. Allora, dicevamo della 24, a beneficio di Daniele, quanti fossero incolonnati sulla Roma Teramo verso la capitale. Sì, in effetti il traffico è rallentato con code tra il chilometro 8 e il chilometro 50 e 600, quindi stiamo parlando di due differenti tratti, quello tra Castelmadama e Roma Est, così come anche tra Carsorio Ricola e Castelmadama. Quindi dal chilometro 8 al chilometro 50 e 600 verso la capitale sulla 24 ci sono queste code. Poi rallentamenti dovuti al traffico sulla Milano Varese tra Castellanza e il bivio con la 9 verso Milano, così come sulla Milano-Genova tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso Genova. Dalla 12 giunge notizia di un incidente che ha visto coinvolte due auto, avvenuto verso Livorno in direzione sud al chilometro 41 e 600 tra Lavagna e Sestri Levante. Al momento sembra che non ci siano ripercussioni sulla viabilità, anche se verso il capoluogo ligure in effetti tra Genova Nervi e il bivio con la 7 c'è una coda di 5 km dovuta al traffico congestionato. Poi parliamo della A14 tra Senigallia e Marotta verso Bologna, coda di 1 km dovuta al ripristino urgente della pavimentazione, mentre occorrono 1 ora e 20 minuti per percorrere il tratto tra Faenza e il bivio con la 1, e così come ancora code dovute al traffico intenso verso Ancona tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro. Invece occorre mezz'ora, 30 minuti per percorrere il tratto della 1 tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e la variante di Valico verso Bologna. Questi 10 km si percorrono in mezz'ora. Sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale di Milano e Cormano verso Torino le code a tratti dovuti al traffico intenso, così come anche sulla 8 tra il nodo con la 4 e Busto Arsizio verso Varese. Concludiamo con la 1, dove c'è il veicolo fermo in avaria al chilometro 752 della carreggiata sud verso Napoli, tra il nodo con la Cerra Fragola e la Napoli Canosa, sta provocando coda di 1 km. Per il resto null'altro da segnalare, se non confermarvi che ci sono code dovute a un veicolo in panne sulla Brescia-Padova tra Brescia Est e la connessione con la 21 verso Brescia. Gli Earth, Wind & Fire e Lucio Battisti, e poi avremo le breaking news del TG3.

0: Legge elettorale, scontro sulle preferenze, probabile vertice nel centrodestra, muro delle opposizioni con centinaia di emendamenti. Renzi al TG3, serve patto di programma tra Conte e Schlein, scelgo la leader PD. Sparatoria in Germania, nella cittadina di Stade, colpi esplosi in una casa famiglia, 6 morti e diversi feriti, 2 fermi, si indaga sui motivi dell'attacco, forse una tragedia familiare. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, epicentro vicino La Guaira, l'area più colpita. Ritrovato il corpo di un disperso italiano, individuate anche moglie e figlia. Corte Suprema USA, doppio colpo a Trump, Lisa Cook può restare alla Fed, respinti i tentativi di Trump di licenziarla, il presidente deve risarcire anche la giornalista Carol per violenza e diffamazione. Caldo, 2 anziani morti a Genova, 22 le città con bollino rosso, ma sono in arrivo temporali grandine, oltre 40 gradi in Europa centrale, temperature giù in Francia. Wimbledon, Sinner soffre ma batte al quinto set il serbo Kecmanovic, paura per una brutta caduta senza gravi conseguenze. Oggi era un po' nervoso, dice il tuo tessino, non è facile scendere in campo da campione in carica.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Genesis con Follow You, Follow Me, 1978. Questo è l'anno della Isola del Gold delle 19. Delle 19 dopo l'appuntamento con le breaking news del TG3. 19.05 appena scoccate. Ancora buon viaggio, buonasera. Buon ritmo della sera all'interno di Destinazione Estate con Max Locafaro in questo momento al microfono. Gennarino Strazzullo ad occuparsi della messa in onda. La condizione del traffico. Ripartiamo dagli aggiornamenti che provengono dalla A1 dove... Allora, tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11, la variante di Valico verso Bologna, qui questi 10 km si percorrono in 30 minuti. Tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, in direzione opposta, coda per traffico intenso. Nella medesima direzione verso Napoli, tra Ceprano e Ponte Corvo, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E poi invece parliamo della A7, dove tra Bolzanete e Busalla verso Milano coda di 1 km per lavori. E in direzione opposta tra il bivio con la 12, il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, coda dovuta a un incidente accaduto al chilometro 7, coinvolte due auto. Mentre sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio con la 7 verso Genova c'è coda per traffico intenso in un tratto di poco più di 11 km. Come dicevamo poco fa, non manca il traffico anche in entrambe le direzioni sulla Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, così come anche tra Faenza e il bivio con la 1 verso quest'ultima, e questo tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti. Sulla 24 c'è coda tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma, ed è il tratto da cui ci messaggiava Daniela poco fa al 348 103 1010. Tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte, ma nella medesima direzione verso la capitale ci sono code tra Castelmadama e Roma Est, così come anche tra Carsorio Ricola e Castelmadama. Concludiamo con la 26, dove tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova c'è l'incidente, la cui notizia è ancora attiva, quella venuta al chilometro 1, e la tangenziale di Napoli, l'uscita di Arenella per entrambe le provenienze, qui ci sono code. È appena cominciato l'incontro da 7 minuti poco più tra Brasile e Giappone, il secondo incontro per i 16esimi di finale, Neymar è in panchina, fatto sta che in questo momento le reti sono inviolate, quindi solo 0-0. Siamo partiti con i Genesis con Follow You, Follow Me, 1978, questa invece è l'Isonovità di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul su Rai Iso Radio. Ancora buon viaggio. Torniamo subito sulla A26, dandovi conto di un veicolo che ha preso fuoco tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce al chilometro 8. C'è il fumo sprigionato dal medesimo, ma più che altro c'è la coda a partire dal chilometro 0, proprio dall'altezza del bivio della 26 con la Genova Ventimiglia. C'è già una coda di un chilometro, forse anche qualcosina di più, quindi prudenza se foste in viaggio sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Invece sulla 11, la Firenze Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, c'è un incidente accaduto al chilometro 7 che provoca coda a partire dal chilometro 4 e 200. Siamo già a un paio di chilometri di coda con tendenza all'aumento.
1: Cantiamo insieme in libertà.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
6: Rai Isoradio.

San Giovanni, ma più che altro Clara insieme a San Giovanni, questo è il brano di questa estate, la loro isonovità, Le ragazze, qui su Rai Radio. Ancora buon viaggio. La condizione del traffico in questo momento sulla 1 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, in direzione opposta verso Bologna tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, qui questo tratto si percorre in 30 minuti, parliamo di un tratto di poco più di 8 km. Parliamo poi invece della 4 tra Monza e Cormano verso Torino, le code dovute al traffico intenso, così come anche sulla Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 10 c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 4800 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Firenze-Pisa Nord, coinvolte due auto tra il bivio con la 1 e Prato Est verso Pisa al chilometro 7, sta provocando coda a partire dal chilometro 4200. Traffico bloccato invece sulla 26 a causa del veicolo in fiamme che rimane al chilometro 8 della carreggiata nord tra il bivio con la A10 e Masone verso Gravellona Toce, traffico bloccato, e c'è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Genova Pra e rientrare a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria per evitare i disagi legati a questo veicolo in fiamme sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce.

Noemi con Tu cosa fai questa sera su Rise Radio, 19.35 appena scoccate. Beh, mister Carlo Ancelotti lo aveva, come dire, preannunciato che sarebbe stata una partita davvero complicata quella contro il Giappone e che avrebbe pensato intanto a non prenderle. Fatto sta che le hanno prese, o meglio, almeno un gol lo hanno preso, perché in questo momento, poco fa, il Giappone è andato in vantaggio. Stiamo parlando dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo. Il Giappone è andato in vantaggio con la rete di Sano al 29esimo, e quindi in questo momento Brasile 0, Giappone 1. Stiamo parlando dei 16esimi di finale, quindi partita ad eliminazione, e sicuramente adesso parte in questo momento il forcing da parte del Brasile per pareggiare i conti, e chissà che non avvenga molto presto con Vinicius. Fatto sta che il Giappone a sorpresa è andato in vantaggio, ma non tanto a sorpresa, perché in effetti Ancelotti, quando fa le sue analisi di partita, sono davvero sempre molto molto puntuali. La condizione del traffico invece sulla 26 nulla ha cambiato, perché il blocco del traffico è ancora istituito tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, il tutto per effetto di un veicolo che ha preso fuoco al chilometro 8 e che sta provocando coda a partire dal chilometro 0, proprio dal bivio della 26 con la Genova Ventimiglia. Un chilometro di coda, forse anche qualcosa di più. Invece sulla 10 ci sono in questo momento code dovute alla ripercussione del nodo della 10 con la 26, perché in effetti, ecco, in questo momento giunge l'aggiornamento. Il veicolo di cui abbiamo dato conto che è in fiamme sulla 26 sta provocando la chiusura della 10, è stata istituita la chiusura del nodo della 10 con la 26, sia per le provenienze da Genova, così come anche per le provenienze da Ventimiglia, e ci sono le code tra Genova Pra e il bivio con la 26 verso Ventimiglia, e tra Arenzano e il bivio con la 26 verso Genova, in entrambi i casi un chilometro di coda dovuta alla chiusura del nodo istituita a causa del veicolo che ha preso fuoco. Tra l'altro, ancora tra Genova Peglia e Genova Aeroporto, coda di un chilometro sempre dovuta a un veicolo fermo in avaria. Parliamo invece della viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia, parliamo della tangenziale nord di Milano. Incidente avvenuto all'altezza dello svincolo che conduce sulla Lecco Monza verso la Milano Meda. Per il resto null'altro da segnalare.

Eros Ramazzotti con Un cuore con le ali, ancora su Raiso Radio. Eros Ramazzotti che ha ormai deciso di affrontare nuovamente un intervento alle corde vocali, lo ha annunciato lui stesso che ha terminato il tour, tornerà ancora nuovamente a sottoporsi a un intervento alle corde vocali, e purtroppo c'è chi ne soffre in maniera anche cronica, quasi dovendo subire più di qualche intervento, laddove insomma ci sono professioni non ultime quelle dei coloro, insomma, i cantanti, gli artisti, i performer, che purtroppo per un forte logorio delle corde vocali molto spesso, ahimè, devono sottoporsi a interventi chirurgici. E la condizione del traffico, torniamo subito sulla A26, perché come preventivavamo poco fa aumentano i disagi, sì, lo percepivamo già da poco fa che il veicolo che è andato a fuoco tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce al chilometro 8, nello specifico sulla 26 verso nord, sta provocando coda a partire dal chilometro 0, quindi dal bivio della 26 con la Genova 20 miglia. Con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Genova Pra e rientrare a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria, ma più che altro è bloccato il traffico nel tratto tra il bivio con la 10 e Masone in direzione nord, con ripercussioni anche sulla stessa Genova 20 miglia, perché in effetti dicevamo poco fa, e in questo momento si aggiorna il sistema, allora cerchiamo di fare un po' di ordine. Sì, è ancora chiuso il nodo della 10 con la 26 trafori, sia per le provenienze da Genova, così come anche per chi provenisse da 20 miglia, troverà questa chiusura istituita del nodo della A26 con la Genova 20 miglia a causa del veicolo che ha preso fuoco, e ovviamente aumentano anche le code provocate da queste chiusure verso 20 miglia tra Genova Pra e il bivio con la 26 e verso Genova tra Arenzano e il bivio con la 26, quindi tutte ripercussioni legate a questo mezzo che ha preso fuoco. Sulla 1 è il traffico intenso a creare disagi tra Calenzano e il bivio con la variante di valico verso Bologna, mentre altro veicolo fermo in avaria sulla 1 tra Fabro e Orvieto verso Roma in direzione sud. Rallentamenti dovuti al traffico intenso anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, mentre sulla Bologna-Taranto tra Senigallia e Marotta verso Bologna coda di un chilometro per lavori. Per il resto null'altro da segnalare. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità, al di là del maltempo che si sta abbattendo non soltanto qui sulla capitale ma buona parte della penisola. Moderate la velocità, ve lo ricordiamo sempre, in autostrada il limite di velocità scende da 130 a 110 km/h se non diversamente segnalato, e anche in presenza di asfalto drenante. Il Brasile continua a perdere, sta per terminare il primo tempo della partita e in corso il recupero, sono stati concessi 4 minuti di recupero e in questo momento il terzo minuto di recupero sta scadendo e il Giappone continua a vincere 1-0.

0: Buonasera dal TG1, edizione breve del nostro telegiornale per lasciare
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Madame con Mama non Mama su Rai Iso Radio, poco meno di 3 minuti alle 20. Abbiamo la condizione del traffico in aggiornamento. Allora, la notizia, quella che più che altro sta, diciamo così, in questo momento, che riguarda il maggior disagio presente sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, nello specifico riguarda la 26. Allora, diamo lettura anche della nota che ci ha mandato Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla 26, appunto, la Genova Gravellona Toce, tra il Bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 4 km di coda per un'auto in fiamma all'altezza del chilometro 8 all'interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la 26 sulla 10 provenendo da Genova e da Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A7, la Serravalle Genova. Sul posto comunque sono presenti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 11, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, coda dovuta a un incidente che però in quanto tale è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane la coda di 1 chilometro provocata dal medesimo. Sulla 7, la Milano-Genova, tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda di 3 chilometri per lavori, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 125-800 e il chilometro 114, mentre sta diminuendo il traffico sulla Roma-Teramo, tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Digiradio siamo gli unici a poterlo fare in tempo reale. Vi diamo aggiornamenti. Tangenziale ovest di Milano, ci sono code tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della Milano-Varese.

Commodores con Easy su Raiso Radio 1977. Questo è l'anno della Raiso Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Raiso Radio 20.02, appena scoccate. Allora, per quanto riguarda lo sport, il mondiale di calcio, e in questo momento il Giappone, cioè l'intervallo della partita, si sono conclusi i primi 45 minuti, compresi 4 di recupero, 49, ma il Giappone è sorprendentemente, neanche più di tanto, in vantaggio contro il Brasile, con la rete di Sano che ha trafitto la rete difesa da Alisson, il portiere del Brasile. Quindi Brasile 0, Giappone 1, questo è il parziale al termine del primo tempo. Invece la condizione del traffico, ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dalla Bologna-Taranto, dove c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 25 della carreggiata nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, e c'è la coda di un chilometro con tendenza all'aumento. La diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Invece, in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla A26, diamo lettura ancora della nota da parte di Autostrade per l'Italia. Lo ricordiamo, sulla Genova Gravellona Toce, tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona, il traffico è bloccato con 8 km di coda per un'auto in fiamme all'altezza del chilometro 8 all'interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la 26 sulla 10 provenendo sia da Genova che da Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la Serravalle Genova, la A7. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Facciamo il nostro consueto aggiornamento. Allora, c'è un aggiornamento che proviene al di là del maltempo che si sta abbattendo su buona parte della nostra penisola, quindi vi raccomandiamo la cautela, moderate la velocità, ma più che altro mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Ricordiamo il traffico intenso nell'area milanese, la tangenziale ovest del capoluogo lombardo è interessata da code a tratti verso la Milano Varese tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese. Siamo partiti nella nuova ora con i Commodores, con Lionel Richie, la sua voce, con Easy 1977, questa invece è l'isola novità di Levante, Malia.

insieme a The Bauza con la loro Magnetic, che sono norvegesi, e loro invece sono olandesi, questo duo di DJ producer Another con Talk to You, sono forse tra i due brani più suonati in questa estate 2026. La tangenziale nord di Milano è interessata da code per un chilometro dovuto a incidente avvenuto tra Monza Centro e la Lecco Monza verso la Milano Meda. Invece, dai tratti gestiti di Autostrade per l'Italia, ricordiamo in merito a ciò che è accaduto sulla 26 con ripercussioni anche sulla A10. Diamo lettura della nota. Allora, tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona, rimanendo sulla Genova Gravellona Toce, il traffico è ancora bloccato con 8 km di coda a causa di quest'auto che ha preso fuoco in fiamme all'altezza del chilometro 8 all'interno della galleria Massimo Risso, e c'è del fumo sprigionato dal medesimo, quindi siate davvero prudenti. Chiuso anche il bivio per la 26 sulla 10 provenendo da Genova da Ventimiglia, e a chi viaggia verso Gravellona Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la Serravalle Genova, la A7. Poi parliamo invece ancora della 1. C'è ancora un incidente avvenuto all'altezza del bivio con la tangenziale ovest di Milano, per chi da Milano si dirigesse verso la Milano Laghi, ma al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di 4 km per lavori, mentre c'è un veicolo fermo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno, sì, tra il chilometro 5 e 800 e il chilometro 15 e 200.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Michele Zarrillo con la novità Ti amo su Raiso Radio. Beh, dobbiamo dare una buona notizia per coloro che insomma stanno tifando Brasile, tifano quel pizzico d'Italia rappresentata dal Brasile, perché c'è mister Carlo Ancelotti che ne è il commissario tecnico. Fatto sta che tra Brasile e Giappone si preannunciava una partita divertente, e in effetti lo è stata nei primi 45 minuti, ma adesso partiti da 13 minuti, poco meno 14 minuti nel secondo tempo, è una partita davvero entusiasmante con continui capovolgimenti di fronte. Intanto possiamo dare la notizia che il Brasile ha pareggiato con Casemiro poco fa, ma in effetti poco prima aveva avuto un'occasione straordinaria per pareggiare i conti, perché il Giappone è andato in vantaggio e ha concluso i primi 45 minuti in vantaggio con la rete di Sano, che ha infilato la rete difesa da Alisson del Brasile. Fatto sta che insomma il continuo forcing del Brasile sottopone poi la squadra a un contropiede nel quale il Giappone comincia a essere davvero efficace su più di qualche azione. E poi invece adesso pronti via nel secondo tempo, occasione straordinaria salvata sulla linea, da cui poi è partito il contropiede per il Giappone e ha sfiorato la rete addirittura del raddoppio, e poco dopo invece il Brasile ha pareggiato i conti con la rete di Casemiro sul filo del fuorigioco, su un cross dal lato sinistro, sul lato opposto, sul secondo palo, ha infilato di testa la rete del Giappone. Quindi 1-1 tra Brasile e Giappone, ma è davvero una partita entusiasmante. La condizione invece del traffico sulla 1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, rallentamenti dovuti a materiali dispersi in direzione sud. C'è stato un incidente invece che ha visto coinvolta un'auto insieme ad un camion sulla Bologna-Taranto verso nord, verso Ancona, tra Porto Sant'Elpidio e Loreto. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 26, diamo lettura della nota. Allora, sulla Genova Gravellona-Toce, tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona, il traffico è bloccato con 8 km di coda per un'auto che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 8 in fiamme all'interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la 26 sulla 10, con 2 km di coda a partire da Renzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A7, la Serra Valle Genova. Adesso invece giunge notizia di un altro incidente ed è accaduto qui a Roma, sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est, incidente al chilometro 4. Ancora poco fa, parlando ancora di sport, il tentativo da parte del Brasile subito di raddoppiare addirittura con Vinicius Junior, perché con un'azione che ha ricordato davvero Ronaldo il fenomeno si è praticamente smarcato e ha portato con sé 3 giocatori della difesa giapponese, e con un esterno ha colpito il palo interno della porta giapponese, ma non ha raddoppiato. Quindi punteggio che rimane sull'1-1 tra Brasile e Giappone.

Nick con Beautiful Freaks, l'isola novità su Raizo Radio, minuto 68 tra minuto 68 tra Brasile e Giappone, sono sull'1-1, ma davvero una partita entusiasmante e mi sa che lì c'è forse anche il lavoro per il VAR, perché in effetti c'è stata una spinta da parte di un difensore giapponese su un traversone da parte del centrocampista brasiliano, non ho visto di chi si trattasse, fatto sta che c'è stata una mezza spinta nei confronti di Vinicius Junior e chissà che il VAR non stia lavorando. Comunque nel merito, intanto in corso l'hydration break, allora, anzi hydration break sarebbe meglio dirlo, allora sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di 5 km per lavori tra il chilometro 125 e 800 e il chilometro 114 verso nord, verso Milano, mentre sul tratto urbano della 24 tra Fine Conflanare e via Fiorina

0: verso la tangenziale est della capitale c'è una coda dovuta all'incidente avvenuto al chilometro 4. La variante di Valico tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, code per temporali. In effetti il maltempo si sta abbattendo su buona parte della nostra penisola, quindi moderate la velocità, che sapete bene scende da 130 a 110 km/h in autostrada il limite. Mi raccomando, mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. E poi comunque concludo con la segnalazione che riguarda la Genova Gravellona Toce, dove tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona il traffico è ancora bloccato con 8 km di coda per un'auto che ha preso fuoco all'interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la 26 sulla 10 con 2 km di coda a partire da Arenzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona Toce, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la Serravalle Genova. Mi apri Gianni, che se non si sentono queste esultanze da parte di Davide Santirocchi.
1: Quindi tutto in ritardo, tutto in ritardo.
0: Il satellite
1: 1-1, ha fatto due gol.
0: In effetti, 1-1. Partiti il Giappone a razzo con la rete di Sano.
1: Il Giappone,
0: poi invece,
1: credo che abbia in qualche modo fatto un patto con la fortuna, ecco, diciamo così, perché nelle ultime due azioni a cui ho assistito, tibia, perone del gomito del...
0: Tipo il film, sì, di Fantozzi, che ha fatto palo.
1: Praticamente 7-8 rimbalzi davanti alla linea di porta del Giappone.
0: Che non ha consentito la rete al Brasile, praticamente.
1: Appunto, sì. Appunto, un paio di volte ci sono state queste situazioni, quindi evidentemente la fortuna, chiamiamola così...
0: L'intuito, il famoso intuito. E chissà che non li porti quantomeno ai tempi supplementari, perché in effetti Ancelotti ha previsto, secondo
1: sarei
0: lui...
1: già stanco.
0: Sì, però in effetti, ragazzi,
1: sarei già stanco.
0: Lo so, però 70esimo in corso, Brasile 1, Giappone 1. Ma comunque Davide Santirocchi, la cui voce avete sentito in questo momento, vi aggiornerà nel merito di Brasile e Giappone, ma soprattutto vi terrà compagnia tenendovi aggiornati sulla situazione del traffico sulla nostra rete viaria autostradale. Grazie a Gianni Tolla, alla parte tecnica, da Max Locavaro, buon viaggio. Questa è Isoradio, la RAI che viaggia con voi, non si ferma mai.
2: Go!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Carry You Home, ti porto a casa, un po' questo il senso di questo brano. James Blunt alle 20:39 minuti. Buonasera, buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Max Locafaro con le notizie che portano subito una buona nuova dalla tangenziale nord di Milano, quell'ultima coda segnalata poco prima dello svincolo per la statale 36 del Lago di Como è terminata, quindi possiamo archiviare questa notizia. Oltre alle importanti difficoltà che poco fa abbiamo ricordato con Max sulla 26, abbiamo notizie di maltempo importanti, perché appunto si stanno creando rallentamenti e code proprio a causa dei tratti interessati dai temporali, ce ne sono in questo momento. Le notizie della 1, rivediamole: abbiamo dei materiali dispersi tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso nord, per questo motivo abbiamo rallentamenti. Rimane una coda a tratti anche tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, siamo qui al chilometro 576 dove il traffico rimane intenso in direzione nord e rimangono appunto segnalate queste code. Anche sulla diramazione Roma Nord abbiamo rallentamenti tra Sette Bagni e Raccordo Anulare, come sulla diramazione Roma Sud, la coda di un chilometro tra Torre Nova e Raccordo stesso, sempre in direzione del raccordo. E poi questi temporali che sulla variante di Valico della 1 stanno creando code tra Badia e l'allacciamento con la 1 su entrambe le carreggiate, forti disagi proprio a causa di questa situazione. Per la 7 resta questa coda, però lunga molto, 5 km di lunghezza, questo il tratto Genova Bolzanete Busalla verso Milano, è dovuta ad un cantiere di lavoro. Poi sulla 14 le code per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord. In A14 abbiamo anche il tratto consueto, quello con i rientri dal sud verso nord tra Faenza e l'allacciamento con la 1, c'è questa coda a tratti, il tempo stimato su questi circa 60 km è di 50 minuti, queste appunto le ultime stime di Autostrade per l'Italia. Resta una coda di un chilometro anche tra Senigallia e Marotta in direzione Bologna per un cantiere di lavoro. Si rientra a Roma anche con la Roma Fiumicino e con la Roma Civitavecchia, in particolare su quest'ultima tra Santa Severa e Torre in Pietra vengono segnalate code in direzione sud, il tratto è particolarmente ampio, sono circa 25 chilometri di autostrada dove il traffico è intenso. E anche sulla Pontina si rientra verso la capitale a partire da Pomezia e fino allo svincolo di via di Trigoria, ci sono code dovute non solo al traffico intenso, anche ad un paio di incidenti che sono in via di soluzione. Per il raccordo anulare, un tratto del raccordo ancora interessato da code, anzi da rallentamenti, è quello compreso tra l'Ardiatina e Ciampino, siamo sulla carreggiata esterna.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Bob Marley, questa è la sua Is This Love. Mancano 10 minuti alle 21, non è previsto intorno alle 21 esatte il GR, però lo incontreremo tra poco. Intanto un incidente segnalato sul tratto urbano della 24, attenti tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est, quindi entrata a Roma, si è verificato da poco questo incidente al chilometro 4. Il traffico di ritorno verso la capitale, sappiamo che è una giornata particolare, San Pietro e Paolo per i romani, è stata una giornata di festa e quindi un weekend lungo, si vede dai rientri. Sulla 24 abbiamo tra Castel Madama e la barriera di Roma Est le code verso Roma, anche tra Vicovaro Mandella e Castel Madama è segnalata una coda a tratti sempre in direzione della capitale. Queste le ultimissime dalla Roma all'Aquila Teramo. Buone nuove dalla 14 perché il tratto Senigallia-Marotta non è più interessato da una coda verso Bologna, e anche tra Faenza e l'allacciamento con la 1 le code a tratti verso nord sono terminate. Si è invece allungata la coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, ora lunga 2 km per un veicolo fermo al chilometro 25 in carreggiata nord. I vostri messaggi al 348 103 1010 ci parlano di situazioni difficili soprattutto sulla 26, questo amico che ci chiede conto di qualche previsione per il ripristino, c'è l'auto in fiamme, dice cosa dobbiamo aspettarci. Intanto abbiamo fatto una richiesta esplicita per avere un collegamento con i dettagli del caso, però per adesso sappiamo che la situazione è la seguente: c'è sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona un traffico bloccato e una coda lunga ben 8 km per un veicolo in fiamme al chilometro 8 all'interno di una galleria. È chiuso anche il bivio che dalla 26 mette sulla 10 e si sono formate code sulla 10 lunghe 2 km tra Renzano a partire da Renzano verso Genova e a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. Chi viaggia verso Gravellona, il consiglio che possiamo dare è quello di percorrere la Serra Valle Genova, la A7, ma tra poco potremmo avere qualche dettaglio in più, speriamo qualche buon dato in più rispetto a quello che vi stiamo segnalando. 348 103 1010 ci segnalano problemi anche tra Casei Gerola, tra Corvello Cairoli, Casei Gerola, e in effetti un cantiere di lavoro quello che sta determinando queste code verso Genova. Siamo quindi sulla Milano-Genova e anche qui una coda dovuta ad un cantiere di lavoro che si è palesata proprio negli ultimi minuti. Salutiamo Caterina e Ernesto che viaggiano in camper e tornano da una bella località di mare e se ne tornano a casa, spendono belle parole per Raiso Radio, noi li ringraziamo, forse troppo. Invece siamo ai minuti di recupero, quelli che ha concesso l'arbitro nel match tra Brasile e Giappone, 6 minuti di recupero e quindi si rischiano in maniera concreta i famosi supplementari e poi chissà, vi daremo conto naturalmente anche di questo. E tra una canzone e l'altra, e tra una coda e l'altra, oltre che tra un calcio di punizione e un calcio d'angolo, ci sarà anche l'opportunità di sentire il GR1.

0: 21 esatte, ha segnato il Brasile proprio all'ultimo minuto di recupero, si gioca ancora, ma noi siamo collegati con l'ingegner Gianmarco Angeletti per avere notizie dell'incidente, o meglio del veicolo in fiamme sulla 26. Buonasera Angeletti, una sintesi prima che arrivi il GR1.
1: Buonasera a lei gli ascoltatori. Sì, parliamo di un evento accaduto intorno alle ore 19.15 sull'autostrada 26 Genova Volte Gravellona Toce, nel tratto compreso dall'allacciamento dell'autostrada 10 e Masone, in particolare al chilometro 8 sulla galleria Risso in direzione nord. In questo evento diciamo che sono intervenuti ovviamente prontamente i vigili del fuoco con il supporto di polizia stradale e degli operatori di Autostrade per l'Italia. E un veicolo leggero ha preso fuoco proprio all'interno di questa galleria, causando di conseguenza il blocco della circolazione, inizialmente in direzione nord, poi chiaramente per procedure necessarie proprio per l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sia da Genova che da Ovada, proprio per la necessità di spegnere il più velocemente possibile questo veicolo in fiamme. È stato successivamente bloccato anche il traffico in direzione di Genova. In questo momento riscontriamo 8 km di coda in direzione nord sul traffico bloccato e 6 km di coda in direzione sud sempre sul traffico bloccato, e allo stesso tempo, proprio per evitare ancora accumulo di code in direzione nord, i due allacciamenti diciamo dalla 10 sia per chi proviene da Savona che per chi proviene da Genova sono chiusi in direzione A26, e di conseguenza questa chiusura in direzione nord della 26 sta comportando sull'autostrada 7 Serravalle Genova, nella zona di Busalla, 5 km di coda su un cantiere dove il traffico scorre su una corsia di circa 5 km. Le ultime notizie ovviamente sono importanti per gli utenti in coda, è che il mezzo è stato spento dai vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per valutare ovviamente gli effetti di questo incendio all'interno della galleria, sia da un punto di vista strutturale che impiantistico. Dalle prime ricostruzioni la situazione dovrebbe essere più positiva dei primi elementi che avevamo ricevuto, quindi stiamo aspettando diciamo l'ok da parte dei vigili del fuoco per riaprire in direzione sud a tre corsie, quindi diciamo con uno smaltimento rapido dei 6 km di coda che citavo poc'anzi, e successivamente verrà riaperta anche la carreggiata nord a due corsie, perché chiaramente la corsia interessata all'incendio non è più percorribile anche per danni alla pavimentazione.
0: Beh, è stato chiarissimo, una buona sintesi, noi la ringraziamo e naturalmente se ce ne fosse la necessità torneremo a collegarci con lei. Grazie all'ingegnere Gianmarco Angeletti, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata questa sera su Rete 4, a proposito dei rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo. La premier ha anche precisato che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi, sulla scelta del prossimo capo dello Stato, ha chiesto. Chiarito, non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Bannacci, Giorgia Meloni ha poi sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Ora in Germania, nuovi dettagli sulla strage di Stade in Bassa Sassonia. Il presunto autore, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le 6 vittime, 4 donne e 2 uomini, erano dipendenti del centro per minori e dell'ufficio tutela. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore e fermate anche altre 2 donne. In Europa è stata un'altra giornata all'insegna del grande caldo. Primi temporali sparsi in alcune zone d'Italia, si segnalano dei nubifragi con caduta alberi in provincia di Torino. Nel nostro paese erano 18 le città da bollino rosso, ma solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. 2 vittime intanto in Liguria.
2: Prime 2 vittime di questa nuova ondata di calore intensa e lunga. Una donna di 79 anni che si è sentita male sulla spiaggia a Pieve Ligure e un uomo di 86 ricoverato da 2 giorni a San Martino di Genova con una temperatura di 42 gradi. Una decina nelle ultime ore gli eccessi legati al caldo negli ospedali cittadini con pazienti che vanno dai 16 ai 90 anni. Ernesto Pallumeri, coordinatore del Centro Regionale Ligure per le ondate di calore.
3: Più è lungo il periodo di ondata di calore, più aumenta il rischio. Questa è un'ondata che ormai è in 8ª giornata di fatto e quindi anche i dati del pronto soccorso ci dicono che siamo di fronte a una situazione di emergenza climatica importante.
2: Di giorno afa e umidità fanno percepire temperature che superano i 40 gradi, di notte anche le minime sono elevate rendendo difficile il riposo. Da Genova per il GR1, Cristina Carbotti.
1: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1719 morti, 11 erano cittadini italiani, ha comunicato poco fa la Farnesina. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Tra le vittime la famiglia del 63enne Enzo Cuomo, famiglia che abitava nella capitale Caracas.
4: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di Laviano nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Tra le macerie dell'edificio Petunia nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes ritrovati i corpi anche di Trini Adrian, 53 anni, e Isabella, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo. Sentiamo il sindaco di Laviano, Piero Robertiello.
5: La comunità lavianese è molto sensibile a questo avvenimento che è successo in Venezuela nel 1980. Abbiamo vissuto gli stessi momenti tragici con la morte di 303 persone. Ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
4: La famiglia viveva al 14° e ultimo piano del palazzo collassato durante il sisma. Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran nega colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. A breve un'informativa sul dossier, il corrispondente.
6: Sarà il segretario di Stato Marco Rubio quando in Italia saranno le 22 a dare al Congresso tutti gli aggiornamenti sui progressi del memorandum con l'Iran. Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha in Qatar dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno domani il premier del Qatar per parlare militare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
1: E per chiudere lo sport, tennis a Wimbledon, esordio vittorioso ma più complicato del previsto per Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Ha superato soltanto al quinto set il serbo Kecmanovic. Paura durante il terzo parziale per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Ai mondiali di calcio invece, lo avete sentito poco fa su questa rete, sedicesimi di finale, vittoria in rimonta nei minuti di recupero del secondo tempo per il Brasile, che appunto ai sedicesimi sconfigge 2-1 il Giappone. E dei mondiali di calcio si tornerà a parlare tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

con Ryuichi Sakamoto abbiamo così salutato in maniera un po' così poco elegante il Giappone che lascia il mondiale ed il Brasile che invece raggiunge gli ottavi. Era sayonara e invece sono le 21:18 minuti, torniamo a viabilità e alla viabilità che raccontiamo quotidianamente. Bruno dice: ma sulla 7 non date notizie? Abbiamo detto e lo ribadiamo che c'è una coda di 5 km ed è motivata da un cantiere di lavoro. Di solito è meno lunga di quest'oggi e di questa sera, però c'è appunto questo problema che abbiamo detto sulla 26 e stanno invitando quelli di Autostrade per l'Italia a viaggiare appunto sulla A7, quindi c'è un traffico più diciamo intenso del solito e per questo motivo la coda che si è formata per questo cantiere di lavoro sulla A7, ripeto il tratto, quello tra Genova, Bolzaneto e Busalla, è lunga ben 5 km in direzione di Milano. Sulla A24 invece finalmente sono terminate almeno le code tra Vicovaro Mandello e Castelmadama, restano quelle da Castelmadama fino alla barriera di Roma Est, in effetti non sono code ma rallentamenti per traffico di rientro nella capitale. Confermato anche l'incidente e le code, conseguenza di questo incidente sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e via Fiorentini, si è verificato al chilometro 4 e 500 entrando a Roma e la coda inizia dalla fine della Complanare. Per quel che riguarda la A10 non sono più quantificate le code ma rimangono segnalate le code verso Ventimiglia tra il bivio per la 26 e Arenzano, quelle verso Genova tra Arenzano ed il bivio per la 26. Questa è l'ultima stima che ci fornisce Autostrade per l'Italia. Ad appesantire la situazione della Roma Civitavecchia ora anche un incidente, abbiamo detto che sul lungo tratto ci sono code a tratti, quello compreso tra Santa Severa e Torre in Pietra verso la capitale, adesso un incidente tra Cerveteri e Torre in Pietra al chilometro 25 che potrebbe, anzi sicuramente complicherà un po' il rientro verso la capitale. Restano code di 2 km ma soltanto questa coda è segnalata sulla Bologna-Bari-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, è un veicolo fermo al chilometro 25 ad aver dato vita a questa coda, il veicolo è stato spostato ma la coda resiste e non molla. E poi le difficoltà che abbiamo detto essere presenti sulla 26, non è cambiata la situazione, traffico bloccato in entrambe le direzioni, sentivamo appunto l'ingegner Angeletti che ci suggeriva i prossimi passi, appunto questo sblocco imminente del traffico in direzione sud appena sarà accertata la sicurezza del tratto. Ricordo che questo veicolo è andato in fiamme all'interno di una galleria con tutto quel che ne consegue. La coda verso nord tra la 10 e Masone è lunga 8 km, quella in direzione sud trovata il bivio per la 10 è ancora lunga 5 km.

Start of Summer, questo è il nuovo di Charlotte Ussi, così si chiama lei, insomma, il nome d'arte sarebbe O'Connor, e comunque ha questo fare molto molto particolare, questa musica così mischiata, un po' mischiata al folk, è inglese però insomma ha delle influenze un po' da tutto il mondo, e lo raccontava appunto in un'intervista proprio poco prima che uscisse questo disco. Non è molto importante, è molto importante invece sapere che ci sono già dei tratti chiusi, e allora diamo subito conto di quello che accade sulla 8, la Milano Varese, il tratto Solbiate, diramazione Gallarate Gattico chiuso verso Milano, carreggiata sud fino alle 5 di domani mattina. Anche in A14 abbiamo il tratto compreso tra il Bivio per la 1 e Bologna Borgo Panigale, chiuso in direzione Bologna, con riapertura anche qui prevista per le 5, e ancora sulla carreggiata sud della A14 l'altro tratto chiuso è quello compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, anche qui la riapertura di questa carreggiata sud è prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 13 è il tratto Villa Marzana Rovigo, chiuso in carreggiata nord in direzione Padova, anche qui la riapertura prevista per le 5. Diamo conto anche degli svincoli che sono stati chiusi. Sulla 13 lo svincolo di Ferrara Nord, chiuso in uscita per entrambe le provenienze, mentre Cavaria sulla 8 è chiusa in entrata per entrambe le direzioni. In A14 lo svincolo di Cesena invece è chiuso in uscita provenendo da Bologna. Gli ultimi aggiornamenti dalla 1 ci parlano della fine dei rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Restano invece verso nord le code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud per traffico intenso. Le diramazioni romane ancora interessate da traffico intenso, i rallentamenti sulla nord tra Sette Bagni e il raccordo anulare, la coda di 1 chilometro sulla sud tra Torrenova e lo stesso raccordo anulare. Restano per questi temporali ancora in atto sulla variante di Valico dei rallentamenti tra Badia e l'allacciamento con la 1. Su entrambe le carreggiate è ancora forte il disagio legato al maltempo, e per questo motivo si registrano ancora questi rallentamenti. Ci sono notizie che ci portano a parlare anche del raccordo di Casalecchio, anche qui è rimasta una coda segnalata tra il Bivio per la 14 e l'innesto con la 1, segnalata in carreggiata nord in direzione della stessa A1. Il tempo di ritrovare Laura Pausini e poi avremo le notizie meteo. Questa la sua, ciao.

0: E buonasera Massimiliano Santini di Rai Meteo.
1: Sì, grazie, buonasera a voi. Oggi, nonostante il ritorno dell'instabilità, con dei temporali localmente anche intensi, soprattutto sulle aree interne del centro, le temperature massime si sono mantenute su valori comunque elevati, ben al di sopra delle medie stagionali su molte regioni. Nella giornata di domani il tempo rimarrà spiccatamente instabile con temporali sulle aree interne nelle ore pomeridiane. Intanto questa sera il tempo è in generale in miglioramento con ancora gli ultimi fenomeni e poi le schiarite in estensione sulla gran parte del territorio. Al nord, dopo una nottata e mattinata con cielo sereno poco nuvoloso, domani a partire dalle ore più calde tornerà una nuvolosità irregolare con possibili rovesci e temporali sui settori alpini orientali e più isolati e meno intensi su Lombardia meridionale, Veneto, Friuli e sui settori emiliani, in netto miglioramento in serata. Al centro abbiamo dei temporali ancora in Toscana, in graduale esaurimento, a cui seguirà una notte tranquilla, come tranquilla sarà la mattinata di domani, in prevalenza soleggiata. Tuttavia, nelle ore centrali la nuvolosità tenderà ad aumentare con rovesci e temporali inizialmente in Toscana, poi anche sulle zone interne delle restanti regioni centrali, così come sulla Sardegna. Al sud e sulla Sicilia la situazione è in generale in miglioramento questa sera. Domani mattina avremo un tempo soleggiato, poi nel corso della giornata aumento della nuvolosità, in particolare lungo l'Appennino campano, calabro, lucano e sui rilievi siciliani, con il ritorno di rovesci e temporali pomeridiani, con la possibilità che i fenomeni possano anche estendersi alle aree circostanti, quindi anche costiere. Le temperature, le minime della notte, risulteranno in lieve aumento al nord, in lieve diminuzione sulle zone interne del centro e sulla Sardegna meridionale. Le massime domani ancora in aumento su Veneto e Puglia Ionica, in leggero calo invece sul resto del paese, pur restando sempre su valori comunque elevati, nettamente sopra media. I venti soffieranno generalmente deboli a regime di brezza su gran parte del paese, salvo sul versante occidentale della Sardegna, dove soffieranno moderati settentrionali. I mari dei versanti orientali italiani risulteranno da calmi a poco mossi. Il terreno sarà poco mosso, mentre il mare e il canale di Sardegna si presenteranno mossi, con moto ondoso in aumento proprio sul canale di Sardegna durante la nottata. Bene, per questa sera è tutto. Da Rai Meteo l'augurio di una buona notte e di buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

Francesco De Gregori, la donna cannone, non abbiamo bisogno di presentarla questa canzone, non abbiamo parole per descrivere la bellezza di questo brano. Allora, sono stati recuperati i materiali dispersi a Sasso Marconi sulla 1, lo ribadiamo, questa notizia non è più segnalata, il rallentamento che si era formato non è più segnalato. Invece resta segnalato sulla 10 questa coda, questa doppia coda, quella verso Ventimiglia tra il bivio per la 26 a Renzano, quella verso Genova tra Arenzano ed il bivio per la 26. È infatti chiuso lo svincolo di immissione in A10 per questo incidente sulla 26. Allora, ribadiamo per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da pochi minuti com'è la situazione della 26. Non è purtroppo cambiata. Tra il bivio per la 10 e Masone il tratto è chiuso in entrambe le carreggiate, traffico bloccato e 8 km di coda verso nord, 5 km di coda verso sud, quest'auto in fiamme all'altezza del chilometro 8 all'interno di una galleria. È chiuso anche appunto il bivio che immette in A10 provenendo dalla 26 e anche qui si sono formate, come abbiamo detto, delle code. Il consiglio è quello di percorrere la A7, la Serra Valle Genova, per evitare appunto questo tratto con difficoltà davvero importanti. Però anche lì sulla A7 c'è questa coda di 5 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano per un cantiere di lavoro. L'altra coda della A7, quella che abbiamo segnalato tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, non è più segnalata, era verso Genova, motivata da un cantiere di lavori, possiamo archiviarla. Invece abbiamo notizie dalla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, i rallentamenti per lavori tra Bellano e Piantedo verso la Svizzera. Sulla via Appia si è verificato un incidente all'altezza del ponte sul fiume Calore e in entrambe le carreggiate, più o meno al chilometro 280, ci sono rallentamenti. Un problema anche sulla statale 19 delle Calabrie. Qui è una frana ad aver dato vita a dei rallentamenti all'altezza di Polla e anche in questo caso i rallentamenti riguardano entrambe le carreggiate. Torno a parlare delle chiusure, perché sulla 13 è stato chiuso il tratto compreso tra Padova Industriale ed il bivio di Padova Sud verso Bologna, resta chiuso fino alle 5 di domani mattina. In A14 è stata chiusa l'uscita di Riccione per le provenienze da Bologna, questo svincolo resta chiuso, anche qui la riapertura prevista intorno alle 5 di domani mattina. Ma ci sono delle novità, speriamo che vengano confermate, sembrerebbe sbloccato il traffico sulla carreggiata nord, il traffico è sbloccato sulla 26 in carreggiata nord tra il bivio per la 10 e Masone, quindi per quel problema grosso che abbiamo sulla 26 sembra che qualcosa stia cambiando. Cerchiamo di darvi conto di questa situazione con i dettagli, ma appunto sono notizie che arrivano piano piano e quindi appena le abbiamo ve le forniamo. È ritornato Paul McCartney, si è fatto aiutare da un vecchio amico, Ringo Starr. Il loro pezzo si intitola Home to Us.

Ligabue, questa è la sua C'è sempre una canzone. Tra 5 minuti scoccano le 22 e ci sono due novità, purtroppo due incidenti che riguardano la 1, quello tra Valsamoggia e Modena Sud, segnalato al chilometro 181 verso Milano, l'altro tra Attigliano e Orvieto, ancora verso nord, al chilometro 461. Queste le ultime dalla 1, sono due incidenti che sono accaduti da pochi minuti, quindi vi chiediamo la massima attenzione e prudenza. Sempre sulla 1 resta la coda tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna per un veicolo in avaria al chilometro 268, siamo in carreggiata nord in direzione di Bologna. Aumenta ulteriormente la coda sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, è ora lunga 7 km in direzione Milano per questo cantiere di lavoro. Abbiamo detto che c'è stato qualcosa che è migliorato sulla 26 e allora non è più bloccato il traffico in carreggiata nord, abbiamo invece notizie ancora del tratto in direzione sud con traffico bloccato. La coda rispettivamente di 8 km verso Gravellona Toce tra il bivio per la 10 e Masone e in direzione opposta 5 km di code segnalate tra appunto lo svincolo precedente e quello di Genova. Per le notizie della 24 anche qui abbiamo buone nuove perché il traffico è tornato regolare sulla A24, restano le code per l'incidente soltanto sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini. Ecco, ora anche verso sud il traffico è stato sbloccato, ho detto che le notizie arrivavano con una certa velocità, però poi dobbiamo confermarle, dobbiamo vederle, quindi buone notizie perché appunto sembrerebbe questa situazione cominciare a risolversi, però rimangono appunto code lunghe anche in direzione sud. Quello che accade invece sulla Roma Civitavecchia è una coda, dopo che è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato al chilometro 25, resta una coda a tratti per i rientri verso la capitale tra Santa Severa e Torre in Pietra. Invece non ci sono più sulla diramazione Roma Nord le code segnalate in direzione del raccordo anulare, restano quelle sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e raccordo anulare, anche qui il traffico si mantiene abbastanza vivace.

0: 1971, quando David Bowie firmava questa Life on Mars, usciva nel 71 l'album e poi come singolo addirittura 2 anni dopo. Questi erano i tempi dilatati della musica di qualità che apprezzavamo negli anni 60, 70 e 80, e aveva una vita ben più lunga di quella di adesso, insomma, dei singoli che in questo periodo vi raccontiamo e vi facciamo ascoltare. Allora, ancora incidenti purtroppo, quindi vi invito intanto alla concentrazione, belli concentrati alla guida, perché se ne sono verificati altri 2 nel giro di pochi minuti. Quello sulla 12 tra Ricco e Genova Nervi è già fornito di code, purtroppo verso nord si è subito formata questa coda di 1 chilometro, è accaduto all'altezza del chilometro 21 appunto verso Genova. L'altro sulla 14 lo troviamo tra Imola e Castel San Pietro, e in questo caso al chilometro 42 verso Bologna, anche qui vi invitiamo alla massima cautela. Abbiamo detto che sulla 1 ne abbiamo contati già altri 2, quello tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano al chilometro 181 e 500, in questo caso e su questo tratto è in atto una scorta veicoli per poter intervenire in tutta sicurezza con i soccorsi, e l'altro sempre sulla 1 tra Attigliano e Orvieto verso nord al chilometro 461. Per questi 2 ultimi incidenti segnalati sulla 1 non abbiamo conseguenze per il momento almeno. Invece sulla 26 la buona notizia è che le code verso Genova sono già dissolte, quindi la situazione è questa: dopo che il traffico è stato sbloccato sia verso nord che verso sud sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone, resta questa lunga coda di 8 km in direzione Gravellona, ma verso sud la situazione si è normalizzata, un'auto appunto che aveva preso fuoco all'interno di una galleria. Rimane però chiuso il bivio che dalla 26 immette sulla 10, stanno lavorando per il ripristino a seguito dell'incidente e quindi c'è ancora questo svincolo di immissione chiuso dalla 26 alla 10, e continuiamo a consigliare il percorso verso nord sulla A7 a Serravalle Genova per evitare appunto questa lunga coda di 8 km, anche se anche sulla A7 abbiamo detto c'è una coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla lunga 6 km in direzione nord, in direzione di Milano. Queste le ultimissime. Ritroviamo anche Francesco Renga e Giusy Ferreri che professionalmente si sono incontrati durante l'ultimo Sanremo e hanno duettato insieme, si sono trovati così bene che hanno fatto uscire un altro singolo, questa è intitolata Non Dovrei, Non Dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Diana Spyro, questa è la sua Material Lover, davvero bella questa canzone che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Salutiamo un po' di amici che viaggiano e mandano messaggi, chi ci chiede informazioni ovviamente, chi invece ci dà quelle informazioni importanti per noi, no? Quando c'è magari il segnale radiofonico che non è perfetto e ci segnalate appunto qual è il problema e su quale tratta autostradale. Quindi salutiamo anche Luigi, Francesca, il bravo Claudio che ci ha fornito delle informazioni importanti e Michele che è in viaggio in questo momento verso Milano. Allora, non so quanti anni abbiate voi, ma ci sono tre sorelle brasiliane che sono entrate nel Guinness dei primati per l'età più alta complessiva di tre fratelli viventi. Insieme queste tre sorelle raggiungono i 316 anni e 302 giorni, record certificato dall'organizzazione specializzata Longevikest. Appartiene a queste tre ragazze, chiamiamole ragazze, Levita de Deus Nunes, 109 anni, Zoraide de Deus Mota, 104 anni, e Zulina de Deus Nunes, di 103 anni, che è la più piccola, che da decenni vivono unite da un legame familiare rimasto intatto. Levita è nata nel 17, è la maggiore delle tre sorelle, per molti anni si è occupata della casa e dei fratelli mentre i genitori lavoravano nei campi. Non si è mai sposata, non ha mai avuto figli, ha dedicato la propria vita alla famiglia, ha lavorato anche per 12 anni presso la rete Globo, rete brasiliana, emittente famosa, senza mai abbandonare la passione per il cucito, il ricamo e l'uncinetto. Stiamo dando queste informazioni per capire come si arriva a questa veneranda età, che tipo di vita hanno fatto queste tre ragazze. Allora, invece, Zoraide è nata nel 1921, ha insegnato in una scuola primaria prima di diventare infermiera, professione che ha svolto fino alla pensione, è sposata e madre di 5 figli e ha accolto a Rio de Janeiro la sorella minore Zulina dopo che appunto anche Zulina aveva provato a sposarsi, cioè finito il matrimonio è andata a vivere con la sorella. Zulina ha cresciuto 6 figli e ha sempre condiviso con Levita la passione per i lavori artigianali. Negli anni le tre sorelle sono rimaste inseparabili sostenendosi reciprocamente nei momenti più difficili della vita e secondo i ricercatori di Longevikest che li hanno incontrati a Rio de Janeiro lo scorso maggio, è proprio questo legame familiare coltivato per oltre un secolo uno degli elementi che rende la loro storia unica, oltre al primato di longevità conquistato e tutto quello che ne consegue. Quindi evidentemente rapporti stretti con familiari a cui si vuole bene e che ti vogliono bene ti aumentano insomma gli anni di vita, in qualche modo ti si allunga un po' la vita e questa è una storia che arrivava dal Brasile. Saranno sicuramente tutte e tre contente perché il Brasile ha conquistato gli ottavi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

chiama Aaron, firma questa sua Shiny Stocking. Allora andiamo sulla 1 perché sono diverse le notizie che abbiamo, anche quelle che dobbiamo in qualche modo aggiornare, perché per quel veicolo fermo tra Calenzano e la variante di Valico i rallentamenti sono diventate code in carreggiata nord lunghe 2 chilometri e sta aumentando ulteriormente questa coda per questo veicolo fermo. Ringraziamo Claudio che ci ha dato i dettagli di questa situazione. L'incidente tra Attigliano e Orvieto verso nord e la coda che si è formata lunga 2 chilometri, ci si muove molto lentamente, stanno intervenendo con i soccorsi, il problema al chilometro 461 e 600. L'altro incidente tra Valsamoggia e Modena Sud e anche qui si sono formati rallentamenti in direzione Milano per l'incidente al chilometro 181 e poi una coda per lavori ora anche tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Siamo quindi anche qui sulla carreggiata nord. Ci spostiamo per vedere quello che accade sulla 7, la Milano-Genova. Qui resta una coda meno lunga di prima ma sempre consistente, si parla appunto di 5 km di code tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, è motivata da un cantiere di lavoro ma anche dal traffico più intenso del solito, perché c'è stato appunto questo invito a percorrere la A7 anziché la A26. Abbiamo buone notizie perché il deflusso è stato veloce sulla 26 dopo che è stato sbloccato il traffico, ora anche verso nord stiamo tornando al traffico regolare, quindi tra il bivio per la 10 Masone e le lunghe code che si erano formate verso nord stanno esaurendosi. Invece il maltempo sta interessando ora la A14 e si sono formati dei rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro proprio a causa dei temporali. Non solo, c'è anche un incidente che segnaliamo con materiali dispersi tra Imola e Castel San Pietro, siamo in carreggiata nord in direzione di Bologna, la coda che si è formata è lunga 1 chilometro, sembrerebbe stabile, queste le ultime dalla A14. Sulla 12 anche qui un incidente si è da poco verificato tra Ricco e Genova Nervi in direzione Genova, quindi in carreggiata nord, e anche in questo caso si è formata una coda lunga 1 chilometro. Nel frattempo hanno chiuso anche altri tratti autostradali, e allora quello sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa è il tratto che è stato chiuso verso sud, verso Bologna, poi ancora lo svincolo di Parma chiuso in entrata per ogni direzione. Un altro tratto della 14 è stato chiuso, quello compreso tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, chiuso in direzione Pescara fino alle 6, e ancora sulla 14 anche il tratto Cattolica Riccione chiuso verso nord, verso Bologna fino alle 5 di domani mattina. Sulla 16 la Napoli Canosa, il tratto Candela Lacedonia chiuso verso Napoli fino alle 6, e sulla 5 la Torino Osta Montebianco, tratto chiuso compreso tra Osta Ovest e la statale 26, è chiuso in direzione del Monte Bianco, riaprirà domattina alle 5. Intanto anche sulla 11 c'è una chiusura, lo svincolo di Chiesina Uzzanese chiuso in uscita provenendo da Pisa, mentre sulla 16 la Napoli Canosa, oltre al tratto Candela Lacedonia che è chiuso verso Napoli, è stato chiuso lo svincolo di immissione in A1 provenendo da Canosa. Queste le ultime notizie, poi cercheremo di fare un riepilogo, intanto tra poco vivremo 3 estati del passato, ma prima ritroviamo un nuovo disco di Fulminacci.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Summer Breeze, tre estati del passato, una è del 1995, poi torneremo al 2023, quindi da queste parti, ma poi andremo nel remoto passato, o passato remoto se preferite, di un signore che continua a fare dischi e nonostante questo ha iniziato davvero da piccolo, e del 1964 il pezzo, ultimo pezzo di questo trittico estivo che ascolteremo, è un pezzo firmato, no, non ve lo voglio dire.

Lui era già in Hit Parade nel 1964, proprio quest'estate ha fatto uscire un pezzo intitolato Hit Parade. Non sono degno di te, abbiamo ritrovato uno dei tre pezzi appunto delle estati passate, poi insomma all'inizio Ricky Martin con Maria del 1995 e poi abbiamo ritrovato quel trio Annalisa, Articolo 31 e Fedez con Disco Paradise. Siete su Raizo Radio dopo Summer Breeze, queste brezze d'estate che abbiamo ritrovato insieme. Dobbiamo tornare necessariamente a parlare di viabilità perché ce ne sono parecchie di notizie. Allora, intanto si è verificato un ennesimo incidente, questa volta tra Bassolo di Giano e Piacenza in direzione sud, al chilometro 55 e 800 si stanno formando delle code, anzi sono formate già delle code, ci sono anche dei materiali dispersi, molta cautela. Anche verso nord, tra Piacenza e Bassolo di Giano, abbiamo una coda dovuta a lavori in direzione Milano. Un incidente tra Valsamoggia e Modena sud verso nord con rallentamenti. Invece il veicolo fermo tra Calenzano e la variante di Valico al chilometro 268 è stato rimosso. Le code diventano rallentamenti. Restano code di 3 km tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per un incidente al chilometro 461 e poi abbiamo novità anche dalla 4. C'è lo svincolo di Monza con code tra la tangenziale est di Milano e Monza. Ci sono code verso Milano per un cantiere di lavoro. Rimangono le code anche sulla A7, la Milano-Genova per i lavori tra Genova Bolzaneto e Busalle, questa è una coda lunga ben 5 km in direzione Milano. Per la A10 non ci sono più code tra Genova Pegli e l'allacciamento con la A26 in direzione Ventimiglia, è stato riaperto anche lo svincolo che dalla A26 permette di immettersi sulla A10. Sulla A12 l'incidente tra Ricco e Genova Nervi, le code verso Genova lunghe 1 km, ma anche qui è in fase di aumento questa coda. Poi in A14 abbiamo detto l'incidente tra Imola e Castel San Pietro, la coda di 1 km verso Bologna, e ci sono anche dei temporali tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro che rallentano la marcia su entrambe le carreggiate. È normale perché appunto in caso di temporali la visibilità può essere compromessa, quindi è normale rallentare e appunto che si formino dei rallentamenti. Il limite scende, come sapete, da 130 a 110 km orari, ma questo in caso di pioggia, in caso di temporale, si attenua ulteriormente la velocità. C'è un incidente, un secondo incidente in A14 che è avvenuto all'altezza dell'area di servizio Rubicone Ovest. Siamo in carreggiata sud all'altezza del chilometro 111, anche qui l'invito alla massima prudenza. Intanto si gioca un altro match mondiale, quello che vede affrontarsi la Germania con il Paraguay. Si gioca con i primi minuti della partita, siamo al 12° minuto, siamo ancora sullo 0-0 e durante l'intervallo di questa partita noi avremo anche il GR1.

Zucchero Fornaciari e la sua Wonderful World, un 10 minuti che ci separano dalle 23, ma come detto il GR1 lo incontreremo un po' più in là, intorno alle 23:30, durante la pausa del match tra Germania e Paraguay, che è ancora sullo 0-0 dal 20° minuto della partita. Salutiamo Rogos che ci ascolta da Termini in attesa di un amico che è in ritardo con un treno. Grazie della compagnia, insomma, belle parole anche per la musica. Grazie Ross, noi speriamo che non venga da Torino, perché lì a Torino sono stati e ci sono tuttora grossi disagi per chi viaggia. È stata momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria a causa del maltempo tra le stazioni di Brandizzo e Settimo. Lo si legge sul sito di RFI. Si registrano ritardi negli arrivi e nelle partenze dalle due stazioni torinesi di Porta Susa e Porta Nuova, ritardi che raggiungono i 100 minuti. A Brandizzo ci sono stati allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi, e poco prima delle 22 è ripresa la circolazione invece sulla linea Milano-Mortara, precedentemente sospesa per un inconveniente tecnico, quindi qualche difficoltà, anzi parecchie difficoltà in questo momento per chi viaggia con i treni. Voi che invece ci ascoltate in macchina avete le difficoltà legate alle chiusure, sono numerose, ma soprattutto ai tanti incidenti. Tra le chiusure segnaliamo sulla 5 la Torino Aosta Montebianco, anche verso Torino il tratto compreso tra la statale 26 e Aosta Ovest, che resta chiuso fino alle 6 di domani mattina. Già chiuso in direzione del Montebianco lo stesso tratto, che però riapre domattina alle 5. Sulla Firenze Pisa Livorno lo svincolo di Empoli è chiuso in entrata in direzione di Firenze. Sulla 12 l'entrata dello svincolo di Chiavari chiusa invece per ogni provenienza. Sulla 4 lo svincolo di Dalmine è interessato dalla presenza di pedoni, quindi attenzione all'uscita di Dalmine, c'è un pedone. Sulla 11 Chiesina Uzzanese è chiusa in entrata verso Firenze, Chiesina Uzzanese è chiusa anche in uscita provenendo da Pisa. Per la 1 abbiamo la notizia dello svincolo di Ponte Corvo, che è chiuso in uscita provenendo da Roma. Queste le ultimissime, poi faremo come detto un riepilogo complessivo di tutti i tratti chiusi. Nel frattempo la musica di Irama con il nuovo intitolato Cabana.

con Michael Jackson fino alle 11 della sera, con Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, Davide Santirocchi al microfono. Le notizie del match tra Germania e Paraguay: non è cambiata la situazione, al 30esimo del primo tempo siamo ancora sullo 0-0, la Germania attacca in maniera abbastanza continuativa, ma il Paraguay si difende bene, ogni tanto fa delle sortite molto pericolose. Ricordo che l'Ecuador ha battuto la Germania nei gironi appunto precedenti 2-1, e sembrava appunto fosse una passeggiata in qualche modo per i teutonici questa partita contro l'Ecuador, e invece si è rivelata una partita molto molto più complicata. Complicata anche la situazione sulla statale 148 Pontina, perché da Castel Romano fino praticamente al grande raccordo anulare segnaliamo delle code dovute al traffico di rientro, ma soprattutto ai tanti cantieri di lavoro che sulla statale 148 Pontina stanno interessando questo tratto, quindi difficoltà per raggiungere la capitale con la statale Pontina. Invece, per quel che riguarda la situazione dell'incidente tra Attigliano e Orvieto, sappiamo che è all'altezza del chilometro 461 e che non è ancora stato risolto. C'è stata anche una perdita di carico, la coda che si è formata ora è lunga 4 km e sta aumentando ulteriormente, quindi situazioni che continuano ad essere complesse per chi viaggia sull'autosole. Numerosi gli incidenti e ci sono naturalmente anche problemi legati al maltempo, perché insomma ne stiamo registrando di temporali in giro per l'Italia. Sulla A7 finalmente è terminata la coda tra Genova Bolzanito e Busalla, quella che in direzione Milano segnalavamo per un cantiere di lavoro, è stata lunga anche 6 km e finalmente possiamo archiviare questa notizia. Però sulla 26, dopo che appunto è stato sbloccato il traffico ed è stata fatta defluire la lunga coda in direzione nord che ha toccato la lunghezza di 8 km, si è riproposta questa coda di 2 km tra il bivio per la 10 Masone verso Gravelone Natoce, perché si lavora al ripristino a seguito di un incidente. Beh, insomma, abbiamo detto che c'è stata questa vettura che è rimasta coinvolta in un incendio, e quindi non in un incidente, ma ha preso proprio fuoco e ha mandato in tilt il traffico autostradale. È stata necessario chiudere l'autostrada in tutti e due i sensi di marcia, e naturalmente ci sono state conseguenze anche per le persone. 6 persone sono rimaste intossicate dal fumo durante l'evacuazione, una è stata trasportata al pronto soccorso, non è confermata un'altra persona che sembrerebbe ustionata. Questo almeno riporta l'ADN Cronos, appunto citando questo incidente, anzi questo incendio in galleria sulla A26. Quando c'è una situazione di questo tipo va ripristinata la sicurezza, perché ovviamente in galleria è delicata la situazione, quindi bisogna fare tutti i riscontri, e stanno lavorando per questo motivo. Si è formata questa coda ulteriore di 2 km verso nord. Sulla 14, nonostante non sia ancora risolto del tutto l'incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord, la coda che si era formata verso Bologna è terminata.

Con i Police fino alle 23:07 minuti andiamo a vedere quali sono le chiusure. Dovrebbero essere completate ormai tutti i cantieri previsti per questa notte, dovrebbero essere stati approntati. Allora, sulla 1 abbiamo il tratto Parma Terre di Canossa Campeggine, chiuso verso sud fino alle 5 di domattina. Parma chiusa in entrata per ogni direzione. Il bivio che mette in A14 è chiuso provenendo da Milano, e anche lo svincolo di Ponte Corvo resta chiuso in uscita provenendo da Roma. Ci spostiamo sulla A4, dove lo svincolo di Castegnato è chiuso in uscita provenendo da Brescia. Per il momento questa è l'unica chiusura per la A4. Sulla A5 abbiamo detto il tratto compreso tra la statale 26 e Aosta Ovest è chiuso sia verso Torino sia verso il Monte Bianco. Verso Torino riaprirà domattina alle 6, verso il Monte Bianco riaprirà domattina alle 5. Lo svincolo di Legnano sulla 8 è chiuso in uscita da Milano, quello di Castellanza chiuso in entrata verso Milano, e quello di Cavaria, sempre sulla 8, è chiuso in entrata per ogni direzione. C'è anche un tratto della 8 chiuso, quello compreso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico, chiuso verso Milano fino alle 5 di domattina. Sulla diramazione Gallarate-Gattico c'è lo svincolo di Sesto Calende chiuso in uscita provenendo dalla 8. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, lo svincolo di Chiesina-Uzzanese chiuso in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Pisa. Sulla 12 lo svincolo di Chiavari chiuso in entrata per ogni direzione. Sulla 13 in tratto chiuso, quello compreso tra Villa Marzana e Rovigo in carreggiata nord, riaprirà alle 5, ma anche verso sud il tratto compreso tra Padova Industriale e il bivio per Padova Sud chiuso in direzione sud. Anche qui la riapertura prevista per le 5, anche l'entrata e l'uscita di Ferrara Nord restano chiuse fino alle 5. In A14 il tratto Bivio 1 Bologna-Borgo Panigale è chiuso verso Bologna fino alle 5, Bologna-San Lazzaro chiusa in entrata per ogni direzione, e il tratto Bologna-San Lazzaro-Castel San Pietro chiuso verso sud con riapertura alle 5. Cesena chiusa in uscita da Bologna, Riccione chiusa in uscita da Bologna, il tratto Cattolica Riccione chiuso verso Bologna fino alle 5, il tratto Cerignola Est Foggia zona industriale chiuso verso Pescara. In questo caso la riapertura prevista per le 6. Queste al momento le notizie. No, ce n'è un'altra che riguarda la 16, la Napoli-Canosa, il tratto Candela Lacedonia chiuso verso Napoli fino alle 6, e anche lo svincolo che dalla 16 permette di entrare in A1 è chiuso provenendo da Canosa. E poi sulla Firenze-Pisa-Livorno lo svincolo di Empoli chiuso in entrata in direzione di Firenze. Attenzione, perché anche il traforo del Monte Bianco verrà chiuso alle 24, quindi tra meno di un'ora il traforo del Monte Bianco verrà chiuso, rimarrà chiuso tutta la notte, verrà riaperto domattina alle 8.

Carol G insieme a Manu Chao, che è un po' il capitano di questo aereo che parte, Viaggiando por el mundo, il brano alle 23:18 su Raizo Radio. Aggiorniamo anche le notizie che riguardano il match tra Germania e Paraguay. Il Paraguay ha segnato al 42esimo del primo tempo un gol di testa di Julio Enciso, che ha portato in vantaggio appunto il Paraguay. Abbiamo detto che insomma era un po' troppo sbilanciata quando attacca la Germania, e c'è stato questo colpo di testa di un giocatore del Paraguay che era stato lasciato completamente solo dalla difesa e quindi ha insaccato. Neuer non ha potuto nulla su quel colpo di testa, quindi c'è questa novità importante. Tra poco finisce il primo tempo, seguiremo il GR1, sono in corso i minuti di recupero, ne ha decretati 5 l'arbitro, ne sono già trascorsi 3, quindi tra pochissimo ci sarà appunto l'appuntamento con il GR1. Salutiamo Anto, credo sia Antonella, che verso Milano si trova alle prese sulla 26 con una coda che è dovuta ad un ripristino urgente a seguito dell'incidente, quello in galleria, con appunto un'auto che ha preso fuoco all'interno di una galleria. Quindi c'è questa coda di 2 chilometri, evidentemente si muove davvero molto lentamente. Siamo tra il bivio per la 10 Masone verso nord, ufficialmente si tratta appunto del ripristino a seguito di questo incidente. Ce ne sono numerosi di incidenti, abbiamo problemi legati anche al maltempo, soprattutto sul raccordo di Casalecchio. Per esempio all'uscita di Casalecchio, di Bologna Casalecchio, si è formata una coda per straripamenti, ma immaginiamo che si tratti dell'abbondante acqua che sta cadendo per i temporali che tuttora registriamo da Bologna Borgo Panigale fino a Bologna San Lazzaro, quindi tratto anche ampio con rallentamenti ancora segnalati sulla 14 proprio a causa del maltempo. E queste sono le ultime notizie in merito alla situazione del traffico. I vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo anche Luca, che è in viaggio in questo momento sulla A14, anche lui alle prese con questi temporali, e dice: moderate la velocità, c'è gente che continua a correre oltre i 130 km/h nonostante cada veramente una montagna d'acqua. Questo è quello che ci segnala. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio. Digitate in sicurezza, mai mentre siete alla guida.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista questa sera su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio, ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Medio Oriente, continua il botta e risposte di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA. Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, altri attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Il terremoto in Venezuela, al momento i dati ufficiali parlano di 1719 vittime e oltre 5000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ma su questo tragico bilancio c'è un aggiornamento di pochi minuti fa. Ce ne parla Enzo Arcieri in studio.
2: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali. Poco fa, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui originario di Salerno, sono stati individuati e avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia, mentre continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e anche i salvataggi. Ci sono volute 43 ore ai soccorritori per strappare alle macerie Aaron Levi Cantiglio Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidenta interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana e i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza. Inadeguatamente si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. Ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma.
1: Ora una notizia dell'ultimo minuto che arriva dal Principato di Monaco a Monte Carlo. C'è stata questa sera una grossa esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone, di cui 2 in condizioni gravi. È molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christophe Miremont, il ministro di Stato, cioè in pratica il capo del governo del Principato di Monaco. L'ipotesi dell'attentato è confermata dalla procura. I feriti sono una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, entrambe queste persone sono in pericolo di vita, e poi c'è un adolescente di 13 anni, probabilmente legato alla coppia, che ha riportato conseguenze meno gravi. Le nazionalità dei feriti non sono state per ora rese note. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stadin, Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti, ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. Roma continua la caccia al cittadino bengalese che ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia.
3: Domani sera nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
4: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
3: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
5: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh.

0: Elena Paba, GR1.
1: Il grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, due gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati quattro fratellini più grandi, arrestati i genitori, due morti anche in Italia dove in serata si sono registrati i primi temporali.
2: Sono due anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime due vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato due giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Gli unici a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina, la sola in giallo. Mauro Zanda, GR1.
1: È tutto, tra poco il secondo tempo di Germania-Paraguay.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Davide Santirocchi, il tizio che parla. Insieme a me c'è il nostro tecnico Gianni Tola, che sta curando la parte tecnica. Abbiamo notizie ancora di chiusure, questa volta riguardano la tangenziale di Napoli, lo svincolo di Fuorigrotta chiuso in uscita provenendo da Pozzuoli, quello di Arenella chiuso in entrata in direzione Pozzuoli, e anche il tratto zona ospedaliera Camaldoli è stato chiuso in direzione Pozzuoli, con riapertura prevista domattina alle 6. Anche l'entrata dello svincolo Vomero chiusa in direzione Capodichino. Poi sulla 26 l'uscita di Meina è stata chiusa per le provenienze da Genova Voltri, e lo svincolo, anzi il tratto della diramazione di Capodichino, quello compreso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, è chiuso in direzione della tangenziale stessa. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure. Non ci sono aggiornamenti per quel che riguarda il traffico e gli incidenti. Tra poco daremo conto di tutte le notizie in nostro possesso. Ricordo che se ne sono verificati numerosi, quello che impatta di più è sicuramente quello sulla 1 tra Attigliano e Orvieto, con una coda di 4 km in direzione di Firenze, l'incidente non ancora risolto al chilometro 461. Ricordo l'incidente tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione Bologna, anche qui ci sono code. Code dovute anche a dei materiali dispersi che comunque sono stati recuperati. Verso Milano invece abbiamo code per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano, un incidente anche tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, qui la coda che si è formata è lunga 1 km. Rimangono dei rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano ed il bivio con la variante di Valico, ancora in carreggiata nord in direzione di Bologna. Per la 4 restano le code tra la tangenziale est e Monza verso Milano. L'incidente sulla 12 con una coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, e poi in A14 rallentamenti per i temporali tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro su entrambe le carreggiate. E poi ancora segnalati due incidenti in A14, uno tra Imola e Castel San Pietro, ha creato code al chilometro 42 verso nord, ma adesso si è normalizzato il traffico anche se non è ancora risolto l'incidente. L'altro all'altezza dell'area di servizio Rubicone Ovest. Neanche qui segnaliamo però conseguenze in direzione sud, prudenti al chilometro 111. C'è questa coda di 2 km sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso nord, dovuta ai lavori di ripristino a seguito di un incendio in galleria.

Cosmonauti borghesi, questa la loro goccia di limone. Intanto ripreso la partita tra la Germania e il Paraguay, col Paraguay in vantaggio per 1-0, si giocano i primi minuti del secondo tempo. Intanto abbiamo detto che tra poco il traforo del Monte Bianco verrà chiuso, è ancora aperto ma è prevista la chiusura da mezzanotte, quindi tra 20 minuti scarsi fino alle 8 di domani mattina, quando appunto saranno ultimati i lavori che appunto sono stati previsti per questa notte. Stiamo cercando alcune segnalazioni ufficiali che ci avete scritto al 348 103 1010. Rimangono situazioni difficili un po' ovunque, perché ora tra Attigliano e Orvieto verso nord abbiamo questa coda dovuta all'incidente, ed è una coda che continua ad allungarsi, è almeno lunga 5 km, ma credo che stia aumentando ulteriormente. Lo vediamo appunto dai monitor, chi viaggia verso nord troverà appunto questo problema sulla A1. Ci sono notizie anche per la tangenziale di Bologna, e anche qui purtroppo registriamo un incidente tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 1 per la Bazzanese. Si è verificato questo incidente verso nord all'altezza del chilometro 3200. Molta cautela, è un incidente avvenuto da pochissimo, e quando c'è una situazione di questo tipo, voi che siete avvertiti da Raiso Radio, arrivate con una velocità moderata, perché ci sono persone rimaste coinvolte in questo incidente che magari sono scese dall'abitacolo della vettura, ci sono dei materiali dispersi, insomma c'è da essere, come si dice, prudenti.

Lucio Battisti insieme a Mogol, immancabilmente, questa aver paura di innamorarsi troppo. 6 minuti alla mezzanotte, andiamo subito a vedere le nuove notizie, perché sono positive, finalmente possiamo dare qualche buona notizia, anzi diamo direttamente la situazione che in questo momento fotografiamo sulla 1, le code per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, quelle segnalate in direzione opposta sono terminate. Tra Valsamoggia e Modena Sud resta una coda di 1 chilometro per l'incidente verso Milano al chilometro 181, la coda tra Tigliano e Orvieto lunga 4 chilometri verso Firenze, anche questa per un incidente, e poi rallentamenti per le forti piogge che stiamo registrando questa sera in molte parti d'Italia, in particolare in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro restano segnalati forti rallentamenti a causa dei temporali. C'è anche una coda tra Pesaro e Cattolica verso nord perché il tratto successivo è chiuso, ed il raccordo di Casalecchio è interessato da una coda Bologna-Casalecchio in uscita perché ci sono allagamenti. Restano code di 2 km sulla A26 tra il bivio per la 10 Masone verso nord, e si è formata una coda per l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 2 Bologna-Borgo Panigale in direzione nord, questa coda motivata da questo incidente. Intanto un'ANSA battuta poco fa ci parla proprio del maltempo che sta interessando la zona di Bologna, decine di interventi dei vigili del fuoco tra Bologna e Castelmaggiore e per i violenti temporali di questa sera. Le squadre permanenti e volontarie del comando di Bologna sono impegnate in numerosi interventi sul territorio, principalmente per taglio di alberi ed allagamenti. I sommozzatori hanno anche recuperato una persona salita sul tetto di un'auto rimasta bloccata a seguito dell'allagamento di un sottopasso nel comune di Casalecchio di Reno.

0: Ore 24.
1: La notte in viaggio. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Mezzanotte, 5 minuti, la sera dei miracoli, Lucio Dalla, la sera dei disagi anche sulla statale 16 Adriatica, grossi problemi, lì vengono deviate le vetture che sono in viaggio sulla A14 per il tratto che è chiuso e quindi si sono formate lunghe code a partire da Montalbano e fino quasi a Riccione, ripeto, sulla statale 16 Adriatica in direzione nord. Situazioni davvero molto difficili, complicate naturalmente dal maltempo, perché è quello il problema principale. Questa sera, oltre alle chiusure, abbiamo detto che ci sono dei tratti chiusi sulla A14, ribadiamo questa situazione tra Cattolica e Riccione verso nord, il tratto è chiuso in direzione di Bologna e per questo motivo c'è appunto l'uscita obbligatoria a Cattolica e ci sono le conseguenze sulla statale 16 Adriatica. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. L'incidente sulla 14 all'altezza dell'area di servizio Rubicone Ovest è stato risolto, non ci sono più le code per allagamenti sul raccordo di Casalecchio all'uscita di Bologna Casalecchio e la coda sulla 26, quella tra il bivio per la 10 Masone verso nord, è finalmente terminata. Però attenzione, un altro incidente si è verificato tra Busalla e Genova Bolzaneto e in direzione Genova, quindi in carreggiata sud, si è subito formata una coda. Resta sulla 1 la coda di 3 km, quindi sta diminuendo, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per un incidente al chilometro 461. Ancora verso nord l'altro incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, segnalato con coda di 1 km verso Milano. Tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 si è verificato un altro incidente. Questa volta siamo sulla carreggiata sud al chilometro 155, incidente avvenuto da pochissimo. Restano code verso nord anche tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano a causa di un cantiere di lavori. Per la 14 abbiamo detto che c'è questa coda tra Pesaro e Cattolica verso nord perché il tratto successivo è chiuso e poi per il maltempo i temporali ancora in atto tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro si registrano ancora i rallentamenti dovuti a questa situazione meteorologica particolarmente difficile, particolarmente cruenta, perché appunto ci sono situazioni e molti incidenti motivati anche dal cattivo tempo. L'incidente sulla tangenziale di Bologna, lo ricordo, è al chilometro 3200, siamo all'altezza appunto dello svincolo per Borgo Panigale e verso nord anche qui si è formata una coda.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo, ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale, ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice,

tutta l'energia dei Nirvana in questa Smells Like Teen Spirit. 15 minuti dopo la mezzanotte ha pareggiato la Germania, siamo sull'1-1, si giocano gli ultimi 8 minuti del tempo regolamentare e probabilmente se mantengono questo risultato si andrà ai supplementari. Il Paraguay era passato in vantaggio nel corso del primo tempo, sul finale del primo tempo la Germania ha pareggiato con Wirtz, quindi vedremo come evolverà questa situazione. Ritorno a parlare di viabilità perché è quello che facciamo costantemente, soprattutto in una serata complessa come quella odierna che ci vede appunto alle prese con questi temporali, però almeno quelli sulla A14 con rallentamenti segnalati tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro stanno dando una tregua, ecco, mettiamola così, quindi è terminato questo temporale che per almeno 2 ore ha interessato un ampio tratto della Bologna-Bari-Taranto. Finalmente quei rallentamenti che segnalavamo dovuti appunto al maltempo sono terminati e invece resta la coda tra Pesaro e Cattolica verso nord a causa del tratto successivo che è chiuso. Non è cambiata la situazione sulle altre tratte interessate da difficoltà, ricordo che è chiuso da qualche minuto anche il traforo del Monte Bianco, verrà riaperto domattina alle 8.

Finalmente riuscita quella tra Stevie Wonder e Dionne Warwick con questa It's You, colonna sonora di un film che forse qualcuno ricorderà, The Woman in Red, una stupenda Kelly LeBrock ed un fantastico Gene Wilder che appunto si prodigavano in quel film per farci ridere e regalarci una gran bella commedia con una colonna sonora davvero bella. Mezzanotte, 27 minuti, siamo arrivati ai saluti per quel che mi riguarda. Intanto ringrazio Gianni Tola che ha curato fin qui la parte tecnica.

situazione che c'è sul campo del mondiale tra Germania e Paraguay. Si giocano gli ultimi secondi dei 5 minuti di recupero decretati dall'arbitro, si va verso i supplementari perché siamo ancora sull'1-1, mentre in strada è stato un incidente quello che si è verificato tra Reggio Emilia e il Bivio per la 22 verso Bologna in carreggiata sud. Ora sappiamo che si è formata una coda lunga 1 chilometro che sta aumentando. Ricordo anche l'incidente Basso Lodigiano Piacenza in direzione sud al chilometro 55 800 senza conseguenze, e invece sullo stesso tratto verso nord le code per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano. Un incidente anche tra Reggio Emilia e il Bivio per la 22, che abbiamo detto ha dato vita a questa coda di 1 chilometro. Un incidente tra Valsamoggio e Modena sud verso Milano, e anche qui una coda di 1 chilometro si è formata in carreggiata nord. L'incidente tra Attigliano e Orvieto e la coda ancora lunga 3 km verso Firenze. Quello che da poco si è verificato sulla 7, la Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto, è in direzione sud, e anche qui si è formata una coda di 1 chilometro. Sulla 14 restano code tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, perché il tratto successivo è chiuso. E poi una buona notizia, almeno una la possiamo finalmente dare: sulla tangenziale di Bologna è stato risolto l'incidente all'altezza di Borgo Panigale. Le code che si erano formate verso nord sono terminate. Queste le ultime notizie per quel che mi riguarda. Da Davide Santirocchi, l'augurio di un buon viaggio.

0: Ore 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: dormire.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la destra può rompere il tabù del Quirinale, così la Premier Meloni, che in un'intervista televisiva ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione, poi difende l'impianto della legge elettorale. Perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, nuovi attacchi con droni anche su Gaza. 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita. 1719 le vittime accertate e oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 e della figlia Isabella di 22 anni. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade, in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. In Italia continua la caccia al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso